Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Enjoy the music.
1: R101.

0: 101. Enjoy the music.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: 101. Enjoy the music.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
0: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101.

0: R101. Enjoy the music.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
2: Segui R101 anche sui social, Instagram,
0: Facebook,
2: TikTok.
0: Ti teniamo compagnia ovunque.
2: R101.
3: La canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
2: Su R101.
3: La canzone che ti fa stare bene.
2: Richiedila con un vocale al

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: 301. Enjoy the music.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.

0: Radio 101. Enjoy the music.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
0: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
2: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale a

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: R101. Enjoy the music.
1: Arrivata la banda.
2: Anche nel weekend la banda di R101 passa a farvi un salutino. Ciao amici!
3: E con che popò di cast? Chiara Tortorella, Riccardo Russo, Paolo Dini, il sottoscritto Cristiano Militello e le 101 voci di Leonardo Fiaschi.
2: È a casa sua Antonello Venditti, credo.
4: Questa notte la passi con me.
5: Domattina vi aspettiamo qui, portate i sorrisi perché alle 5.
6: Ci sono già io, infatti sono già in pigiama, ragazzi. Vado a dormire, ci sentiamo domani, e presto.
2: Dalle 5 alle 7, Riccardo Russo ci dà il suo buongiornissimo e poi pieno di buon umore con la banda fino alle 9.
5: In radio su R101 e in TV sul canale 67 del digitale terrestre.
3: Aspetta un attimo, è lo smartphone, ci abbiamo anche l'app gratuita di R101.
2: Allora, per cominciare al meglio la settimana, vi aspettiamo dal lunedì, dalle 5 del mattino, la banda di R101.

0: da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale.
2: Apri R101.
1: R101.
3: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
1: R101 Meteo.
4: Un saluto da Federica De Boni e dalla redazione di TGcom 24. Le previsioni per le prossime ore. Tempo bello in tutta Italia. Nel pomeriggio nuvole in temporaneo aumento sui rilievi della penisola e sulle zone interne delle isole maggiori, sempre soleggiato altrove. Qualche improvviso temporale su Alpi, Appennino settentrionale e montagne della Sicilia. Temperature minime diffusamente oltre i 20 gradi, in alcune località anche attorno ai 26-27 gradi. Massime stazionarie o in ulteriore leggero aumento quasi dappertutto, comprese tra i 31 e i 38 gradi con punte di 39-40. Per maggiori dettagli consultate meteo.it.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: LR 101. Enjoy the music.
1: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
2: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
1: No!
2: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
3: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
5: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Ciao da Laura Cremaschi
7: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
6: Gli ammorbidenti concentrati Sweet Home nel formato da 50 lavaggi sono a 1,99€, bucato pulito, morbido e super profumato. Trovi anche i profuma biancheria Sweet Home nel formato da 50 lavaggi a 4,99€. Provali, avrai un profumo che dura lungo.
7: Acqua e sapone.
6: Oltre la convenienza.

Tele 101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni.

0: R101,
1: la canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331 80 90 101.
1: Ti fa stare bene.
2: Sono Lorenzo D'Urbino. La canzone che mi farebbe stare bene oggi è Unchain My Heart, la versione di Joe Cocker, che era una delle canzoni preferite del mio babbo. Grazie, buona giornata.
3: Unchain my heart.
2: Hard, la versione di Joe Cocker, che era una delle canzoni preferite del mio babbo. Grazie, buona giornata.

0: su R101.
1: La canzone che ti fa stare bene, ti fa stare bene.
2: Sono Erminio da Napoli. La canzone che mi fa stare bene è di Lady Gaga, Bad Romance. E vi auguro una buonissima giornata.

0: 3:101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 3:31 80 90 101.
1: Ti fa stare bene.
2: Siamo Iule e Antonella da San Severo in provincia di Foggia e la canzone che ci farebbe stare bene è Princess of China dei Coldplay.

0: Teleradio 101. Enjoy the music.
1: Sei un fan del grande cinema? Il tuo giorno fortunato è arrivato. Ascolta R101. Non perderti momenti gioco.
2: Golden Ticket.
1: Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per entrare al grande evento Jurassic World The Experience. Ascolta R101.
2: Golden Ticket.
1: Niall Horan, Dinner Party Tour. Niall Horan torna finalmente in Italia per due show imperdibili. 28 ottobre, Milano, Unipol Forum. 29 ottobre, Bologna, Unipol Arena. Niall Horan, Dinner Party Tour. Biglietti su livenation.it. Radio ufficiale R101.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
4: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
7: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
8: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
9: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più, oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.
10: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: R101 Meteo.
11: Un saluto da Federica De Boni e dalla redazione di TGcom 24. Le previsioni per le prossime ore. Tempo bello in tutta Italia. Nel pomeriggio nuvole in temporaneo aumento sui rilievi della penisola e sulle zone interne delle isole maggiori, sempre soleggiato altrove. Qualche improvviso temporale su Alpi, Appennino settentrionale e montagne della Sicilia. Temperature minime diffusamente oltre i 20 gradi, in alcune località anche attorno ai 26-27 gradi. Massime stazionarie o in ulteriore leggero aumento quasi dappertutto, comprese tra i 31 e i 38 gradi con punte di 39-40. Per maggiori dettagli consultate meteo.it.
12: La canzone che ti fa stare bene.
1: Su R101
12: la canzone che ti fa stare bene,
1: richiedila con un vocale al 331
12: 80 90
1: 101.
12: Ti fa stare bene.
13: Per la canzone che mi fa stare bene, che mi ricorda un'estate, vorrei sentire, non è proprio una canzone estiva, Ti sento di Mattia Bazzar. Ciao.

0: su R101.
1: La canzone che ti fa stare bene. Ti fa stare bene.
2: Ciao, siamo Zoe e
3: Atena. E vorremmo mettere Dynamite

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90
0: 101.
1: Ti fa stare bene.
2: Mi chiamo Matilde e una canzone che mi ricorda molto l'estate è quella di Elodie Marrakesh.

102.501. Enjoy the music. L'intrattenimento continua per tutta la mattinata. Fantastico weekend. Dalle 7 alle 10 non perderti Fantastico Weekend con Rajab e Sass in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app

0: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
1: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
0: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
2: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
3: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
4: Musica, energia e divertimento.
5: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
6: Team Battiti Live!
5: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
7: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
4: La canzone che, le canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
5: Su R101
4: la canzone che ti fa stare bene,
5: richiedila con un vocale al 331 80 90 101.
4: Ti fa stare bene.
6: Favore 101, la canzone che farebbe star bene oggi è I Will Survive, di sicuro, con questo caldo.

0: 3:101.
1: La canzone che ti fa stare bene. Ti fa stare bene.
2: La canzone che fa stare bene è Sorry di Justin Bieber. Ciao.

0: Enjoy the music.
1: Io sono magico, romantico.
2: Ciao, sono Francesco Gabbani.
3: R101.
2: Enjoy the music.

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90
0: 101.
1: Ti fa stare bene.
2: Ciao R101, sono Mirko, chiamo da Bologna, stiamo tornando a casa da San Candido. Ti volevo chiedere se riuscivi a mettere una canzone alla radio, One Kiss. Grazie.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona domenica da Giancarlo Bastianelli. Nelle ultime ore le forze armate degli Stati Uniti hanno condotto attacchi contro una decina di obiettivi iraniani nell'area dello stretto di Hormuz in risposta all'attacco iraniano contro una petroliera commerciale. Donald Trump ha detto che l'Iran non esisterà più se gli Stati Uniti decideranno di intensificare lo scontro. Va avanti anche il conflitto russo-ucraino. Le forze di Mosca hanno sferrato nella notte un nuovo attacco missilistico contro Kiev. Il sindaco ha esortato i cittadini a restare nei rifugi, ci sarebbe almeno un ferito. Roma, nessuna traccia nella capitale del 43enne presunto autore della strage in un appartamento del quartiere Casalotti. Le vittime sono padre, madre e una bimba di 8 anni del Bangladesh, ferito il figlio maggiore della coppia che ha dato l'allarme, il killer, anche lui bengalese. In Venezuela il terremoto ha provocato 1000 vittime accertate, sarebbero 50.000 le persone che mancano ancora all'appello. Si scava a mani nude tra le macerie, tratta in salvo una neonata, 3 morti, 4 feriti e 42 dispersi, il bilancio della comunità italiana. Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, è disperso da ieri nel lago di Vico, si è tuffato in acqua per rinfrescarsi e non è più riemerso, l'allarme è stato dato dalla stessa ministra. Siamo al calcio, Inghilterra, Croazia e Ghana ai sedicesimi ai mondiali, il Ghana passa tra le migliori terze nonostante la sconfitta con i croati, Inghilterra che batte Panama 2-0, nella notte Argentina già qualificata che vince 3-1 con la Giordania, il Congo batte 3-1 l'Uzbekistan, 3-3 invece tra Alma 2-0, nella notte Argentina già qualificata che vince 3-1 con la Giordania, il Congo batte 3-1 l'Uzbekistan, 3-3 invece tra Algeria e Austria. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Azione su strade e autostrade lungo la statale 113, la settentrionale Sicula, segnalato un incidente a catena all'altezza dell'incrocio Archi in direzione incrocio Trapani. Sulla A2 c'è un veicolo in avaria all'altezza dello svincolo Petina in direzione allacciamento Fisciano. A30 in Lombardia sulla A9 segnalato un incidente tra Como Monte Olimpino e Como Centro verso Linate, code causate dal traffico intenso sulla 1 alla barriera di Milano Sud verso Bologna. Un veicolo contromano sta percorrendo la tangenziale est di Milano tra Vimercate Sud e Vimercate Centro in direzione Oreno verso lo svincolo Lecco. È tutto, raccomandiamo massima prudenza alla guida.

صباح الخير سلام عليكم amici di R101, ben arrivati. Questo è Fantastico Weekend dalle 7 alle 10. Sono la vostra Rajab Zez e insieme a me la regia, signori di Paride. Uè, Paride, buongiorno. Allora, come state? Come è andata ieri? Ha giocato qualcuno ieri sera? Cioè, stiamo seguendo questi mondiali o no? Io mi sono addormentata alle 21:50, cioè robe dell'altro mondo, non succedeva dall'età di 6 mesi, finalmente, grazie anche al Pride di Milano che ha bloccato tutta la città. Speravo di andare in un ristorante lì nei paraggi dove si svolgeva poi la questione musicale, non ci si poteva arrivare in nessun modo. E ninna nanna ninna o, cena alle 19, ciao a tutti. Infatti sono bella fresca e pare di aver detto: strano, non ti ho mai visto arrivare alle 7:10. Belli. Allora, 3:31:80:90:101, aspetto anche i vostri programmi e musica.

lui è Pharrell Williams, signori, canale 67 del digitale terrestre, per guardare anche la nostra musica. Mi stavo guardando un attimo io in TV, ho visto che sembro Batman versione non so, spettinato, ecco, più o meno questa è la situazione. Beh, però sapete che potete trovarci anche attraverso l'applicazione, il nostro sito r101.it. non avete scuse, io sono allibita quando cosa succede, arriva il messaggio di turno durante la settimana: ma Raja, ma scusa, ma non potresti dirci quando succede questo, questo, quest'altro? Ve lo dico tutti i giorni attraverso i social, qua tutti i nostri canali R101, e poi dopodiché non vi ricordate niente. Segnate canale 67, facile, 67 come direbbero i super young, ce l'hanno servita proprio su un piatto d'argento. Avete presente il trend tra i ragazzini che è spopolato partendo dall'America, dal giocatore di basket, quando gli hanno chiesto quanto sei alto e lui disse più o meno 67, cioè saranno i piedi, immagino, piedi, non so con quale misura questo giocatore, e durante delle riprese chiesero qualcosa a un ragazzino e lui dice 6-7 muovendo le mani in maniera tipo up and down, e questo trend è arrivato fino al nostro papa odierno, e poi è diventato davvero un linguaggio pop, lo possiamo usare anche noi per il nostro canale, e di conseguenza voi non vi potete dimenticare questi numeri. R101, dove siete, cosa fate, quando arriverete, se arriverete, insomma, datemi tutte le vostre. Ci ascoltiamo la meravigliosa Olivia Dean, Man I Need.

così esattamente la Olivia Dean, mentre alza anche un po' il nasetto e le smorfie. Man I Need è uno dei pezzi iconici di questa cantante, che si è affacciata sul panorama internazionale globale, amatissima anche per il suo look super minimal, potremmo chiamarla, proprio per rimanere nel linguaggio dei giorni nostri, una clean girl. Quelle che si chiamano clean girl sono ragazze molto semplici, senza unghie attaccate, ciglia non so, tutto quel che di solito si può attaccare. E Olivia Dean, diciamo che ha mandato questo trend ripulirsi dall'extra. Si ha una tendenza in questo momento storico a tornare indietro? Ho sentito e letto tante teorie, mi piace tantissimo quello che sta accadendo. Stiamo togliendo i filler, stiamo togliendo l'extra botox, stiamo togliendo protesi exagerate che abbiamo aggiunto in questi anni. C'è ben da sperare che arriverà un momento dove molto probabilmente torneremo alla natura, ad accettarci così come siamo, anche se l'altro trend invece preoccupante è quello della magrezza. Abbiamo passato anni a parlare di curvy e le case di moda che stavano inserendo all'interno bellezze di tutti i tipi, no? All'interno delle collezioni, all'interno dei défilé. E in questo momento invece sta tornando, grazie a medicine e robe che ci si inietta per dimagrire in diverso modo, la magrezza proprio sciupata, che anche Hollywood ha ben mostrato negli ultimi red carpet e eventi. Noi siamo sempre con l'occhio attento e vigile, noi di R101, perché ci piace parlare di noi esseri umani, di tendenza, e soprattutto per capire un po' come ci stiamo orientando. La musica è il nostro pane quotidiano e non può mancare. Loro sono i Pinguini Tattici Nucleari e la loro canzone ultima, Sorry, scusa, lo siento, le caratterizza molto molto bene. Enjoy the music.

scusa, lo siento. Questo è l'ultimo dei Pinguini Tattici Nucleari, presentato grazie anche a un lancio comunicazionale perfetto. Comunicazionale, ho detto a me. Comunque hanno messo questi bellissimi cartelloni con queste parole nelle varie città, Barcellona, Milano e Londra, e tutti in attesa di capire che cos'è. È un trend anche questo, quello di lanciare e promuovere le cose con dei messaggi abbastanza nascosti e ben celati, per poi uscire con la bomba. In questo caso la bomba l'hanno lanciata loro, i Pinguini Tattici Nucleari, e li abbiamo presentati.

0: dalla banda di R101.
1: Chiara Tortorella, Riccardo Russo, Paolo Dini, Cristiano Militello e le 101 voci di Leonardo Fiaschi, tipo Mara Venier.
2: Sono con voi, amici della zia!
0: Luciano Spalletti.
3: Programmi forti, destini forti.
4: E che non lo volete un bel risveglio con il sorriso domani mattina?
5: E allora puntate la sveglia su R101.
0: Il buongiornissimo ve lo darà Riccardo Russo dalle 5 alle 7.
1: E con la banda di R101 farete il pieno di buon umore fino alle 9.
4: Vi aspettiamo domattina dalle 5 alle 9 in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre.
0: E saremo pure dentro il vostro smartphone con l'app gratuita di R101. E

0: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
1: Sì, certo.
2: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 €, solo da Old Wild West.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: L'acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
2: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone. Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
3: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
0: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Ciao da Laura Cremaschi
6: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
5: I deodoranti Breeze Squeeze sono a 3,59€, freschezza e protezione per tutto il giorno, non contengono sali di alluminio e permettono alla pelle di respirare liberamente. I deodoranti Breeze sono disponibili in tante profumazioni, scegli quella più adatta a te.
6: Acqua e sapone,
5: oltre la convenienza.
7: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
8: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
9: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.

0: lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: R101 Meteo.
3: Buona giornata da Giancarlo Bastianelli e dalla redazione di TGCom24. Queste le previsioni per oggi. Al mattino il cielo sarà sereno in tutta Italia, nel pomeriggio temporaneo aumento della copertura attorno ai rilievi con isolati temporali di calore più probabili nel settore alpino e prealpino, massime che saranno in ulteriore leggero aumento quasi ovunque, comprese tra i 30 e i 38 gradi, con punte di 39 e 40 gradi. Se volete scoprire di più, visitate il sito e app di meteo.it.
4: Questa è la radio che ti fa stare bene.

se siete con noi su R101, siete presenti. Allora, visto che ci stiamo avvicinando anche alle partenze, io stavo leggendo un po' di sondaggi proprio su queste. Si dice che la valigia spesso e volentieri è intatta al ritorno. Intatta perché il 75% degli intervistati di vari sondaggi ha dichiarato di tornare con i vestiti quasi intonsi. Quasi metà della valigia la si fa con un entusiasmo. Quanti giorni resto fuori? 10. Allora 10 vestiti per la sera, 10 per il giorno, 10 per il mare. E mo si possono anche matchare i vestiti. Allora, io sono la regina della valigia. Leggendo questo dato ho detto no, ma prima o poi brevetterò il mio modo di fare le valigie. Ve lo farò vedere, non qua in onda perché è un po' difficile, ma troverò il modo di farvelo arrivare. Bisogna imparare a mixare i vestiti, ragazzi. Poi mi raccontate anche voi come fate le valigie al 331 80 90 101, perché i consigli sono benvenuti. Se guardate il nostro canale 67, dietro di noi c'è già l'allestimento estate, gonfiabili. Come si chiama la ciambella? Ciambella quella dove ci si infila in acqua? Ok, c'è di tutto qua in studio. Ti viene voglia di andare in vacanza? E visto che a molti è già venuta o stanno per partire, due o tre consigli che arrivano anche da voi è davvero fondamentale riceverli. In media il viaggio, dipende dalla compagnia, vi permette di portare un po' di cosine, ma se voi imparate a portarvi magari un pantalone che sta bene con varie maglie, camicie, avete già risolto il problema, perché non potete partire con 10 pantaloni per 10 giorni. Ma dove state andando? Ma poi dipende, se uno deve andare a fare un festival, capisco, allora deve portarsi gli abiti di scena, eccetera eccetera, ma lì è il lavoro. Invece la vacanza deve essere quello stato mentale leggero ancora prima di arrivare sul posto, perché dovete imparare, anche io lo dico a me stessa, ad alleggerirci prima di arrivare, alleggerirci dei pensieri, alleggerirci dei bagagli, perché poi ce li dobbiamo trascinare sti bagagli, e non è detto manco che tornino a casa tutte le cose come le abbiamo lasciate, perché purtroppo si sa, d'estate si perdono i bagagli, a volte purtroppo sono state stanate anche un sacco di bande, compreso nei nostri aeroporti nazionali che aprivano le valigie, altre volte ti dimentichi le cose negli alberghi, non li trovi più, perché torni dopo un minuto e dici scusa, ho lasciato un anello qui, proprio qui, veramente, no, non ci risulta, ma come, sono appena uscito, come ho fatto a sparire? Cosa vuoi fare? Dipende dal valore dell'anello, puoi piantare anche un casino, attivare assicurazioni eccetera, ma perché tutto sto casino quando si può fare una valigia intelligente? Dai, i vostri consigli per le valigie, per le partenze, e dato che abbiamo attraversato il solstizio proprio la settimana scorsa, sabato alle ore 10:20, Phil Grondona era qui e quel momento esatto dichiarava l'inizio dell'estate. Buona estate a tutti noi, aspetto i vostri consigli, e la musica sicuramente quella va portata, perché è leggerissima. La nostra app sul cellulare e cuffie ad ascoltare Elisa, L'anima vola. L'anima vola.

0: eccoci qua mentre parliamo di vacanze, signori e signore. Allora, stiamo dicendo che i dati parlano molto chiaro. Noi che facciamo delle valigie un po' a cavolo, diciamo che il 30% del nostro bagaglio che ci portiamo appresso non viene usato, vestiti, controvestiti, oggetti. Alla fine è un po' come portare i propri vestiti e fare vacanza, perché tornano intatti. Forse ne hanno bisogno anche loro, siamo così generosi. Le compagnie aeree un po' meno, perché quando arrivi con... 2 chili in più ti guardano tipo no, mettitele addosso se vuoi, se no paga, sono 70 euro, grazie, ciao. E a quel punto bisogna vedere se riesci a togliere e metterti addosso qualcosa, oppure semplicemente deciderai di pagare e via. E poi c'è un dato anche lui molto interessante: lo smartphone in spiaggia. Lo smartphone in spiaggia uno dovrebbe andare per fare le vacanze, il detox dalla tecnologia, e invece apriamo mediamente i nostri schermi 80 volte al giorno. Ma cosa cerchiamo di vedere in questi schermi, secondo voi? Se gli altri stanno facendo vacanza e si stanno a loro volta divertendo, e quanto, se più di noi, meno di noi, siamo proprio dei rosiconi, insomma, non controlliamo email ma controlliamo dati altrui. Poi il 15% di questi smartphone, come i vestiti, quando torna a casa, si è fatto la vacanza, per lo smartphone è andata un po' peggio, perché vanno questo 15% in assistenza per essere caduti in un cocktail, nell'acqua, nella sabbia, mentre si cerca di fare il reel e far rosicare gli altri, e niente, il telefono la paga, diciamo che quello che ha la peggio in questa vacanza. E poi c'è tutto un discorso legato al food che vi stupirà, ma vi racconterò tra pochissimo. Volete raccontarmi le vostre bizzarrie vacanziere? Vi aspetto al 331 80 90 101 e ci ascoltiamo Samurai J, Flamenco Paranoia.
1: Enjoy the music.

Samurai Jay, senza la voce di Belen in questa flamenco paranoia mi manca qualcosa. E allora, come direbbe lei, scusa, possiamo farlo lento? Più o meno, diciamo così. Stiamo correndo troppo, facciamolo lento. Beh, vi faccio io la Belen dopo questa super novità. E ormai li vediamo come una coppia. Per un attimo c'è stato anche il gossip. Stanno insieme, hanno avuto, non hanno avuto. A noi non ci frega niente, sappiamo solo che matchano bene. E amici di R101, io a quello che matcha bene, diciamo, siamo molto legati. Siete legati anche all'appuntamento che sta per arrivare. Lo vedo, è lì, è carico. La canzone che ti fa star bene.

0: questa settimana da Aldi tante offerte, come cotolette di filetto di pollo da 280 grammi, 100% carne italiana, a 1,99 euro, e pesche e noci da un chilo coltivate in Italia a 1,79 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
5: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
6: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
7: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti puglia.
8: Un conto è aprire un conto, un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
9: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 010606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
10: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
11: Che botta! Per ogni botta è Matonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Matonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
12: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
13: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: La canzone che la canzone che ti fa stare bene.
15: La canzone che ci fa star bene, eccola qui, la scegli tu ogni ora, presente questo appuntamento su R101. Vediamo al 331 80 90 101 chi e cosa ha scelto, prego.
16: La canzone che mi farebbe stare bene è The Frankie Goes to Hollywood.
15: Ah, bella,
16: Relax.

Max, Friends Go to Hollywood, la canzone che ti fa star bene, chiesta proprio da voi amici, appuntamento fisso che tornerà ovviamente esattamente alle 45 minuti della prossima ora e ogni ora. Non mancatelo perché so che ci tenete particolarmente e chi prima arriva meglio alloggia, funziona così. Parlando d'estate, torniamo ai record e alle stranezze. I consumi in spiaggia e durante le vacanze, voi direte il gelato ha un'impennata incredibile, no, il dato che vi sto per raccontare ha fatto fare wow anche a me. Il pasto più consumato e chi vince il podio durante l'estate come alimento scelto da quasi tutti secondo tanti sondaggi e questo. Le patatine, signori, le patatine fritte, altro che dieta mediterranea, altro che perdiamo 2 grammi per andare in spiaggia belli leggeri, no, e ha un'impennata nei mesi estivi del 340%, stavo sempre a mani a patatine, ho capito bene, io pensavo, sai, il gelato, normale, fa caldo, no, la pizza è al secondo posto, quindi è ufficiale, la stagione del comfort food è partita e state attenti e date riposo al vostro fegato che anche lui vorrebbe dire relax. Achille Lauro su R101, rimanete insieme a Fantastico Weekend, la vostra Raja Abizaz, fino alle ore

Drop Dead, lei è Olivia Rodrigo su R101. Devo correre dal mio collega Bastianelli per informazione. Rimanete lì, le break news. E noi torniamo tra pochissimo su R101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Giancarlo Bastianelli. Sono una bimba neonata e un undicenne, le ultime persone estratte ancora vive dalle macerie dopo il disastroso terremoto in Venezuela. Oltre 1000 le vittime accertate, sarebbero 50.000 i dispersi. Si scava ancora a mani nude tra le macerie dei palazzi crollati. Nella comunità italiana in Venezuela 3 le vittime, 4 i feriti, 42 i dispersi. Cambiamo argomento. Gli Stati Uniti hanno colpito nelle ultime ore una decina di obiettivi iraniani nell'area dello stretto di Hormuz in risposta all'attacco iraniano di ieri mattina contro una petroliera commerciale. L'Iran non esisterà più se gli Stati Uniti decideranno di intensificare lo scontro, il monito di Donald Trump a Teheran. Non si ferma nemmeno il conflitto in Ucraina. Le forze di Mosca hanno sferrato in nottata un nuovo attacco missilistico contro la capitale Kiev. Il sindaco della città ha esortato i cittadini a restare nei rifugi. Ci sarebbe almeno un ferito. A Roma è ancora irreperibile il 43enne bengalese presunto autore della strage in un appartamento del quartiere Casalotti. Le vittime padre, madre e una bimba di 8 anni del Bangladesh. Ferito il figlio maggiore della coppia, 20enne, che ha dato l'allarme. Il governo si opporrà alla richiesta di archiviazione presentata dalla procura nell'inchiesta sulla strage di Ustica. L'udienza fissata il 30 settembre, Mattarella, in occasione dell'anniversario della strage, l'aveva definita un segno incancellabile della nostra storia. Calcio, con i mondiali Inghilterra, Croazia e Ghana ai sedicesimi, il Ghana passa tra le migliori terze nonostante la sconfitta con i croati. Inghilterra che batte Panama 2-0. Nella notte Argentina già qualificata che vince 3-1 con la Giordania. Il Congo batte 3-1 l'Uzbekistan. 0-0 tra Colombia e Portogallo, entrambe ai sedicesimi. 3-3 infine tra Algeria e Austria. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Sostituisce. Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

fino alle ore 10 insieme. Fantastico weekend. Allora, voglio parlare a nome soprattutto di tutti gli italiani, anche se questo giro il mondiale di calcio si guarderà comodamente sul proprio divano, senza bandiere, sui balconi e con l'Italia che ha preferito non rischiare. È il giunto il momento di capire e di scoprire che cosa sta succedendo dall'altra parte del mondo. Vabbè, l'Italia non è protagonista, ma comunque lo ha vissuto diverse volte da protagonista. I riflettori sono puntati sulla Coppa del Mondo e io vi voglio far fare un bel figurone, voglio aprire tutto questo vaso del sapevate che, le cose più assurde che succedono in questa edizione ma anche in quelle passate. Raccontatemi le vostre memorie dei mondiali al 331 80 90 101, e anche se rosichiamo un pochino cerchiamo di festeggiare e avere il fair play, si chiama così, giusto? Giocare da casa comodamente nel divano senza gufare un po' troppo. Wow, dove vinca il migliore, che dobbiamo fare?

essere su R101 amici, il sound giusto per parlare dei mondiali. Si stanno disputando proprio tra tre paesi, la prima volta nella storia dove a ospitare congiuntamente questi giochi ci troviamo davanti agli Stati Uniti, Canada e Messico. Le partite

0: 16 città diverse, mentre la finalissima si giocherà il giorno prima del mio compleanno, il 19 luglio, al MetLife Stadium di New Jersey, e le squadre partecipanti sono passate da 32 a ben 48. Come vi ricordate, i mondiali passati dove c'erano anche i nostri azzurri, del 2006 stavamo parlando io pari del mio regista e lui aveva appena iniziato a lavorare e quindi se lo ricorda molto bene. Non fare quella faccia mesta però, così mi sta venendo male, quello guardo e lui si ricorda. Guarda, eri così triste per il lavoro o per il mondiale vinto dall'Italia e oggi non partecipiamo? Per l'Italia, mi sono girata, l'ho guardato, ti giuro, avevo la faccia tipo vabbè, dai, è andata così, vabbè, quest'anno lascia perdere. Quindi avevo un po' intuito la nostalgia e lo so, sto facendo una grande sfida perché voglio insieme a voi gioire per tutti gli altri invece che sono lì, stanno giocando. Devo fare i complimenti ad Haiti perché è una squadra che ha dimostrato grandissima forza e ha fatto un po' tremare il Marocco, che è l'altro mio paese del cuore e d'origine, quindi quando hanno giocato insieme è stata una partita proprio che non ho voluto guardare. Ho visto 1-1, poi ho detto vabbè dai raga, domani ne parliamo, anche perché gli orari non sono proprio i più facili per seguire le partite. Dai, dammi un nostro amico che è nostalgico anche lui al 331 80 101.
1: Ciao Raja, Michele da Como. Ciao, il Michele. Mio ricordo dei mondiali è legato ai mondiali dell'82, perché purtroppo non sono di primo pelo.
0: Vabbè,
1: è stato
0: dai.
1: Il mio primo
0: ieri.
1: Avvicinamento al mondo del calcio, meraviglioso, perché ho visto tutti i mondiali a Rignano Sabbio d'Oro, più precisamente al Bar Laguna.
0: Ciao Bar Laguna!
1: È un ricordo assolutamente fantastico e meraviglioso. Per questi mondiali, forza Marocco a questo punto.
0: Bravo!
1: Ciao,
0: grande, vedi che siamo amici. Ci guarderemo una partita del Marocco. Viva i leoni dell'Atlas! Tra poco vi racconto perché si chiamano leoni dell'Atlas, perché entra un altro leone che non è dell'Atlas, ma leone della musica international. Lui è Bruno Mars. Bruno Mars che farà anche un bel passaggio qua in Italia. Non mi ricordo la data, non voglio dirvi che

0: sei Just May, signori, stiamo parlando di calcio mentre passa la nostra musica di R101. Abbiamo detto 48 paesi e questi paesi affrontano un nuovo format. Come funziona? Più squadre significa più partite in un regolamento tutto nuovo. 12 gironi da 4 squadre ciascuno e parte dalla A alla L. Le prime classificate di ogni girone si qualificano automaticamente. Non vi sto a spiegare tutto il regolamento, che è complessissimo, ci ho messo un po' a capirlo, ma posso dirvi che in totale si giocheranno 104 partite rispetto alle solite 64, e chi arriva in finale quest'anno dovrà giocare le partite ben 8 al posto delle canoniche 7 scorse. Le scorse edizioni avevano visto un altro format e ha permesso tutto questo l'entrata di paesi che non avevano mai visto i giochi, e in questo caso il mondiale. Bello, bellissimo, vediamo che ricordi hanno i miei amici di R101 dei mondiali dove vi era anche il nostro meraviglioso paese, l'Italia. Prego.
1: Ciao Rogia, il mio ricordo del mondiale va un po' più indietro, Messico 70, le partite erano di notte, non avevamo il televisore in casa, andavamo al bar del paese a guardarlo, bellissima esperienza, anche se noi siamo arrivati secondi.
0: Beh, l'importante è partecipare. Qualcuno dirà vai per favore Raja, va. Uno gioca e deve farci mettere tutto il massimo che deve fare, poi alla fine sono tutti bravi a giudicare i calciatori seduti sul divano. Se c'ero io, se c'eri tu con tutto il mondo che ti guarda, vabbè, lasciamo sta. Parliamo di calcio, calcio bello, paesi che state tifando, state seguendo anche se non c'è l'Italia, e tutti i vostri ricordi dei mondiali passati al 3318090101. Gaia, enjoy the music.

nostra, è nostra, lei è Gaia. Io pazza totale di Gaia, che ha scelto davvero un modo decisamente unico per presentare questa canzone. Milano, aprile 2026, poco prima della fine, quindi della sua fine esibizione, ha deciso di cantare questa canzone ed era prima dell'uscita, ovviamente non la conosceva ancora nessuno. Sale Levante sul palco, i due si danno un bacio per replicare ciò che è accaduto a Sanremo. Brava, brava Gaia, vieni a trovarci, io ti voglio abbracciare, non so più come urlarlo. Fatemi incontrare Gaia, grazie.

0: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
2: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
3: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
4: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
6: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Entro nello spazio.

0: prestatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
1: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
2: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
3: Ho fatto la scelta giusta.
2: Cioè?
3: Faccio pubblicità in TV.
2: Non ci credo.
3: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
2: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
3: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
2: Adesso?
3: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
4: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
5: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Beko con tecnologia Harvest Fresh e sistema di raffreddamento Dual No Frost a 499 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
6: Jerry Calà per Seat prima.
7: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia libidine!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
7: Libidine coi fiocchi!
8: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Breathe. Questo è il testo che abbiamo appena sentito e qua su R101, e mentre stiamo parlando di calcio c'è un sacco di gente che sospira, respira affannosamente perché pensa sia alla propria squadra e all'ansia che deriva dalle partite, ma anche al fatto che l'Italia non è presente in questo giro di mondiali. Vabbè, fa niente, stiamo anche viaggiando nel passato ricordando dove siamo arrivati secondi, primi e quanta gioia vi era dietro. So chi sta all'ascolto che si fa il Marocco, vi siete in tanti, vi ringrazio, che è il mio paese di origine, e vorrei davvero raccontarvi un po' di fatti curiosi accaduti in questo mondiale, perché il mondiale muove non solo il calcio, l'economia, bla bla bla, muove anche un sacco di persone, stranezze, luoghi nuovi. La Germania ha trovato serpente velenoso proprio nel proprio quartier generale in North Carolina, e il capitano Joshua ha dovuto davvero rassicurare tutti in conferenza stampa dicendo: va bene, è vero, c'era il serpente velenoso, ok, ci hanno detto però che se ti morde devi correre in ospedale, non si muore immediatamente. La Svizzera a sua volta ha preso così sul serio questo da inventare uno scherzo epico, fingendo con i giornalisti elvetici che il loro campo era pieno di rettili. Peccato che la scuola che ospitava la squadra non l'ha presa proprio benissimo, perché ha detto: vabbè sì, ma che scherzo è, già stanno a parlare di sto serpente ovunque, poi voi mi ci mettete il carico da 90. E anche il centrocampista della Norvegia Christian Trossberg, spero che si pronunci così, ha messo candidamente ai microfoni durante la conferenza che una volta saputo dei serpenti e che erano nella zona dei serpenti non l'ha vissuta proprio felicione. E vediamo voi come avete vissuto gli altri mondiali. Qua vedo delle cose assurde, anche in passato comunque non si è scherzato molto. Sentiamo al 331 80 90 101, prego.
1: Mondiale 82, 11 luglio 82, 11, a Madrid, sì. Finale dei mondiali. Io il 12 luglio avevo l'esame di maturità che comunque sia dai festeggiamenti all'orale andai bene, perché avevo fatto bene gli iscritti.
0: Mamma mia, cioè tu ti sei guardato la partita di notte, un casino, e poi dopo la mattina vai a dare la tua versione dei fatti davanti ai giudici. La vedo come una corte suprema che ti sta per interrogare sapendo che hai guardato la partita, quindi non sai un bel niente. Aiuto! Continuiamo a parlare di calcio, di fatti curiosi che si stanno proprio consumando in questi giorni oltreoceano, di questo mondiale 2026 molto discusso. Una cosa è certa: avere i visti per i tifosi è diventata un'impresa. Di giornalisti ci ascoltiamo Maradona e Pelé, proprio per rimanere nel campo calcistico. Come fai a scegliere Maradona o Pelé? Boh.

0: Enemy, nemici, quando si gioca a calcio ci sta, si vede l'altro come un nemico. Abbiamo visto che per ottenere il visto, scusate il gioco di parole, entrare a guardare la propria squadra del cuore è diventato difficile, e al che ci sono aziende molto intelligenti. Una di queste è Argentina e vende elettrodomestici, e per chi dimostra di aver ricevuto il no alla dogana regala un televisore per poter piangere e vedere i propri calciatori direttamente da casa. Questa mi piace, guardando Messi da casa è comunque sempre un bel vedere. Amici, vi sto facendo fare un giro anche nel passato, grazie anche alle vostre storie, quello che ricordate dell'Italia e non solo, aneddoti strani, stranissimi, e vi assicuro che sono tanti, tanti, tanti. Ma sentiamo la vostra al 331 80 90 101.
1: Ciao Raja.
0: Ciao Vanessa.
1: Io mi ricordo benissimo il mondiale 1982, perché ero in colonia con l'oratorio, avevo 11 anni e siamo scesi tutti in strada, eravamo a Santa Caterina, siamo scesi tutti in strada con queste bandiere enormi, tutte le macchine che suonavano, tutti questi ragazzini in strada. È stata un'esperienza, nessuno ha dormito
0: unica
1: quella notte.
0: Ci credo, ma stanno succedendo cose incredibili anche adesso, perché il bomber norvegese, che è letteralmente un giocatore incredibile, quando ha segnato i suoi primi gol, pensate che all'università di Bergen in Norvegia hanno registrato delle piccole scosse di terremoto, diciamo artificiale, provocate dalla tifoseria che ha saltato, a quanto pare urlato e mosso anche le montagne. Non solo questo fa il calcio, unisce, divide, ma ci lascia anche nel cuore delle storie che non ci dimenticheremo mai. Non ci dimenticheremo sicuramente anche dello sceicco che annullò il gol con la Spagna nel 1982, scese in campo e minacciò l'arbitro, che poi venne espulso perché accettò di annullare quel gol, e la Francia vinse allora con sempre 4-1, ma lui a quel punto disse no, ma scende con tutta la tunica, questa è la cosa divertente, diventa un idolo, e alla fine povero ci ha rimesso solamente l'arbitro, che è stato radiato il giorno dopo. Gli hanno detto ma sei matto, si chiama Fahd Al Ahmad Al Jabbar Al Sabah ed era il presidente della fondazione del Kuwait. Il Kuwait se ne torna a casa comunque con la coda tra le gambe, e così è andata. Non è l'unica, non è l'unico momento in cui si è guardato al VAR come per dire ma scusate, oggi ci ricordiamo del VAR di allora e diciamo oggi il VAR vede anche se si muove un filo d'erba, ma allora non era così preciso, allora bisognava un po' proprio aguzzare l'occhio, qualcuno poteva anche rimanerci male perché dice guarda io l'ho visto, andava annullato, e vabbè non si può più fare, ma possiamo vivere di ricordi divertenti. Se ne avete alcuni, vi raccomando, il 331 80 90 101 è il nostro numero per sognare quei momenti magici quando la tecnologia ci lasciava un po' di spazio all'immaginazione.

Desiderio è il singolo dei Gemelli Diversi, pubblicato proprio freschissimo il 19 giugno 2026, e segna il ritorno di questo duo milanese composto da Tema e Strano.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni, mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi
2: Scuole! Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
4: Dottore, devo prepararmi all'estate! Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
5: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
4: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
6: Tutti vogliono gli ottimini, i biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
7: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO, pluripremiata agli Emmy Awards, riprende con la stagione più emozionante di sempre.
8: Rhaenyra sta arrivando.
7: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
9: La regina ha molti draghi.
7: La lotta per il potere sta per cominciare.
8: La loro disfatta è scritta.
7: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
10: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
11: Jerry Calà per Seat prima.
12: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
11: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
12: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
11: Sì, Jerry.
12: Doppia libidine!
11: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
12: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
11: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
12: Libidine coi fiocchi!

0: Wow, la canzone che ti fa star bene quando arriva questo momento. Fate wow e prendete il vostro smartphone e mandate un vocale al 331 80 90 101, perché è il vostro momento per scegliere la musica. Date un bel calcio al nostro Mattia Capallo e lo salutiamo. Un abbraccio Mattia, grazie per averci regalato della bella musica. E ora è il vostro momento, prego.
1: Ciao R101, la canzone che mi farebbe stare bene è What is Love di Howard Jones.

Edward Jones, Where is Love? Questo videoclip girato a Parigi, dove si vede il protagonista tallonato da un mimo, tra l'altro un grande artista nonché caro amico. Stiamo parlando dei mondiali in generale, siamo ai nostri giorni, ma anche viaggiando nel passato e nelle stranezze. Il cane che dribblò Garrincha nel 1962 fu adottato da lui. Lui, che era il più grande dribblatore di tutti i tempi, entra a questo cane randagio e alla fine non riesce a prenderlo. Viene messo all'asta e chi lo adotta? Proprio il mitico calciatore, l'icona del dribbling in assoluto. Poi, se torniamo ancora più indietro, nel 1930, dove ancora veramente il regolamento era un'opinione, il ricordo più nitido è quello del medico che per protesta entra nel campo, cade e lì si ruppe la soluzione di cloroformio. Questa soluzione inalata fa sì che il dottore si trovi sdraiato sul campo, non per un calcio, non per colpa di qualcuno, ma semplicemente colpa della sua borsetta, che cadendo fece rompere e cadere questa soluzione. Poi ci sono i vari cartellini rossi e gialli che hanno fatto molto discutere durante anche le partite del 2006, che ci ricordiamo molto bene. Soprattutto la protagonista fu allora la Germania, dove l'arbitro si confonde ben 3 cartellini gialli prima di arrivare al rosso. Bello fare questo viaggio nella storia, anche se non c'è l'Italia quest'anno ai mondiali, noi ci stiamo divertendo vagando nella nostra memoria e guardando anche che cosa sta succedendo, perché alla fine siamo tutti fratelli, nonostante il calcio ci voglia un po' divisi, ma ci sta, è lo spirito sportivo, va bene, gioiamo per gli altri.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno, tutto il giorno, tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Nelle ultime ore forze armate americane hanno condotto attacchi contro una decina di obiettivi iraniani nell'area dello stretto di Hormuz. In risposta al raid iraniano contro una petroliera commerciale, il presidente Trump ha avvertito Teheran non esisterà più se gli Stati Uniti decideranno di intensificare lo scontro. Va avanti il conflitto in Ucraina. Le forze di Mosca hanno sferrato in nottata un nuovo attacco missilistico contro Kiev. Udite varie esplosioni, raid ucraino nel sud della Russia con un morto e un incendio in una raffineria. In Venezuela, tre giorni dopo il terremoto, estratto vivo dalle macerie un bambino di 11 anni, tratto in salvo anche un neonato. Nuove scosse nella notte hanno reso ancora più difficili gli sforzi delle squadre di soccorso. A Roma ancora nessuna traccia del bengalese presunto autore della strage in un appartamento nel quartiere Casalotti. Uccisi una coppia di coniugi del Bangladesh e la loro figlia di 8 anni, ferito gravemente il figlio ventenne della coppia. Proseguono senza esito le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da ieri nel lago di Vico, nel Lazio. Cavallari si è puffato in acqua per rinfrescarsi e non è più riemerso. Formula 1, George Russell parte in pole oggi al Gran Premio d'Austria. Il pilota della Mercedes avrà a suo fianco in prima fila Charles Leclerc con la Ferrari, seconda fila per l'altra rossa di Lewis Hamilton e per l'altra Mercedes del leader del mondiale Kimi Antonelli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Sostituisce. Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
0: R101, traffico e mobilità.
1: Qui sta la situazione.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
0: R101, traffico e mobilità.
1: Qui sta la situazione su strade e autostrade. Un incidente sta provocando code lungo la

0: Ancona, materiali dispersi, segnalati invece in Liguria sulla 10 sulla carreggiata all'altezza dello svincolo di Sanremo Ovest verso Ventimiglia. Ultima segnalazione che riguarda invece la statale 11, la Padana Superiore, con tratto chiuso per incidente all'altezza dell'incrocio Ponte Nuovo di Magenta. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
1: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

di questa grande realtà lavorativa, e grazie a voi che siete sempre presenti ad ascoltare, guardare R101 attraverso l'applicazione, canale 67 del digitale terrestre, attraverso la radio, e ci piace tanto sentire anche le vostre voci al 331 80 90 101. Sono Rajab Zez, la regia è del mitico Paride, stiamo parlando di calcio, i mondiali. Amici, voltiamo un po' pagina e parliamo di numeri da manicomio in questo 2026. C'è una squadra che ha tirato 62 volte in porta senza segnare, e un portiere in isola minuscola che ha parato anche le mosche. C'è anche una squadra italiana, un membro, un pezzo di una squadra italiana che segna i mondiali e non fa abbattere un record tenuto da tempo. Rimanete lì per scoprire tutto ciò, ma soprattutto raccontarci i vostri ricordi dei mondiali che avete vissuto o di cui avete sentito parlare. Ci ascoltiamo la nostra musica, Right Round.

0: Florida e Kesha, e se scorrendo i crediti di questa canzone, il testo, ragazzi, vi stupirà. Perché? Perché è stato coescritto da uno che all'epoca si chiamava per tutti Peter Jane Hernandez, oggi molto noto come Bruno Mars. Esatto, lo storico team di Bruno Mars scrive questa canzone, e in diverse dichiarazioni pubbliche ha detto che è stato il suo primo momento, la sua big hit che gli ha permesso di pagare l'affitto e farsi un nome nell'industria musicale prima di esplodere come solista. In bocca al lupo a Bruno Mars, che avrà anche le sue date italiane. E torniamo ai nostri numeri, al calcio, ai mondiali e ai record più assurdi del 2026. E i vostri ricordi al 331 80 90 101. Perché? Perché effettivamente il calcio unisce, il calcio come la musica imprime in noi dei ricordi, e io credo che la Turchia si ricorderà molto bene di questi 62 tiri e 0 gol. Record della frustrazione per la Turchia, eliminata dai mondiali, stabilendo un primato clamoroso, ben 62 tiri totali in due partite senza mai riuscire a segnare un solo gol. Record della mira sballata, oserei dire, e quando i tifosi parlano di queste partite non smettono di imprecare, perché immaginate l'ansia, tutti questi tiri e zero soddisfazione, ma zero, ma neanche uno che dice sai no era dentro, poi è stata niente. Voi che vi ricordate, sentiamo un po'.
1: Ciao, io sono Gisella.
0: Ciao Gisella.
1: Mondiale 1982, una cosa indimenticabile, avevo 24 anni, sono milanese, abitavo a Milano, abbiamo visto la partita sul terrazzo di un amico, quindi urlare a squarciagola, tifare, di tutto insomma.
0: Bello.
1: È stato fantastico, veramente una notte magica.
0: E ci credo, come dimenticare, ma non dimenticheranno sicuramente anche gli abitanti della piccolissimissima isola caraibica di Curaçao, questo mondiale, e vi racconto tra pochissimo le loro imprese epiche.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

dedicate a momenti precisi della propria vita. Ernie in questo caso invece la dedica alla sorella, e a me questa cosa fa impazzire, che la sorella va a vivere a Berlino e lui la ripercorre. Forse la nostalgia di una sorella, io che ho avuto una sorella che è andata a vivere a un certo punto a Parigi, ci hanno separate, fino a quel momento ci tiravamo i capelli e ci picchiavamo, appena separate è diventata tipo no, voglio mia sorella, perché mi avete fatto questo? Ciao Sacchina, I love you sister. Oggi andiamo d'accordo, non ci tiriamo più i capelli, però abbiamo un limite anche noi di tempo da passare insieme, altrimenti riparte diciamo la lotta generazionale, chi si ricorda una cosa, chi si ricorda un'altra. Una delle cose che ci unisce sicuramente è il tifo, visto che stiamo parlando di calcio. Quest'anno tifiamo il Marocco con molto molta onestà, quando giocano anche squadre piccole come questa dell'isola di Curaçao, mi viene naturale anche alla mia sister tifare per loro. Sto parlando di record, questa piccolissima isola di Curaçao ha subito davvero una dura lezione dalla Germania, un roboante 7-1, ma è andata nella storia per due motivi. In Germania ci sono 52 città che da sole hanno più abitanti di tutta l'isola di Curaçao e il loro portiere Eloy Rum è diventato un eroe nazionale proprio nella partita successiva contro l'Ecuador, dove ha mantenuto la porta inviolata facendo ben 15 parate in 90 minuti. Il record storico di questo mondiale per il portiere è rimasto imbattuto in una singola partita, quindi chapeau a questo mitico eroe nazionale. E vi ho parlato anche della nostra Italia presente in piccola parte, perché? Perché il fattore Juve, che dura dal 1974, è un motivo di orgoglio per i tifosi italiani. Grazie alla tripletta segnata dal canadese Jonathan David si è allungato il record pazzesco. Un giocatore della Juventus segna almeno un gol al mondiale da ben 14 edizioni consecutive, quindi dal 1974, e questa striscia lunga continua e continuerà a segnare il nome del club, ed è un pezzettino dell'Italia e della sua Serie A che ci guarda dall'altra parte del mondo. Noi facciamo il tifo, facciamo il tifo anche per i giocatori, chiamiamoli un po' più age rispetto al solito a cui siamo abituati, ci sono dei record anche lì e vi li racconto tra pochissimo qua su R101. Voi mandatemi i vostri vocali, le vostre emozioni riguardante i mondiali al 331 80 90 101. È arrivato Alex Varren, un altro uomo dei record. Dei record, ho detto benissimo, dei record, lo italianizziamo, dei record. Fever Dream R101. Enjoy the music.

Parlando della creator Cooper Annan, dove si sono incontrati il primo, secondo, quando si incontrano, ce lo racconta e ci fa emozionare con lui. Bene amici, siamo su R101, sono esattamente le 9:18 minuti, se siete in ritardo non è un problema, scaricate l'applicazione, mettete le cuffie e il gioco è fatto.

0: alla banda di R101.
1: Chiara Tortorella, Riccardo Russo, Paolo Dini, Cristiano Militello e le 101 voci di Leonardo Fiaschi. Per esempio Lino Banfi.
2: Disgraziati, siete proprio dei ragazzi spericoletti.
3: E Giovanotti, ce l'hai Giovanotti?
4: Ragazzi, ma questo programma è bellissimo, non voglio più staccarmi da voi.
3: E che non lo volete un bel risveglio con il sorriso domani mattina?
5: E allora puntate la sveglia su R101.
0: Il buongiornissimo ve lo darà Riccardo Russo dalle 5 alle 7.
1: E con la banda di R101 farete il pieno di buon umore fino alle 9.
3: Vi aspettiamo domattina dalle 5 alle 9 in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre.
0: E saremo pure dentro il vostro smartphone con l'app gratuita di R101. E

0: sostituisce.
1: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Siamo dappertutto, ci potete anche guardare i videoclip indimenticabili della musica che vi fa star bene qua su R101, canale 67.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
7: Con il Summer Black Friday di Unieuro, la lavatrice Whirlpool 9 kg classe A con tecnologia a sesto senso a 379 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
8: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
9: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
10: Jerry Calà per Seat prima.
11: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
10: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
11: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
10: Sì, Jerry.
11: Doppia libidine!
10: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
11: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
10: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
11: Libidine coi fiocchi!
12: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
13: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Jonathan Morissette su R101. Thank you a voi che mi state facendo emozionare. Io che mi emoziono davvero con poco. Stavo per già frignare. Fermi tutti, frignare per il calcio. Sì, esattamente questo. Allora ragazzi, per non frignare vi devo raccontare un aneddoto della Scozia e la sindrome Mac. Se guardiamo i marcatori della Scozia in questo torneo, escludendo gli autogol, è emerso un dato statistico esilerante. 7 degli ultimi 9 gol della Scozia nei grandi tornei internazionali sono stati segnati da calciatori di cui il cognome inizia con Mac. Quindi se non hai Mac, non sei Mac qualcosa, non entrerà mai questa palla. E poi c'è un'altra storia molto bella che ho piacere di condividere con voi. Nonno Craig Gordon contro il bambino, tra virgolette, bambino Mora. Perché questi record dei numeri? In questo mondiale, ed è davvero una lotta generazionale bella, lotta che può essere anche in accezione positiva. Il più anziano è il portiere della Scozia, questo uomo Craig Gordon, che sta battendo i record dei record, è sceso in campo a 43 anni, 162 giorni, battendo persino i leggendari Ronaldo, che ha 41 anni, e Modric, che ne ha 40, e il più giovane, che a sua volta segna un record numerico, a soli 17 anni, 240 giorni, è diventato il più giovane di sempre a calcare il palcoscenico mondiale che lo vede protagonista. E di chi parla, di chi sto parlando? Di un messicano, Gilberto Mora, e gli auguriamo una grande, lunga carriera. A voi vi auguro di emozionarvi ancora e ancora ancora e farmi cadere un pochino le lacrimucce. Sentiamo al 331 80 90 101.
1: Ciao, io ricordo Italia 90, bellissimi mondiali, ma soprattutto la canzone cantata da Bennato e la Nannini, un'estate italiana, bella. Quelle erano veramente notti magiche.
0: Te la facciamo sentire un pezzettino piccolo.

Paride, basta, se no dobbiamo chiamare Maria Di Filippi tra pochissimo a soccorrermi. Apriamo la busta, noi apriamo invece i nostri telefoni al 331 ancora per parlare di storie di riscatto, di cambiamento, di questo ritmo che tiene il mondiale tra geopolitica, pop, canali Telegram, dittature, mamme che elevano i figli e allevano benissimo a quanto pare per poi festeggiare sul campo ogni gol, ogni momento. Insomma, è un mondiale molto affascinante. Grazie per la vostra generosità e aspetto i vostri messaggi. Ci ascoltiamo Eros Ramazzotti, Un angelo disteso al sole. Non chiedi

0: Jason Derulo, Take You Dancing su R101, e lasciatemi tornare ai nostri mondiali anche con un po' di ritmo, perché la musica segna il momento dell'arrivo dei mondiali. Tutte le nazioni e le loro star di appartenenza fanno dei pezzi per ricordare questo momento. E allora torniamo ai miracoli. Il miracolo della nazionale ucraina, senza ombra di dubbio, in questo 2026 non si può non ricordare. I giocatori hanno deciso di non fare il classico ritiro nel resort di lusso. Molti di loro, quando non sono in campo, passano ore su Zoom con i soldati di fronte a parlare e a farli girare proprio attraverso Zoom e gli altri canali le storie che stanno vivendo, e ogni loro gol viene celebrato sui canali Telegram ufficiali dell'esercito. Quindi non è solo calcio, ma è un messaggio di resistenza trasmesso in mondo visione. Poi c'è un'altra partita che ogni volta che avviene da sempre segna un momento su quel rettangolo verde di grande tremore e passione. Di cui sto parlando? The USA in Iran. Dal 1998 il primo incontro fino a quello del 22, ogni volta è un momento di tensione. La bellezza dei mondiali però, quello anche di rivedere la geopolitica, renderla più pop, e i giocatori che vanno contro ogni censura, mandandosi dei meme, scrivendosi e facendoci fare anche delle risate contro i sistemi che dividono il mondo. Grazie a calcio, grazie a questo spazio dove si consuma una politica che cerca la pace. Ancora altri aneddoti tra pochissimo, ma ci ascoltiamo prima la nostra musica di R101. Angelina Mango insieme a Marco Mengoni, Canto d'amore.
1: Il silenzio che c'è là fuori, io l'ho sentito, non fa paura.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Bella questa novità che ci regalano Mengoni e Angelina Mango. Molti pensano a una novità e basta, invece è una reunion. I due si sono già incontrati e collaborato nel 2024. Uguale a me è una delle tracce che sono state apprezzate e si trovano all'interno proprio dell'album ufficiale Poké di Angelina. Belli voi, rimanete lì perché stanno arrivando altri momenti dedicati non solo alla musica ma anche alle vostre voci. Al 331 80 90 101.

0: L'intrattenimento continua per tutta la mattinata.
1: Siamo quelli del weekend di R101.
0: Dalle 10 alle 13 non perderti Quelli del weekend con Phil Grondona in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
1: Siamo quelli del weekend di R101.
2: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Che meraviglia, signori, ci siamo, il vostro momento preferito, la canzone che vi fa star bene. Manca pochissimo, ma potete già iniziare a chiederla. 331 80 90 101.
5: Jerry Calà per Seat, prima.
6: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Libidine coi fiocchi!
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
8: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
9: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: L'inflazione sale in Carrefour, abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale in Carrefour, abbassiamo i prezzi.
3: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più, oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.

0: canzone che ci fa star bene, la chiedi proprio tu che sei all'ascolto. Pronto, pronto, pronto, se non l'hai fatto, facile, 331 80 90 101, prendi quel telefono, WhatsApp, canta e dici cosa ci possiamo fare per renderti felice, in questo caso la musica, mettila tu.
1: La canzone che mi farebbe stare bene è Amadeus di Falco. Saluti Alessia da Oristano.
0: Oristano, bello! Ciao amici di Oristano, permettetemi di salutare anche gli amici di Sorso. Sorso Potere, perché mi hanno detto: raga, non conosci Sorso? Non conosci nessuna parte della Sardegna? No, no, Sorso ci mancherebbe, sono andata a indagare, è bellissimo, bello, bello, bello, e verrò, aspettatemi. Falco.

lui fu trasformato Falco da questo pezzo, Rock Me Amadeus, nota per scherzo, e poi in realtà vedi a scherzare si producono delle bellissime cose. Rimaniamo nei gironi del mondiale, e il Marocco e la sua identità della generazione diaspora che fa davvero emozionare, continua ad essere il simbolo di riscatto del calcio africano e arabo, un risvolto sociologico pazzesco. Più della metà della rosa è nata tra la Francia, la Spagna, l'Olanda e il Belgio, e questi ragazzi, che spesso hanno subito discriminazione nei paesi dove sono nati e cresciuti, decidono di giocare nel paese d'origine dei genitori e di conseguenza riconoscono, rivedono le loro radici e festeggiano a bordo campo abbracciando e baciando le loro madri con il velo, diventando l'icona pop della multiculturalità e del riscatto delle periferie europee. Bellissima anche l'India, che sta crescendo, non è solo più il cricket lo sport indiano, ma stanno investendo un sacco di soldi sul calcio, anche le superstar bollywoodiane. Adoro questo mondiale per tutto quello che sta rappresentando, spero che ve lo stiate godendo anche voi, e visto che viviamo dei ricordi del 2006, grazie per averli condivisi con la famiglia di R101. Torneranno anche gli azzurri e noi vivremo momenti di meraviglia presto, non demordiamo. Annalisa.

Grazie mille amici, siamo giunti al termine. Questi 90 minuti di Fantastico Weekend finiscono qui, parlando di calcio e rimanendo in tema. E anche se l'Italia non è presente in questo mondiale, noi nessuno ci potrà togliere la passione. È uno sport che corre nel DNA di tutto il mondo e quindi ce lo teniamo stretto, alla faccia di chi dice l'oppio dei poveri. Insomma, è anche lo sport che unisce. Siamo cerchiamo di essere clementi con tutti coloro che stanno disputando gare e che si fanno rimanere a bocca aperta tante volte per i miracoli che tengono in campo. E come disse Pelé, i mondiali non sono solo calcio, sono una tregua nel bel mezzo dei problemi del mondo. Godiamocela, grazie al mio paride numero uno in assoluto, anche se lui è un ciclista professionista, quindi non gioca a calcio. Nemmanco io gioco a calcio, sono entrata in campo una volta, mi sono rotta un dito, quindi vi dico solo questo. E grazie a tutti voi presenti, vi bacio, vi abbraccio e troviamo il prossimo weekend inshallah. E assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dalla vostra Raja Bzaz.

0: Tenere 101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. In Venezuela, a tre giorni dal disastroso terremoto, è stato estratto vivo dalle macerie un bambino di 11 anni, tratto in salvo anche un neonato. Nuove scosse nella notte hanno reso ancora più difficili gli sforzi delle squadre di soccorso. Si contano più di 1.400 vittime, più di 3.200 i feriti, circa 50.000 i dispersi. Medio Oriente, le difese aeree del Bahrain hanno intercettato missili e droni iraniani dopo che gli Stati Uniti hanno sferrato nuovi attacchi nell'area. Anche il Qatar condanna gli attacchi dell'Iran. Cronaca: nessuna traccia a Roma del presunto autore della strage in un appartamento nel quartiere Casalotti. Le vittime: padre, madre e una bimba di 8 anni del Bangladesh. Ferito il figlio ventenne della coppia, che ha dato l'allarme. Sono proseguite per tutta la notte, purtroppo senza esito, anche con un rover telecomandato, le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella. L'uomo era disperso da ieri pomeriggio nelle acque del lago di Vico. Archiviata la prima fase del Mondiale di calcio, al viaggio questa sera i sedicesimi di finale della competizione. Dalle 21 in campo Sudafrica e Canada, si gioca al SoFi Stadium di Los Angeles. Musica: dopo il successo della prima rappresentazione, oggi al Festival dei Due Mondi di Spoleto torna Vanessa, opera di Samuel Barber su libretto di Giancarlo Menotti. Appuntamento classico alle 12 con i concerti di mezzogiorno. Chiusura il prossimo 12 luglio con il concerto in piazza che vedrà Gian Andrea Noseda alla guida della Filarmonica del Teatro Regio di Torino. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.

Ma buongiorno amici, buongiorno amiche, le 10:02, anzi quasi 3 minuti di domenica 28 giugno. Questa è R101 in radio, in televisione sul canale 67. Io sono Phil Grondona, saluto e ringrazio la mia amica Raja che anche oggi ci ha svegliato. Saluto in regia il gran maestro Paride MC che si ferma con me in regia

Su R101 dal 2012 ad aprire questa domenica mattina con tutti quelli del weekend. Buongiorno amici, buongiorno amiche, io sono Phil Grondona, molto felice di essere qui con voi come sempre il sabato e la domenica dalle 10 fino alle 13, perché noi iniziamo sempre il weekend dicendo una cosa, dicendo che è vero che la settimana intesa come quei giorni che vanno da lunedì al venerdì sono bellissimi e fatti di cose estremamente interessanti, ma soprattutto il weekend e il fine settimana è pazzesco, perché ci sono persone che viaggiano, che studiano, che fanno cose incredibili e noi siamo ben felici di poterle condividere tutti quanti insieme con quello che noi chiamiamo l'identikit di quelli del weekend. Come sempre, già da adesso, qualunque cosa vi passi per la testa, sogni che avete fatto stanotte, cose che avete fatto ieri, buoni propositi, racconti di come di quello che avete un po' programmato per questa domenica, 331 80 90 101 vanno bene. Vocali soprattutto, cioè sono quelli che noi preferiamo. Se poi magari siete con qualcuno che sta ancora dormendo, non volete fare troppo caos. Come siamo un programma acculturato, avrei potuto dire casino, non l'ho detto, ho detto caos, cioè che è anche una parola greca, se non erro. Ho fatto il liceo classico, ma quello che mi ricordo dei miei 5 anni di liceo classico è calos, basta, cioè si può riassumere così la mia esperienza di 5 anni del liceo classico. Però se magari state, tutto questo per dire, se non volete fare caos perché qualcuno dorme, va bene anche un messaggio scritto. Tutto questo discorso serviva a dire questa cosa, ragazzi, sarà una domenica molto in salita, fino a luna siamo qui, tornerà anche il grande libro delle risposte, pronto a risolvere tutti, ma proprio tutti i vostri quesiti esistenziali, questo più o meno tra un'oretta, e poi non manca mai la musica su R101. Questa è pazzesca. Bar Song, Tipsy, Shabuzi.

0: Siri su R101, 10 e 14 di domenica mattina con tutti quelli del weekend. I Temper City, che non mi stancherò mai di dirvelo, giusto un paio di settimane fa sono stati ospiti di questo programma. Una delle rivelazioni di tutto il 2026, perché loro arrivano praticamente dal nulla, o meglio, hanno fatto una lunga gavetta da produttori, autori di canzoni per altri artisti in tutti gli ultimi 5 anni in quel di Los Angeles, città famosa perché si fa un sacco di intrattenimento, tra cui anche la musica. Però quest'anno hanno di fatto iniziato a rilasciare musica da solisti, e con la prima canzone che hanno pubblicato, e cioè per l'appunto Self Aware, hanno totalizzato più di 270 milioni di stream. Pochi giorni fa sono stati anche in Italia ad aprire il concerto di Luis Capaldi e sono venuti ospiti qui su R101. La nostra chiacchierata è su r101.it. E adesso, come ogni domenica, siamo dalla parte degli animali, quindi è tornata a trovarci Michela Vittoria Brambilla. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti e buona domenica.
0: Buona domenica Michela Vittoria, ben ritrovata. Allora, da pochi minuti, 10 per l'esattezza, alle 10.05 su Rete4, come tutte le settimane, è iniziata una nuova puntata di Dalla parte degli animali, il tuo programma di cui noi di R101 siamo radio ufficiale. E quindi, come sempre, solo per noi, ti chiedo di raccontarci di che cosa si parlerà nella puntata in onda stamattina.
1: Ci saranno storie di animali, soprattutto anche di animali selvatici, Phil, perché... Ma in questo momento, come in questo momento, vi è un attacco da parte delle lobby dei cacciatori alla biodiversità, e quindi noi raccontiamo in ogni modo e con ogni dettaglio che meravigliose creature sono gli animali selvatici e non hanno nulla di diverso dal cane, dal gatto e da quelli che in questo momento magari mentre guardiamo la trasmissione stiamo coccolando, solo che quelli che vivono nel bosco sono animali di nessuno. E allora la nostra Lega Italiana per la difesa degli animali e dell'ambiente da tempo è scesa in campo per prendersene cura, anche in particolare con il suo CRAS Stella del Nord, che è l'ospedale degli animali selvatici ormai, io penso, più importante d'Italia. Ma non tralasceremo i consigli su come gestire i nostri animali con queste temperature davvero molto molto alte. L'abbiamo detto domenica scorsa, lo ribadiamo, non deve mai mancare l'acqua fresca, non deve mancare ai nostri cani, non deve mancare ai nostri gatti, non deve mancare nemmeno agli uccellini e a tutti gli animali che vivono fuori. E quindi io consiglio veramente, se avete un balcone, una terrazza, un giardino, ecco, di lasciare dei punti acqua anche a disposizione di chi arriva volando o comunque non appartiene al vostro nucleo familiare. E poi non portate assolutamente gli animali fuori con questo caldo nelle ore centrali della giornata. Le passeggiate ora vanno fatte la mattina presto o la sera tardi, e a maggior ragione se i nostri animali sono anziani, no? I nostri nonni, ora vediamo bene di non esporli al caldo. Ecco, lo stesso dobbiamo fare con gli animali. E un'altra raccomandazione: l'aria condizionata. L'aria condizionata è utile sotto certi profili, certamente, ma se arriva in maniera diretta ai nostri cagnolini può creare dei problemi importanti. Proprio ieri mi occupavo di un'altra cagnolina anziana che è stata ricoverata per una polmonite, in quanto lei, avendo caldo, si spiaggiava davanti ai bocchettoni dell'aria condizionata, e questo ha creato un problema, proprio come a noi, no? Se siamo troppo accaldati e prendiamo il freddo dell'aria condizionata. Ecco, quindi io vi consiglio veramente, non portateli in giro, lasciateli tranquilli, tanto è questione ancora, credo, di una settimana, poi quando le temperature si regolarizzano riprenderete a fare la vita normale, ma ora tutti gli animali sono un pochino in stato di emergenza, quindi aiutiamoli sotto ogni profilo.
0: E allora, come diciamo sempre, grazie Michela Vittoria per questi consigli che sono veramente importanti, utili, visto che le temperature di questi giorni, non serve dirlo, però lo sentiamo, sono veramente folli. Da non perdere, in onda ora su Rete4 come tutte le domeniche, Dalla parte degli animali insieme a Michela Vittoria Brambilla e tanti altri amici e amiche. Michela Vittoria, grazie e a settimana prossima.
1: Grazie a tutti voi, buona domenica.

0: Golden, la canzone K-pop per antonomasia dell'ultimo anno e mezzo. Bello averla ascoltata qui su R101 e rimanete con noi amici, tra poco siamo ancora qui con tutti quelli del weekend.
1: Siamo quelli del weekend di R101.
2: Sei un fan del grande cinema? Il tuo giorno fortunato è arrivato! Ascolta R101, non perderti momenti gioco.
3: Golden Ticket.
2: Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per entrare al grande evento Jurassic World The Experience. Ascolta R101.
3: Golden Ticket.
4: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
4: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Una produzione Top Ten Group.
11: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
12: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
13: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
12: Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
14: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
15: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
16: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
17: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive in farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso.
18: Outmin del 25/3/2026.
19: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
20: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
21: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
22: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
23: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
24: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi yogurt intero bianco da 500 grammi a solo 95 centesimi e pane bauletto multicereali da 400 grammi a solo 89 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
0: mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
1: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
2: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
3: Anche su un mezzo non tuo?
2: Sì.
3: E offre anche tutela legale.
2: Mi fai parlare?
3: E assistenza sanitaria e a casa.
2: Esatto, Moby, perché ACI
3: è il club sempre vicino a te.
2: Almeno la chiusura posso dirla io?
3: Ok, socia.
2: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
18: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
19: R101 Meteo.
25: Buona giornata da Giancarlo Bastianelli e dalla redazione di TGCom 24. Queste le previsioni per oggi. Al mattino il cielo sarà sereno in tutta Italia, nel pomeriggio temporaneo aumento della copertura attorno ai rilievi con isolati temporali di calore più probabili nel settore alpino e prealpino, massime che saranno in ulteriore leggero aumento quasi ovunque, comprese tra i 30 e i 38 gradi, con punte di 39-40 gradi. Se volete scoprire di più, visitate il sito e app di meteo.it.
19: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Cranberries, Animal Instinct su R101, 10:31 di domenica. Buongiorno a tutti, siete con quelli del weekend, visto che iniziamo sempre dicendo condividete con noi se vi va i vostri identikit di quelli del weekend, racconti, buoni propositi del sabato sera e di questa giornata, sentiamone un po', prego.
1: Ciao, buongiorno. Sono Stefania da Trento, in questo momento sono a prendere il sole. Il mio proposito, visto che sono rimasta single, è di prendermi cura di me stessa e quindi di godermi le giornate in modo da trarre il massimo beneficio per me e insomma anche questo bisogna impararlo perché non è così scontato.
0: Brava.
1: Quindi vi auguro una buona domenica e vi ascolto sempre.
0: Brava, grande messaggio quello di questa amica. Comunque bisogna invece è un gran messaggio. Perché bisogna che uno sia singolo in una relazione, bisogna sempre lavorare sodo per diventare la versione migliore di noi stessi. Magari a partire dall'italiano. Prego.
2: Ciao figlia.
0: Ciao.
2: Sono Giulia da Milano. Mi faresti gli auguri che oggi è il mio compleanno, compio 61 anni. Grazie mille. Ciao, buona giornata.
0: Ma certo che sì, auguroni Giulia. Auguri, auguri, buon compleanno. Tra l'altro notavo che oggi compiono gli anni un sacco di personaggi incredibili, tipo oggi compie 100 anni Mel Brooks. Tantissimo auguri a lui, oggi è anche il compleanno di Jerry Calà, del nostro amico Bresh, di tanti tanti amici e artisti, quindi auguri a tutti coloro che oggi compiono gli anni. Se volete essere dei nostri, 331 80 90 101, adesso quando uno pensa all'estate, no? Ti vengono in mente tante canzoni, alcune nuove, alcune vecchie, in senso di vari decenni fa. Io quando penso all'estate penso a questa, che comunque è una hit di pochissimi anni fa. Ve la ricordate? Su R101 è Amore Capoeira.

That's what I want di Lil Nas X qui su R101. Ogni volta che ascolto questa canzone penso alla data che ha fatto in Italia non molti anni fa, credo 3 anni fa per l'esattezza. Era l'estate del 2023 quando ha fatto una data al Lucca Summer Festival. R101 era la radio ufficiale, aveva veramente spaccato. Anche perché Lucca Summer Festival, non ne parliamo mai abbastanza, è bellissimo perché tu vedi alcuni dei più grandi artisti al mondo, che normalmente uno è abituato magari a vedere in una grande arena di una grande città o in uno stadio, in un contesto di una piccola città graziosa, circondata da mura, circondata da palazzi storici. Cioè un po' come se improvvisamente, lo dico con grande rispetto, però la situazione è quella: in una qualunque piazza di provincia dove normalmente vedi lo spettacolo dei burattini, ti ritrovi Robbie Williams, ti ritrovi Katy Perry, ti ritrovi Lil Nas X. E quella sera aveva spaccato anche perché aveva fatto uno show dove non era stato solo lui lì a cantare, ma con mille scenografie, il cavallo che entra una certa. Mi dispiace che, se avete letto le notizie di cronaca, gli ultimi mesi, anche anni per lui, non siano stati proprio facilissimi. Speriamo che si possa rimettere e soprattutto riprendere tutto ciò che si merita, perché insomma il pubblico gli vuole bene, ha fatto delle canzoni incredibili. Tra poco arriva il grande libro delle risposte, io non potrei dirvelo perché tecnicamente il momento del libro arriva più tardi, però se avete già delle domande, l'importante è che siano sempre domande secche, fatecele, 331 80 90 101, perché tra poco il grande libro delle risposte proverà a risolvere tutti i nostri quesiti. E ora musica nuova su R101. Emma e Fabri Fibra, questa è Antidroga. Ma

0: Antidroga, la nuova di Emma e Fabri Fibra su R101. Rimanete con noi, tra poco ancora qui con tutti quelli del weekend.
1: Siamo quelli del weekend di R101.
2: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: So cosa state pensando, Phil, ma siamo ancora in tempo per scegliere la canzone che ti fa stare bene. Ovviamente sì, c'è ancora qualche secondo a disposizione, basta richiederla mandando un vocale al 331 80 90 101 e tra poco l'ascoltiamo.
4: Jerry Calà per Seat, prima.
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Libidine coi fiocchi!
6: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
7: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
8: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
9: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
10: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
11: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
12: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
13: Musica, energia e divertimento.
14: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
15: Team Battiti Live!
14: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.

0: Volgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
2: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
4: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo. Supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo. C'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
5: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress, grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura, Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 01 0606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
6: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.

0: Le 10.48 di domenica, buongiorno amici, buongiorno amiche, questa è R101, io sono Phil Grondona con voi fino a luna, siamo quelli del weekend ed è il momento di stare bene, come tutti i giorni, tutte le ore, torna la canzone che ti fa stare bene, che è un brano che ci emoziona, ci dà la carica, lo scegliete sempre voi al 331 80 90 101, come in questo caso ha fatto, scopriamo insieme chi.
1: Sono Simona da Bollate, poiché sono in viaggio, la canzone che sicuramente mi farebbe stare bene oggi è Voyage, Voyage di Desirless. Grazie.

0: Voyage Voyage Desireless su R101 è la canzone che ti fa stare bene. Grazie mille a chi ce l'ha regalata. La prossima torna tra un'oretta. Intanto però ringraziamo chi ce l'ha regalata, perché questa ci ha messo tutti quanti di buon umore. Se volete scegliere una canzone che ti fa stare bene, trovate un po' di suggerimenti anche sul nostro sito R101.it. Adesso dobbiamo parlare di una cosa estremamente importante. So che uno potrebbe dire: Phil, nel mondo ci sono priorità più importanti. No, nulla più importante della cosa di cui stiamo per parlare. Avete presente la canzone bellissima, al di là di quello che uno può pensare di Kanye West, personaggio estremamente controverso, anzi ultimamente sono più le sparate, diciamo, che su cui non lo si può proprio difendere, che ha fatto nel 2010. Kanye pubblicava questo capolavoro di canzone chiamato Runaway. Capolavoro, no? Piccola curiosità su questa canzone: la versione integrale dura 9 minuti, cioè il sogno di ogni conduttore radiofonico quando deve andare in bagno, praticamente. Non perché è brutta la canzone, perché c'è tempo per assentarsi. E questa parte iniziale che abbiamo sentito dice: look at you, look at you, look at you. Senti qua, bene, Vuol dire look at ya in slang inglese, anziché you dice ya, però il senso è guardati. Bene, da qualche giorno su TikTok è diventato virale un video di un giovane ragazzo italiano che la suona al pianoforte nella sua cameretta, però è italiano, non ha lo slang di Kanye, e quindi sembra che dica lugaccia.
1: Lugaccia, lugaccia, lugaccia, lugaccia.
0: Quanto gli vogliamo bene.
1: Lugaccia, lugaccia, lugaccia, lugaccia.
0: Questo... Posso dire che preferisco la versione del bambino, anche perché secondo me è più che lugaccia, se me la rimetti paride, secondo me dica: scusa, mi passi, sto mangiando un hamburger, mi passi lugaccia, lugaccia, lugaccia, lugaccia, lugaccia. Niente ragazzi, questi sono i contenuti di questo programma, che dire, ci divertiamo veramente con poco.

0: Cabana, Irama su R101, sono le 11 e se avete una domanda per il grande libro delle risposte 331 80 90 101, perché tra poco nel momento quelli delle risposte è pronto a risolvere tutti, ma proprio tutti i vostri quesiti. Intanto le ultime news.
1: Siamo quelli del weekend di R101. R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Non si attenua la tensione in Medio Oriente. Le difese aeree del Bahrain hanno intercettato missili e droni iraniani dopo che gli Stati Uniti hanno sferrato nuovi attacchi contro l'Iran colpendo 10 obiettivi. Teheran aveva annunciato raid contro la base della quinta flotta statunitense in Bahrain e in Kuwait in rappresaglia ai raid degli Stati Uniti. Aiuti da tutto il mondo in favore del Venezuela 3 giorni dopo il terremoto che ha colpito il paese, estratto vivo dalle macerie di un bambino di 11 anni. Nuove scosse nella notte hanno reso ancora più difficili gli sforzi delle squadre di soccorso. Si contano oltre 1.400 vittime, più di 3.200 i feriti, circa 50.000 le persone che mancano all'appello. A Roma nessuna traccia di Shahdat Hossein, 43enne bengalese, accusato di aver sterminato una famiglia, madre, padre e figlia di 8 anni nel quartiere Casalotti. Ferito il figlio 20enne della coppia che, a proposito del pluriomicida, ha detto: avevamo litigato, mi stava aspettando per ammazzarmi. Senza esito nelle acque del lago di Vico le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella. L'uomo si era tuffato in acqua ieri pomeriggio per rinfrescarsi e non è più riemerso. L'allarme è dato dalla stessa ministra. Oggi 18 le città da bollino rosso in Italia a causa del caldo che raggiungerà il suo picco massimo. Intanto, secondo l'Economist, il caldo estremo potrebbe aver causato più di 12.000 morti in eccesso in Europa. Siamo al calcio con i mondiali in Messico, Stati Uniti e Canada, Inghilterra, Croazia e Ghana ai 16esimi, 0-0 tra Colombia e Portogallo, entrambe qualificate. Questa sera con Sudafrica, Canada via i 16esimi di finale della competizione. Queste le breaking news di TGCOM 24.

le 11:03 minuti di domenica 28 giugno. Buongiorno amici, buongiorno amiche, questa è R101 in radio. Saluto anche gli amici che ci seguono in TV, canale 67, ma anche che è sul sito di R101, r101.it, sulla nostra app, dappertutto. Io sono Phil Grondona, grazie a Giancarlo Bastianelli per le breaking news di Digicom 24. Grazie al mio amico, il gran maestro Paride MC, che è in regia. Tra poco torna il grande libro delle risposte.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: su R101, 7 minuti dopo le 11. Buona domenica a tutti quelli del weekend. È quel momento lì, quello in cui apriamo il grande libro delle risposte e lo interroghiamo su qualunque quesito voi abbiate al 331 80 90 101, in quello che noi chiamiamo il momento quelli delle risposte, perché alla fine tutti noi esseri umani in qualunque momento della nostra vita abbiamo delle domande. Alcune sono più frivole, altre più serie. In questo momento voi potete farcele al 331 80 90 101, l'importante è che siano domande secche, e a rispondere sarà totalmente a caso, sfogliato, sentite qua il libro vero, il grande libro delle risposte. Ad esempio, chiede qualcuno: riuscirò ad andare a Parigi quest'estate? Chiediamolo al grande libro delle risposte, che dice: le tue scelte coinvolgono altre persone. Beh, nel senso che non ci andrai da solo. Nel senso che, vabbè, diciamo che non è proprio una super risposta. Nel dubbio, viste le temperature di questi giorni a Parigi, si sta bene anche a non andarci quest'estate. Cioè, ci si può andare in autunno, in inverno. Vedevo proprio questa settimana un video di un ragazzo che ha cotto tipo una bistecca mettendo la padella sul terrazzo, dal caldo che faceva a Parigi. Come in Italia anche, però credo che in questi giorni alcune città della Francia abbiano toccato temperature assurde. E poi c'è anche questo grosso problema che pochissime case a Parigi hanno l'aria condizionata. Ma questo è un altro discorso, prego.
1: Ciao libro delle risposte. Prima o poi riuscirò a rincontrare un mio vecchio compagno delle elementari. Ho perso i suoi contatti. Da piccoli giocavamo sempre insieme. Bacioni.
0: Lei ci tiene a questa cosa, quindi il grande libro delle risposte non può deluderla. Riuscirà questa amica a rincontrare questo vecchio compagno delle elementari di tanti anni fa, con cui ha perso totalmente i contatti? Il grande libro delle risposte dice: è importante che lei lo faccia o che non lo faccia? No, dai, che lo faccia. Vabbè, hai perso i contatti, però se ti ricordi il nome e il cognome, in teoria sui social magari qualcosa dovresti riuscire a recuperare. Se avete una domanda, 331 80 90 101, e tra poco il grande libro vi risponderà qui su R101. Enjoy the music.

0: Sempre bella, So Easy to Fall in Love, Olivia Dean su R101 con quelli del weekend, 11:15. Altre domande per il grande libro delle risposte, nel momento quelli delle risposte. Voi ci fate una domanda al 331 80 90 101 e a rispondere lo mostro anche agli amici della TV canale 67, il grande libro delle risposte. Ad esempio, domanda devo dire sempre molto gettonata, anche con Gerry Romano una volta avevamo risposto a questa domanda. Libro, grande libro, mi passerà mai la paura di prendere l'aereo? Classicone. Chiediamolo al grande libro delle risposte che dice: chiarisciti le idee. Cosa vuol dire questa risposta? Paride mi guarda disgustato perché dice non ha assolutamente senso questa risposta. Invece ha senso perché secondo me in realtà... perché tutto non si può avere nella vita. Cioè, o rinunci per sempre alle vacanze e ai viaggi belli, accettando la tua paura di volare, oppure se veramente vuoi fare tutti questi viaggi, devi chiarirti le idee perché è incoerente questa paura per volare, per il volo, per l'aereo. Dai, ha senso. Che salvataggio, ragazzi. C'è neanche Donnarumma in certi rigori. Poi, ragazzi, beh, anche questa è una domanda che interessa a tutti. Gerry ha già risposto anche a questa domenica scorsa. Prima o poi finirà questo caldo? Il grande libro dice... lo so, poi che domanda è? Vabbè, ma rispondi. Rispondo io. Non si butta via niente in questa rubrica. Aspetta un po', non è il momento giusto. Vedi, ha perfettamente senso. Siamo all'inizio dell'estate, non possiamo certamente lamentarci di questo caldo. Poi...
1: ciao Phil, sono Linda da Catania. La mia domanda per il grande libro delle risposte è questa: mio figlio diventerà arbitro professionista? Lo vedrò in TV prima o poi arbitrare? Grazie, ciao.
0: Questa è una domanda seria, non possiamo deludere le aspettative di una mamma. Naturalmente speriamo che il figlio voglia veramente fare quello, che non sia stata un'imposizione, che a volte sai, i genitori proiettano le aspettative personali sui figli. Il grande libro delle risposte dice: riuscirà il figlio di questa amica a diventare un arbitro e andare in TV e Serie A il più bravo del mondo? Il grande libro dice: sicuramente prenderà le cose più interessanti. Che vuol dire? Che non si fermerà alla Serie A, ma arriverà anche ad arbitrare le più grandi partite, le finali di Champions League e qualunque cosa. Se così non dovesse essere, non venirci a cercare negli studi di R101, perché come diciamo sempre, è solo un gioco questo qua che fa il libro. E poi ce n'è un'altra, ma è talmente bella che non la voglio sprecare qua. No, la facciamo dopo. A tra poco qui su R101.

0: salutino, la banda di R101 è qui, ciao amici!
1: Ladies and gentlemen, Chiara Tortorella, Riccardo Russo, Paolo Dini, Cristiano Militello e le 101 voci di Leonardo Fiaschi,
0: tra cui quella di Carlo Conti.
2: Bene, bene, bene, oh, così mi emozionate e mi fate salire lo share.
3: Domattina vi aspettiamo, non serve prenotare, vi presentate le 5 e chiedete di...
4: Riccardo Russo è qua già bello in pigiamato, io vado a dormire, vi aspetto con i più svegli d'Italia dalle 5 nel buongiornissimo, mi raccomando.
0: Fino alle 7 e poi il buon umore con la banda di R101 fino alle 9.
1: Non c'è solo la radio, c'è anche la TV, come dove sul canale 67 del digitale terrestre. Alt, c'è anche lo smartphone, c'è l'app gratuita di R101.
0: E allora a domani mattina con quest'urlo di battaglia, pronto?

0: l'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito e diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 di in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
3: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con Magnesio e Potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e Potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
4: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
5: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
6: Musica, energia e divertimento.
7: Condotto da Ilary Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
8: Team Battiti Live!
7: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
9: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno. Gusto inconfondibile.
10: Ciao da Laura Cremaschi
11: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da Acqua e Sapone.
10: I Salva Slip Carefree Cotton Fill da 44 pezzi sono a €2,29. La variante Cotton On The Go da 40 è a €2,49. Gli assorbenti interni OB Pro Comfort 16 pezzi sono a €2,19. E con un prodotto della linea Carefree Salva Slip o tamponi OB, in omaggio uno stick solare labbra Pits Buin.
11: Acqua e sapone.
10: Oltre la convenienza.
12: Niall Horan, Dinner Party Tour. Niall Horan torna finalmente in Italia per due show imperdibili. 28 ottobre, Milano, Unipol Forum. 29 ottobre, Bologna, Unipol Arena. Niall Horan, Dinner Party Tour. Biglietti su livenation.it. Radio ufficiale, R101.
13: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
14: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
16: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da €16,700 IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
17: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
12: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Jenny from the Block su R101 11:26 a domenica. Ci stiamo dedicando al momento quelli delle risposte. Voi ci fate una domanda e a rispondere al grande libro delle risposte. Scrive un amico: grande libro delle risposte, una rubrica idiota. Non potrei essere più d'accordo con te, amico. Hai perfettamente ragione. Ed è proprio questo il bello: che sia un gioco stupido, ma che alla fine ci diverte sempre molto. Lo diciamo sempre, che è solo un gioco che non va preso sul serio. Sentiamo qualcuno, prego.
1: Ciao, sono Maria da Ostia. La mia domanda per il grande libro delle risposte è: ma rivedremo l'Italia giocare ai mondiali di calcio prima di morire? Io ho 55 anni. Grazie.
0: Dobbiamo, amica, dobbiamo, perché è assurdo che da ormai troppi anni l'Italia non sia ai mondiali. In questi giorni sto rosicando un sacco presso TikTok e sui social mi capitano solo video di gente, giustamente, di altre nazioni, che è super entusiasta, che si sta godendo quel gran circo che sono i mondiali. Noi siamo qui e neanche ci interessiamo, per giustamente come può interessarci quando non ci siamo, e anzi siamo usciti scottandoci in quel modo. Però chiediamolo al grande libro, che dice: buttati. Che allora, io è veramente difficile uscirne, però io penso a questa risposta. Ora si inizierà a strutturare un progetto totalmente nuovo, ci butteremo con coraggio e saremo ai prossimi mondiali. Io ci credo assolutamente. Ragazzi, riuscirò a trovare un vecchio anello che apparteneva a mia nonna? Scrive una ragazza, immagino. Il grande libro delle risposte dice: non preoccuparti. Della serie, lo troverai in grande serenità. Poi,
2: ciao Phil, ciao. Puoi chiedere al libro delle risposte se riuscirò a cambiare lavoro entro la fine dell'anno? Ciao.
0: Chiediamo, dipende come sempre solo da te, amica, però chiediamola al grande libro delle risposte, che dice: ciò che farai migliorerà la tua situazione, che significa che vuoi cercare un lavoro nuovo. È vero che alcune cose sono sempre fuori dal nostro controllo, però dipende soprattutto da te, dalla tua forza di volontà, dalla tua voglia di fare effettivamente le cose e metterti in gioco. Poi...
3: buongiorno Phil. Buongiorno. Il mio desiderio, lo chiedo al libro, se riuscirò a conquistare il cuore della mia collega.
0: Conquistare il cuore della collega, quindi... un amore nato tra le scrivanie al lavoro. Chiediamolo al grande libro delle risposte, che dice: fallo una sola volta. Cioè, che vuol dire? Provaci, se deve andare va, se no lascia stare. Tu ci hai provato. Certo, poi convivere con quell'imbarazzo lì tutti i giorni di fianco al lavoro, ma no, bisogna buttarsi nella vita, no? Paride, sì all'amore sul lavoro. Lei ne sa qualcosa, maestro. 331-8090-101. Tra poco ci sono altre domande incredibili per il grande libro delle risposte, tra cui quella che abbiamo lasciato da parte prima. Vi ho lasciato in sospeso 10 minuti fa, però vi giuro che è una domanda clamorosa. Sempre a proposito di amore, tra poco la leggiamo e il libro risponderà. Intanto, tra pochi giorni a Tor Vergata, è ultimo su R101.

0: potrei cantartele qui.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo

24K Golden e I and Your su R101. Ultime domande di oggi per il grande libro delle risposte. Chiedo scusa a chi non ama questa rubrica, oggi siamo andati un po' più lunghi del solito. Però quando il campione d'ascolto di questo programma, quando quelli del weekend ci regalano delle perle di questo tipo, come fai a non andare un po' oltre, no, il tempo che normalmente dedichiamo al grande libro? Ad esempio, Ilaria da Grosseto dice: Phil, ragazzi, circa un paio di mesi fa avevo chiesto al libro se avessi mai trovato un ragazzo. Ora un ragazzo l'ho conosciuto, quindi chiedo al libro: sarà quello giusto? Innanzitutto speriamo che ai tempi il libro abbia azzeccato. Il grande libro delle risposte, se il ragazzo che hai conosciuto è quello giusto, dice: forse. Forse, non si espone il libro, perché del resto è un tema talmente delicato, solo voi sapete, è vero che noi facciamo sempre la precisazione che è solo un gioco, sai, tipo ogni personaggio è frutto di fantasia della... Però solo voi potete saperlo. E poi finalmente ci siamo, perché per un'ora abbiamo portato avanti questa cosa dicendo tra poco, vi leggo questa domanda, tra poco, che incredibile, ci siamo, è il momento. Ciao ragazzi, buona domenica, ho una domanda per il grande libro delle risposte. Io vi prego di porgere attenzione a come è scritta proprio questa domanda, che quello che mi manda i pazzi. Tra me e il mio collega succederà qualcosa di intimo? Grazie. Qualcosa di intimo? Cioè, non ha detto tra me e il mio collega del lavoro succederà qualcosa, ci innamoreremo, passeremo delle ore divertenti. No, succederà qualcosa di intimo. A me fa ridere, vabbè. Rido veramente, sai, come i bambini delle medie. Rido veramente. Lo so che non fa ridere, ma a me fa veramente ridere. Chiediamola al grande libro delle risposte: succederà tra questi due colleghi qualcosa di intimo? Il grande libro dice... dice: ridici sopra. Vedi, è quello che stavo già facendo io. Mi sa tanto che è un no. No, però solo voi lo potete sapere. Vale la regola di prima. Grazie al grande libro delle risposte. E adesso ci dedichiamo a qualcosa di intimo noi qui su R101. Ascoltare Le ragazze di Clara e San Giovanni. Enjoy the music.

0: Le ragazze Clara e San Giovanni su R101, e se vi va rimanete con noi, tra poco siamo ancora qui con tutti quelli del weekend.
1: Siamo quelli del weekend di R101.
2: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
0: Tra un istante, come tutti i giorni e tutte le ore, ovviamente tornerà solo qui su R101 la canzone che ti fa stare bene, che siete ancora in tempo per scegliere mandando un bel vocale al 331 80 90 101, e tra poco l'ascoltiamo.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
2: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
3: Musica, energia e divertimento.
4: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
5: Team Battiti Live!
4: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
7: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
8: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
9: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
8: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
10: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
11: Ho fatto la scelta giusta.
10: Cioè?
11: Faccio pubblicità in TV.
10: Non ci credo.
11: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
10: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
11: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
10: Adesso?
11: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
12: Jerry Calà per Seat, prima!
13: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro! Libidine!
12: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat!
13: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
12: Sì, Jerry!
13: Doppia libidine!
12: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
13: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
12: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno, scopri di più su seatitalia.it.
13: Libidine coi fiocchi!
14: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
15: Tutti vogliono gli ottimini, i biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
16: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO, pluripremiata agli Emmy Awards, riprende con la stagione più emozionante di sempre.
17: Rhaenyra sta arrivando.
16: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
18: La regina ha molti draghi.
16: La lotta per il potere sta per cominciare.
17: La loro disfatta è scritta.
16: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
19: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
20: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
21: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
22: La canzone che ti fa stare. Ti fa stare bene.
23: Yes, le 11.46 è il momento di stare bene su R101 in radio, in TV canale 67 con quelli del weekend. Torna la canzone che ti fa stare bene, un brano che ci mette di buon umore, che ci porta alla mente ricordi della nostra vita, che scegliete sempre voi. E a proposito, sul nostro sito r101.it, quando volete, trovate un po' di suggerimenti, sono le 101 canzoni che ti fanno stare bene. Visto che siamo in estate, trovate anche le 101 canzoni estive che ti fanno stare bene. Scopriamo in questo caso chi ce l'ha regalata al 331 80 90 101.
24: La canzone che mi piacerebbe riascoltare oggi, che mi farebbe star bene, è Please Don't Let Me Be Misunderstood.

Pianta Esmeralda, Don't Let Me Be Misunderstood, una delle canzoni più storiche di sempre. 1977, la canzone che ti fa stare bene di R101. Grazie di cuore all'amica che ce l'ha regalata. La prossima torna tra un'oretta e ovviamente sarete sempre voi a sceglierla con un bel vocale al 331 80 90 101. E tutti i suggerimenti li trovate sul nostro sito r101.it. Io non potrei dire questa cosa perché non la posso dire. Cioè, ogni volta io dico non lo posso dire, spesso non lo dico. Oggi voglio venir meno alle regole di questa radio e di questo programma. Sì, sì, sì, no, Paride, stavo facendo una cosa. chi è questa? Ma chi è? Vabbè, così, preso una persona a casa del mondo. Voglio infrangere le regole di questa radio per dirvi che noi siamo qui fino alle 13 con tutti quelli del weekend e da qui alle 13 potrebbero esserci regali. Basta. Io non dico nulla, ragazzi. Tra pochi minuti potrei essere severamente arrestato. Quindi, se dovessi sparire improvvisamente e dovesse esserci solo musica qui su R101, per la gioia di molti, vuol dire che mi hanno arrestato per aver violato le regole. Se no, tra poco potrebbero esserci regali. Musica nuova. The Time of My Life, Benson Boone.

0: Elodie su R101, manca pochissimo a mezzogiorno. Questo vuol dire che abbiamo un'altra ora da passare insieme con tutti quelli del weekend, in cui daremo spazio a quelli dello sport, a quelli della settimana, cioè il meglio e il peggio degli ultimi 7 giorni. Però intanto rimanete qui, ci sono le ultime news.
1: Siamo quelli del weekend di R101.
2: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buona domenica da Giancarlo Bastianelli. Gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi raid contro una decina di obiettivi militari dell'Iran nell'area dello stretto di Hormuz in risposta all'attacco contro una petroliera commerciale. Nella notte i Pasdaran hanno lanciato missili e droni contro le basi americane in Bahrain e Kuwait. L'Iran accusa intanto Washington di aver violato gli accordi e ribadisce la volontà di difendere la propria sovranità. I paesi del Golfo condannano gli attacchi iraniani. Venezuela, un ragazzo 11enne estratto vivo dalle macerie a Carabelleda, nel nord del paese, 3 giorni dopo i devastanti terremoti che hanno colpito il Venezuela. Le vittime accertate sono oltre 1.400, più di 50.000 i dispersi. L'UNICEF segnala intanto un'emergenza umanitaria per centinaia di migliaia di bambini. Ora l'Italia, che affronta la nuova ondata di caldo estremo con temperature fino a 40 gradi, disagi e primi effetti sull'emergenza sanitaria. Un turista 82enne è morto sulla spiaggia di Marina di Grosseto a causa di un malore. In Francia si contano già circa 1.000 decessi in eccesso rispetto alla media. Il governo di Israele ha approvato all'unanimità la proposta del ministro degli esteri Saar di riconoscere il genocidio armeno. Il ministro ha dichiarato: non è mai troppo tardi per fare la cosa giusta. I motori in chiusura alle 15 per la Formula 1, al via il Gran Premio d'Austria con Russell in pole. Al suo fianco ci sarà Leclerc con la Ferrari, seconda fila a terzo tempo per Hamilton con l'Alfa Rossa, quarto Kimi Antonelli su Mercedes. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva, anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.

0: Mezzogiorno e due minuti di domenica 28 giugno, ultimo weekend di giugno. Frega qualcosa a qualcuno? No, assolutamente no, ma mi andava di dirlo. Buongiorno amici, questa è R101 in radio, ma anche in televisione sul canale 67. Saluto tutti gli amici e le amiche che ci seguono da lì. Io sono Phil Grondona, grazie a Giancarlo Bastianelli per le ultime news, grazie al gran maestro Michi Rossetti che si aggiunge alla squadra in regia. E adesso una canzone delle canzoni, logico.
1: Siamo

Cesare Cremonini, logico, qui su R101. Lui ha appena finito il suo fantastico tour di questi spazi giganteschi, l'Ippodromo di Milano, Firenze, Imola. Ha fatto, insomma, concerti più grandi di quelli negli stadi, ma ha anche detto: dopo questo tour tornerò a suonare in spazi molto piccoli, perché i miei nuovi progetti richiederanno poi una dimensione più intima. Tra l'altro, a proposito di grandi concerti, una piccola curiosità che mi fa piacere citare: oggi, 28 giugno di un sacco di anni fa, del 1997, Luciano Ligabue faceva per la prima volta un concerto in uno stadio, cioè iniziava il suo primo tour degli stadi e lo faceva in quel dello stadio di San Siro di Milano. Quindi, piccola curiosità che mi andava di dirvi. A proposito di artisti e di concerti, stavo facendo questa riflessione: chissà quante persone dicono, per dire, Cesare Cremonini o Ligabue, che sogno sarebbe averle suonare al mio matrimonio. Poi però guardi la realtà e dici: ma non può succedere, ma neanche per tutti i soldi del mondo, ma neanche, cioè, è impossibile anche solo avvicinarsi a questi artisti. Invece dovremmo forse imparare che nella vita è sempre giusto provarci. Provare a scrivere quel messaggio su Instagram, che vale per un lavoro, per provarci con una persona, per chiedere una cosa, perché non sai mai chi ci può essere dall'altra parte. E ne è dimostrazione questo ragazzo che pochi giorni fa ha scritto in DM su Instagram a Martin Garrix, uno dei DJ più grandi del mondo, dicendo: senti, ti devo chiedere un favore. Non mi ricordo se era un amico o un fratello. Comunque, mio fratello si sposa, fa il matrimonio settimana prossima, è il tuo fan numero uno. Tu devi per forza venire, è nella città in cui tu fai già il concerto, devi per forza venire a suonare al matrimonio. Ora, ditemi in quale mondo questa cosa va bene. Cioè, Martin Garrix, una marea di follower, dici, non gli risponderà mai, non vedrà mai il messaggio. Lui non solo vede il messaggio e gli risponde, ma nel momento in cui lo riceve è con Ed Sheeran, perché hanno appena suonato insieme da qualche parte. Quindi lui cosa fa? Con la security, scortati dalla polizia, Martin Garrix e Ed Sheeran vanno insieme al matrimonio di questo ragazzo ed effettivamente cantano insieme. Tu vedi l'ingresso di loro due davanti agli sposi, a tutti gli amici, si mettono lì alla console e fanno un'esibizione, cioè tipo con il cantatore, cioè super improvvisata, però è incredibile, perché sono Ed Sheeran e Martin Garrix. Vedi, bisogna sempre provarci, perché non sai mai come la vita potrà sorprenderti. Se volete vedere il video integrale di questa cosa, l'ha documentata Martin Garrix sui suoi social, e il video è su Instagram. Incredibile. Questa è R101.

Saif qui su R101, mezzogiorno e 14, con un po' di anticipo rispetto al solito, quel momento lì, quello in cui ci dedichiamo a quelli dello sport, perché tanto lo sport che si gioca anche questa domenica. Ci sono i mondiali, lo so, argomento sempre controverso per noi, perché quest'anno non abbiamo molto piacere a seguirli, come da un po' di, diciamo, edizione a questa parte, per ovvi motivi. Oggi si gioca Sudafrica-Canada e poi oggi c'è anche la Formula 1 in Austria, c'è la MotoGP, tanti sport, però noi... Poi noi facciamo quelli dello sport, a parte accennare così in modo molto superficiale neanche tutti gli appuntamenti del weekend, perché abbiamo la pretesa di essere un programma di informazione sportiva. Non siamo questa cosa qua, noi lo vogliamo usare solo come pretesto per sapere quanti di voi, mentre ascoltano R101, quanti di quelli del weekend che sono in radio, in TV, stanno facendo sport, o lo andranno a vedere, oppure si accingono a farlo oggi pomeriggio. Cioè che nonostante questo caldo assurdo non ci si ferma. Chissà quanti magari ci seguono dalla palestra con un pelino di aria condizionata, il giusto per non ammalarsi, ma essere sereni e riuscire ad allenarsi bene. Se appartenete a questa categoria, fatevi sentire al 331 80 90 101, perché tra poco vorremmo dare spazio a tutti quelli dello sport. E poi, tanto ormai l'ho detto, ho già violato le leggi di questa radio poco fa, quindi lo voglio ripetere. Attenzione, perché io non vi ho detto nulla, ma da qua alle 13 potrebbero, condizionale, esserci dei regali, ma io non vi ho detto nulla.

0: R101
1: Golden Ticket. Torna il Golden Ticket di R101 in questa calda domenica per farvi un grande regalo, perché adesso al primo di voi o la prima che manda un SMS al 331 80 90 101 con scritto R101 Jurassic World, regaliamo due biglietti per entrare alla mostra Jurassic World Experience che si terrà nell'area Milano Sesto a partire da questo weekend, iniziata ieri il 27 di giugno, di cui R101 è radio ufficiale. Volete aggiudicarvi questi due biglietti? Dovete essere ora i primi o le prime a scrivere R101 Jurassic World al 331 80 90 101.
0: Golden. R101
2: Golden Ticket.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
10: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
11: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
12: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
13: Musica, energia e divertimento.
14: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rabazzi e Daniele Battaglia.
15: Team Battiti Live!
14: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
16: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
17: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: Acquista Coca-Cola senza caffeina o Fountain Niken e vinci Gardaland. Operazione valida fino al 1° novembre 2026. Regolamento completo su coca-colaellenic.it.
19: Niall Horan, Dinner Party Tour. Niall Horan torna finalmente in Italia per due show imperdibili. 28 ottobre, Milano, Unipol Forum. 29 ottobre, Bologna, Unipol Arena. Niall Horan, Dinner Party Tour. Biglietti su livenation.it. Radio ufficiale R101.
20: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
21: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
22: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
23: Anche su un mezzo non tuo?
22: Sì.
23: E offre anche tutela legale.
22: Mi fai parlare?
23: E assistenza sanitaria e a casa.
22: Esatto, Moby, perché ACI
23: è il club sempre vicino a te.
22: Almeno la chiusura posso dirla io?
23: Ok, socia.
22: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
24: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
25: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
26: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
27: Vuoi sostenere il futuro dello sport?
0: Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: RTL 101. Golden Ticket.
1: The winner is... Oggi con il Golden Ticket di R101 regaliamo due biglietti per entrare alla mostra Jurassic World Experience, che è iniziata questo weekend all'area Milano Sesto. R101 è la radio ufficiale. Ci avete provato veramente in tantissimi, in migliaia, ma ad aggiudicarsi questi due biglietti da un posto che è l'incubo di chiunque abbia la R-Mosh, cioè Brugherio, provincia di Monza e Brianza, è stato Roberto. Grande Roby, bravo!
2: Pronto, ciao Phil!
1: Grande, sei felice?
2: Assolutamente sì, tra l'altro la mostra è a pochi passi da casa mia.
1: Quindi comodissimo proprio, cioè...
2: Esatto.
1: Era da tanto che ci provavi o è la fortuna del principiante?
2: No, è da un po' che ci provavo, devo dire. Questa volta ho mollato tutto al volo e subito SMS WhatsApp.
1: Cos'è che stavi facendo, se ci possiamo fare i fatti tuoi, che hai interrotto?
2: Ma in realtà avevo appena finito di fare un po' di allenamento, mi stavo rilassando post doccia e quando ho sentito questa cosa.
1: Vedi, noi ci stiamo anche dedicando a quelli dello sport, quindi sei anche in tema. Che allenamento hai fatto, palestra o qualcos'altro?
2: Ma io ho la fortuna di avere un piccolo angolino che ho ritagliato in casa, dove ho un po' di pesi e le mie 3 volte a settimana non le manco mai.
1: Beh, grande. Poi di domenica, quando uno potrebbe tranquillamente fare il pigro e non fare nulla, ma nonostante ciò trovare la volontà di farlo, questo ti rende un grande sportivo. Quindi bravo, Roby.
2: Un po' caldo, ma vabbè.
1: Esatto.
2: Si stringe i denti,
1: si fa, come direbbero gli sposi personali. Vai uomo. Senti, Roby, visto che i biglietti sono due, sai già chi porterai con te alla mostra di Jurassic World?
2: Purtroppo devo portare mia moglie, no? Okay. Certo, sono contentissimo, okay. Porto mia moglie.
1: Sarà felicissima di aver sentito questo commento. Sta ascoltando la radio, lo scopre ora o non lo...
2: No, è qua con me, ecco, sto ascoltando la radio.
1: Come si chiama, che la salutiamo?
2: Ti saluta, là. Laura,
1: ciao Laura, ciao. E allora ragazzi, godetevi la mostra di Jurassic World e buon weekend. Un abbraccio, Roberto.
2: Grazie, figli grandissimi. Ciao.
1: Buon weekend, ciao.
0: Golden. R101. Golden.

0: Weekend di Lady Gaga qui su R101 a mezzogiorno e 36. Ci stiamo dedicando al momento quelli dello sport. In realtà è tutto collegato qui su R101, perché poi poco fa abbiamo fatto il Golden Ticket che si è aggiudicato Roberto dalla provincia di Monza e Brianza, e anche lui aveva appena finito il suo allenamento. Noi in questo momento vogliamo sapere quanti di voi, mentre ascoltano la radio, nonostante questo caldo assurdo in gran parte d'Europa, d'Italia, dappertutto, comunque stanno facendo sport. Sentiamo qualcuno.
1: Prego. Ciao Phil, ciao a tutti quelli del weekend dello sport. E sono tornato da circa un'ora e mezza fa a giocare a calcetto. 34 fate? Gradi a Bonirona, provincia di Milano. Ciao, sono Leo.
0: Ma come fate, ragazzi? Cioè, io capisco, banalmente, tipo prima Roby diceva la palestra in casa, uno magari ha un po' di aria, comunque pure se non c'è l'aria, comunque dice la palestra, lo faccio per rimanere in forma. Però calcetto è piacere personale, è solo divertimento. Perché a mezzogiorno di domenica? Vi ammiro, però mi raccomando, prudenza, bagnarsi la testa, sai quelle cose lì che dicono sempre i telegiornali, che però sono importanti, sono consigli utili quando fa così caldo fuori.
2: Ciao, buongiorno, ciao. Sono Barbara di Terni, ho fatto la mia corsetta alle 9 di 10 km e fra un pochino vado in piscina e mi faccio una sessantina di vasche, quindi un chilometro.
0: Aspetta.
2: E mezzo.
0: 60.
2: E so che è caldo, infatti mentre correvo veramente tentavo di non farcela, ma la volontà è tutto. E toglietemi tutto, ma non la mia corsa e il mio momento di sport, perché veramente mi fa affrontare la giornata in maniera diversa. 2-3 volte a settimana e sei e rinasci. Ciao a tutti, buona domenica.
0: Grande amica, questo è veramente un bel messaggio, perché la solita banalità che dicono tutti, però lo vivo anche sulla mia pelle. Quante volte sei stanco e dici no, oggi non ce la posso, cioè ma dai, sono qua, non mi reggo in piedi, non ho le forze, sono stanchissimo mentalmente, ma chi me lo fa fare di fare sport, mi vado ad affaticare ancora di più? Poi lo fai e dopo stai bene, dici ma perché ogni volta finisco in questo turbinio di pensieri, che non voglio farlo quando andrebbe semplicemente fatto, perché poi stai automaticamente meglio. Abbiamo citato la Formula 1 senza però dire qual è la griglia di partenza del Gran Premio d'Austria, che partirà oggi alle 15 in pole per la Mercedes. C'è George Russell seguito da Charles Leclerc, Lewis Hamilton, e il nostro Kimi Antonelli invece partirà quarto. Gara da non perdere, ma sapete che io sono un fanboy della Formula 1. Musica nuova, Merck & Cremont, Serena Brancale e i Colors.

0: Penelope, Merck & Cremont, Serena Brancale, i Colors su R101 e rimanete con noi. Tra poco non torna solo la canzone che ti fa stare bene, ma come tutte le domeniche proveremo a riassumere alcuni fatti iconici degli ultimi 7 giorni, nel momento quelli della settimana. A tra poco!
1: Siamo quelli del weekend di R101.
2: L'intrattenimento continua per tutto il weekend.
1: La radio è bella se la vivi con noi.
2: Dalle 13 alle 16 non perderti Belli Felici con Rebecca Staffelli, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
1: Belli Felici su R101.
3: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: So cosa state pensando, Phil, ma siamo ancora in tempo per scegliere la canzone che ti fa stare bene. Ovviamente sì, c'è ancora qualche secondo a disposizione, basta richiederla mandando un vocale al 331 80 90 101 e tra poco l'ascoltiamo.
5: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
6: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
5: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
7: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
8: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
9: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
10: Musica, energia e divertimento.
11: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
12: Team Battiti Live!
11: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
13: Jerry Calà per Seat, prima.
14: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
13: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
14: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
13: Sì, Jerry.
14: Doppia libidine!
13: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
14: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
13: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
14: Libidine coi fiocchi!
15: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
16: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 1% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.
4: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.

0: Mezzogiorno e 46 di domenica qui su R101, è il momento di stare bene grazie alla canzone che ti fa stare bene, che torna puntuale tutti i giorni, tutte le ore. A sceglierla siete sempre voi con un bel vocale al 331 80 90 101, come in questo caso ha fatto chi? Scopriamolo insieme.
1: Ciao a tutti ragazzi, fa un caldo boia, grazie per farci compagnia. Sono pazzo di mia moglie, vorrei Puff Daddy, I've been missing you solo per lei. Ciao ragazzi, grazie.
0: Bello, quante cose ha detto questo amico in un unico audio, bellissimo. Però è bello così. Torniamo al 1997 con la canzone che ti fa stare bene, che potete scegliere sempre voi al 331 80 90 101, come questo amico ha fatto con I'll Be Missing You, Puff Daddy e Faith Evans su R101.

0: Bobby, Missing You, la canzone che ti fa stare bene di R101. Grazie all'amico che ce l'ha regalata. La prossima tornerà tra un'oretta. Sarete voi a sceglierla al 331 80 90 101. E se siete in cerca di suggerimenti, ne trovate un po' sul nostro sito r101.it, dove anche d'estate c'è l'elenco con le 101 canzoni estive che ti fanno stare bene. E adesso vogliamo dedicarci a un momento molto speciale che facciamo quasi tutte le domeniche, anzi praticamente tutte le domeniche tranne la scorsa, non so perché lo ridica, però è l'unica che abbiamo saltato, in cui proviamo a riassumere alcuni fatti iconici degli ultimi 7 giorni grazie a dei post pubblicati nel magico mondo dei social. E al terzo posto ho voluto mettere Harry Styles, a cui tra l'altro mandiamo un grande abbraccio, perché notizia da prendere con le pinze, perché è solo un'impressione di molti, abbastanza palese, ma non è stata confermata da lui direttamente. Ieri sera, mentre era sul palco del suo concerto di Wembley, alla fine si è come accasciato, come se avesse avuto una sorta di mancamento dovuto al caldo, eccetera. Sta bene, però chiaramente molte persone si sono preoccupate, avranno visto così, poi non capisci mai se è una gag, una cosa che ha fatto sdraiandosi, oppure se stava male veramente. C'è stata anche polemica, perché molti hanno detto nessuno è andato subito lì ad assicurarsi che stesse bene. Perché lo cito? Perché gira un video di lui che ha deciso, visto che Londra è casa sua, lui abita a Londra, più precisamente nel meraviglioso quartiere di Hampstead, questo quartiere ricco di verde, di case bellissime, ha deciso di andare da casa sua allo stadio per suonare, non con un van di lusso come le pop star, quale lui è, ma di corsa. Sapete che lui è un grande maratoneta, ha corso per 2 ore fino allo stadio di Wembley. Ci credo che poi si accascia, voglio dire, quello più 2 ore di concerto, però da grande maratoneta Harry Styles può permettersi di farlo. Secondo posto l'ho voluto dedicare al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che, voglio dire, sui social ha una comunicazione, si sa far voler bene, si mette sempre in gioco, a volte fa molto ridere, lo dico anche nel senso più buono del termine, non per mancargli di rispetto, ci mancherebbe, sindaco, non mi diseredi, anche perché io amo venire a Roma, è una delle mie città preferite in assoluto, che, viste le temperature assurde di questi giorni, in giro per la città, cosa molto bella, soprattutto vista la quantità di turisti, sono stati distribuiti sia dei punti di ristoro dalla Protezione Civile, sia questi, diciamo, grandi cannoni che sembrano, sai, quelli che in montagna si usano per sparare la neve artificiale, ma che nebulizzano l'acqua fresca, no? In modo tale che tu vai lì davanti e ti rinfreschi. Ora, sono dei cannoni, tenete a mente questa parola. Il sindaco come ha deciso di parlare di questa cosa, se non facendo un video su Instagram che inizia così?
1: I cannoni che ci piacciono, questi giorni a Roma...
0: Questi sono i cannoni che ci piacciono. Ragazzi, questo è saper fare marketing. Bravo sindaco e chi lavora con lui. E al primo posto abbiamo voluto mettere il concerto di ieri sera, sempre a Londra. A Wembley c'era Ed Sheeran, Harry Styles, non so, pensavo ancora a Ed Sheeran quando abbiamo parlato prima. In un altro stadio di Londra, quello del Tottenham, c'era il concerto di Bad Bunny, che ha visto protagonisti un sacco di VIP. Tipo a un certo punto Novak Djokovic era lì nella casita. Sapete che lui ha questo, Bad Bunny ha questa zona dei suoi concerti in cui stanno i VIP, che è questa casetta centro praticamente dello stadio. E anche Adele, che ha chiesto a un ragazzo qualunque, un suo fan che aveva un cappello molto bello, stile portoricano, se glielo poteva prestare, e quindi Adele se l'è messo per tutto il concerto e l'ha ringraziato. Questo video è andato virale sui social, a me sta scena faceva molto ridere. Questi erano quelli della settimana, di quelli del weekend di R101. Ecco perché ho pensato a Ed Sheeran, vedi, non era casuale, perché questa è Celestial. You see it

0: Baby K su R101 a chiudere questo fine settimana con tutti quelli del weekend. Sono le 13 in punto. Io sono Phil Grondona, grazie di cuore a tutti voi e amici e amiche. È sempre un grande onore, un piacere, un privilegio poter passare con voi fine settimana qui su R101. Grazie al gran maestro Michi Rossetti, ancora prima pari di MC, che si sono occupati della regia. Non andate via, adesso arriva Rebecca Staffelli con Belli Felici. E noi il prossimo weekend dalle 10 all'1 siamo ancora qui. Buona settimana, da Phil è tutto, ciao!
1: Siamo quelli del weekend di R101.
2: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. Oggi 18 le città da bollino rosso in Italia a causa del caldo che raggiungerà il picco massimo tra oggi e domani. A Milano il Pride ha sfilato malgrado i quasi 40 gradi avvertiti alla partenza. A Bolzano notte più calda in 70 anni. Secondo l'Economist il caldo estremo potrebbe aver causato 12.000 vittime in più in eccesso in Europa. Ancora una notte segnata da gravi incidenti stradali nel nostro paese. Il bilancio più pesante arriva dal Bresciano, dove un 19enne ha perso la vita in uno scontro frontale tra due auto a Pozzolengo, mentre un 41enne è rimasto ferito. A Fano, nelle Marche, un motociclista 27enne ha perso la vita a causa dell'impatto con un SUV con il conducente dell'auto lievemente ferito. Nel Pisano, una 45enne è deceduta in uno schianto in moto grave, l'uomo che viaggiava con lei. Cambiamo argomento. Dopo la due giorni conclusa ieri, Leone XIV ha deciso che ogni anno ci sarà un incontro con i cardinali. Secondo il Papa occorre imparare nel Concistoro a vivere incontri nei quali, ascoltandosi reciprocamente, si impari ad ascoltare il Signore. Il calcio chiuse la fase a gironi con le partite della notte. Comincia già stasera alle 21, ora italiana, il mondiale degli scontri diretti. Apre il programma dei sedicesimi il match tra Sudafrica e Canada. Si gioca a Los Angeles. Danza protagonista in serata dalle 21.30 al Teatro Romano, al Festival dei Due Mondi di Spoleto. Nel centenario della sua fondazione, Rambler, compagnia di danza contemporanea più longeva del Regno Unito, presenta lo spettacolo This is Rambler. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Hello, hello, amici belli e felici, ciao a tutti, un saluto a chi ci segue dalla radio, un saluto a chi ci segue dalla TV, dal canale 67 del digitale, quindi oltre che sentirci ci vedono pure, o anche a quelli che ci seguono dalla nostra app di R101, un bacio a tutti quanti, buona domenica 28 di giugno, sono la vostra Rebecca Staffelli insieme fino alle 16 qui su R101, con belli e felici. A proposito di belli e felici, la mia super squadra la devo salutare immediatamente, il nostro Diego Nazionale in regia, hello Dieghito, il nostro Masino in regia invece qui da Roma, ciao Masi, e la nostra super queen in redazione, la nostra Fede. Noi siamo al completo, siamo pronti per partire con questa domenica tutta bella e felice. 331 8090 101 il numero per interagire con noi. Vamos!

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

Titanium, David Guetta con Sia qui su R101, pezzone del 2011. Ragazzi, quanto l'abbiamo ballato, quanto l'abbiamo cantato, quanto abbiamo limonato, non è vero? Ma perché? No, probabilmente qualcuno sulle note di David Guetta, appunto, avrà anche fatto le prime esperienze, i primi bacini, insomma, non lo so. Ipotizzo così, questa domenica è partita sfarfugliante. Invece vorrei partire da una cosa molto molto bella, un festeggiamento per uno dei nostri campioni italiani, ovvero Yannick Sinner, che forse ha ricevuto uno dei regali più belli che si possa pensare di fare nella storia. Gli astronomi hanno deciso di dedicarle e di chiamare, ecco, intitolare proprio un astro per Yannick Sinner, cioè nello spazio, ragazzi, nello spazio, cioè se noi guardiamo il cielo, no? Se vedete le stelline, una di quelle probabilmente è quella che si chiama Sinner, che è stata dedicata proprio a lui. Boh, un riconoscimento che trovo essere davvero pazzesco. Rimango senza parole perché la cosa mi piace molto, no? L'idea di essere nel cielo, che tutti guardano le stelle, ci può essere una, anche se tanto non riconoscerei mai qual è la mia. Però sicuramente è tanto bello. Beh, un campione come lui, noi tutti italiani siamo fieri di averlo e del fatto che sia italiano, no? È un ragazzo molto giovane ma talentuoso, pieno di voglia di fare, di portarsi a casa degli ottimi risultati, ed è sicuramente un motivo di orgoglio per noi italiani. Oh, I leave quite an impression. 5 feet to be

nuovo qui. Allora, amici belli, questa domenica io partirei subito così. Siamo andati negli astri celesti parlando di Sinner e di questa bellissima dedica che gli hanno fatto gli astronomi. Adesso una bella dose di gossip così, proprio rapido rapido, perché il matrimonio dell'anno, così dicono sui social, o perlomeno quello più chiacchierato, parrebbe essere proprio alle porte. Sto parlando di quello di Taylor Swift con Travis Kelce, non so come si pronuncia il cognome del futuro marito di Taylor Swift, però nessuno sa niente perché è tutto blindato. Hanno cercato di far sì che le voci rimanessero soltanto in quella cerchia piccolissima di VIP, persone del mondo dello spettacolo che parteciperanno all'evento. Ma nessuno sa niente. Si sa soltanto che però è stato fatto fine settimana scorsa, credo, adesso non mi ricordo più, l'addio al nobilato all'interno di una villa super top con pochissimi invitati, anche lì VIP. E le foto, ragazzi, sono quelle chiaramente soltanto pubblicate dai diretti interessati, anche perché c'è proprio la volontà, e posso anche capire a quei livelli, di mantenere la cosa un po' riservata, anche se sul web tanti dicono vorremmo sapere tutto, vorremmo vedere tutto, vorremmo esserci, ma quando si parla di Taylor Swift, ragazzi, è normale. Taylor Swift muove veramente nazioni intere, una delle donne più potenti al mondo.

0: eccoci di nuovo qui, signori e signore. Tra poco parliamo di buone maniere. Ma lo sapevate che esiste il galateo del caffè? Del caffè preso al bar? Tra poco ne parliamo.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
7: Jerry Calà per Seat, prima...
8: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
7: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
8: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
7: Sì, Jerry.
8: Doppia libidine!
7: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
8: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
7: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
8: Libidine coi fiocchi!
9: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
10: Sì, certo.
11: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
12: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane, è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
13: Di Team Battiti Live 2026.
14: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
15: Musica, energia e divertimento.
16: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
17: Team Battiti Live!
16: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
18: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
19: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuccia rinfrescante per animali domestici a 12,99 euro e friggitrice ad aria calda Combison a 49,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
3: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
5: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
6: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 010606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
7: Che voglia di vacanze. Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
8: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Elisa con la sua voce angelica qui su R101. Amici belli, sono così felice di aver imparato questa cosa nuova, il galateo del caffè. Ecco, giusto questo a me mancava, anche perché io ho iniziato a bere il caffè praticamente l'altro ieri. Cioè, non sono una super fan del caffè, lo prendo solo quando mi devo dare una bella svegliata, però ultimamente non mi sta dispiacendo, non lo so, però sono terrorizzata dalle dipendenze rassane. Lo volevo dire talmente veloce, sono terrorizzata dalle dipendenze, volevo dire. Quindi non vorrei mai che l'abitudine del caffè poi diventasse una cosa, una dipendenza. Allora, piccole dosi, no? Come un po' tutte le varie cose nella vita. Piccole dosi funziona sempre. Allora, il galateo del caffè al bar, come funziona? Vediamolo insieme. Piccola regola d'oro, il bicchiere d'acqua che io rigorosamente prendo dopo il caffè per sciacquarmi la bocca, e qualcuno adesso mi tirerà le orecchie virtualmente. Ragazzi, il bicchiere d'acqua si beve prima del caffè per pulire il palato, mai dopo. Lo sapevate? No, io perennemente dopo. Inoltre, il cucchiaino serve a muovere lo zucchero con un movimento delicato dal basso verso l'alto, senza mai fare rumore metallico. Ma soprattutto, guai a chi finisce di girare il caffè e poi si ciuccia il cucchiaino. Mai, ragazzi, il cucchiaino va utilizzato per girare in questa maniera qui, non urtando la tazzina, e poi va lasciato lì senza fare la ciucciatina finale. Eravate al corrente di tutto questo?

0: favorite snack.
1: Eh già, preparatevi amici belli, perché sto per farvi sognare con una storia realmente accaduta, anche se chiaramente è durato ben poco, ecco, mettiamola così. Un uomo che è andato a fare la sua bella spesa la domenica, come sempre, no, tranquillo, ha preso tutte le sue cose, le ha messe nel carrello, nel frattempo stava controllando il suo saldo bancario online attraverso l'app della banca, e a un certo punto si è fermato, gli si è gelato il sangue. E uno può pensare e dire: ma come, si è trovato il conto al verde, l'hanno derubato, che è successo? No, amici belli, si è trovato così da un secondo all'altro ben 20 miliardi, non milioni, miliardi, sul proprio conto corrente. 20 miliardi di euro, così, bam bam. Ovviamente gli stava venendo un attacco di cuore, perché credo che sarebbe stato il rischio di chiunque con davanti un dato simile al proprio conto. Ovviamente si è controllato poco dopo il conto, ed era un clamoroso errore del circuito bancario, che ha recuperato la cifra praticamente pochissimi minuti dopo. Niente, un sogno durato poco, però quel signore potrà dire di aver avuto 20 miliardi così dal giorno alla sera sul proprio conto. Non male, no?
2: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: Non è domenica senza la nostra notizia battibaleno, quella notizia che ti riempie il cuore di gioia, che ti fa stringere le spallucce, ti fa dire ma che carino! Esattamente così, amici. Tra poco ve la racconto qui su R101, rimanete con noi. La banda di R101 passa a farvi un salutino. Ciao amici!
1: E con che popò di cast! Chiara Tortorella, Riccardo Russo, Paolo Dini, il sottoscritto Cristiano Militello e le 101 voci di Leonardo Fiaschi.
0: È a casa sua Antonello Venditti, credo.
2: Questa notte la passi con me.
1: Domattina vi aspettiamo qui, portate i sorrisi perché alle 5.
3: Ci sono già io, infatti sono già in pigiama, ragazzi. Vado a dormire, ci sentiamo domani, presto.
0: Dalle 5 alle 7, Riccardo Russo ci dà il suo buongiornissimo e poi pieno di buon umore con la banda fino alle 9.
1: In radio su R101 e in TV sul canale 67 del digitale terrestre. Aspetta un attimo, è lo smartphone, ci abbiamo anche l'app gratuita di R101.
0: Allora, per cominciare al meglio la settimana, vi aspettiamo dal lunedì dalle 5 del mattino la banda di R101. Pronti a

0: la sostituisce.
1: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Amici belli, come fare ad avere la canzone che vi fa stare bene qui in onda su R101? È semplicissimo, 331 80 90 101 il numero per mandare la vostra richiesta. Vi aspettiamo.
3: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
2: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
3: Musica, energia e divertimento.
4: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
5: Team Battiti Live!
4: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
6: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
7: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
8: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
9: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
10: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
11: Segui R101 anche sui social. Instagram.
12: Facebook.
11: TikTok.
12: Ti teniamo compagnia. Ovunque.
11: R101.
13: Ciao da Laura Cremaschi
14: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da Acqua e Sapone.
13: Il detersivo lavatrice Dash 2 flaconi da 23 lavaggi è a 9,99€. Le Dash Pots da 50 lavaggi sono a 12,99€. Gli ammorbidenti Lenor da 87 lavaggi sono a 3,99€. E per un profumo ancora più avvolgente e duraturo trovi il profumatore in perle Lenor a 8,99€.
14: Acqua e Sapone.
13: Oltre la convenienza.
15: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
16: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
17: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Samsung First 75 AI largo 75 cm, Wi-Fi per risparmiare energia, a 799€ fino al 30 giugno. Unieuro.

0: La canzone che ti fa stare bene qui su R101 la scegliete voi e sentiamo chi c'è oggi.
1: Ciao ragazzi, sono Hello. Luca da Roma e la canzone che mi fa stare bene oggi, ma che fa stare bene tutti, è Wonderwall degli Oasis.
0: Vero, sentiamola.

incredibile. Ricordatevi che potete anche scegliere la canzone che vi fa stare bene dell'estate, quindi una canzone che vi ha riempito magari i pomeriggi di una certa estate. Che cosa avete sognato, in cosa vi ha accompagnato quel brano? Raccontateci tutto al 331 80 90 101 e condividete il titolo della canzone. Poi l'ascolteremo qui proprio in diretta su R101.

0: Signori belli, la prima ora è volata via, ma io ho una notizia di quelli battibalenose. Battibalenose, sì, vabbè. La notizia battibaleno della domenica, quella che ci fa stringere il cuore, e tra pochissimo la condividerò con voi. Prima ci sentiamo il notiziario e poi torniamo con le nostre belle chiacchiere e la nostra musica.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno, tutto il giorno, tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buon pomeriggio da Federica De Boni. In bilico la tregua tra USA e Iran. Raid americani contro 10 obiettivi iraniani nello stretto di Hormuz. Trump minaccia, la Repubblica Islamica potrebbe non esistere più. In risposta a Teheran ha lanciato missili e droni contro Kuwait e Bahrain. Il ministro Araghchi, un'azione unilaterale aggraverà la situazione. Il terremoto in Venezuela. Negli ospedali di Caracas, folla di persone alla ricerca dei familiari dispersi. I morti sono 1430. Proseguono le operazioni di soccorso nelle zone più colpite. Arrivato anche il secondo aereo con aiuti dall'Italia. L'UNICEF, 680.000 bambini hanno bisogno di assistenza. Alle famiglie delle vittime, le condoglianze del Papa. Identificato e ricercato il presunto killer del triplice omicidio di Roma, dove sono stati uccisi padre, madre e una bambina, tutti bengalesi. Il figlio superstite di 20 anni, ora in prognosi riservata, ha fornito l'identikit. Il movente sarebbe passionale. Il marito della ministra Roccella, disperso nel lago di Vico in provincia di Viterbo dopo essersi tuffato, senza sosta alle ricerche di Luigi Cavallari, 84 anni, ingegnere accademico abruzzese. Squadre di sommozzatori sono arrivate anche da Napoli e Firenze. È uno scenario complesso, spiega il vice prefetto Caputo, le acque sono torbide. L'Italia nella morsa dell'AFA, oggi atteso il picco, 18 città con la massima allerta, dove vengono adottate anche misure straordinarie per anziani e fragili, chiese aperte e rifugi per sopravvivere. Bolzano registra la notte di giugno più calda di sempre. I mondiali di calcio, si è chiusa la fase a gironi, le ultime squadre a qualificarsi per i sedicesimi sono Inghilterra, Croazia, Ghana, Colombia, Portogallo, Congo, Argentina, Austria e Algeria. Leo Messi da record, ha segnato in ognuna delle sue ultime 7 presenze. Questa sera alle 21 il primo match Sudafrica-Canada. Formula 1, dalle 15 parte il Gran Premio d'Austria. In pole Russell davanti a Leclerc ed Hamilton. Queste le breaking news di TGCOM 24.

sempre belli e felici gli amici di R101 anche in questa domenica 28 di giugno. Sono la vostra Rebecca Staffelli, per chi si fosse appena sintonizzato con noi. Ce la stiamo chiacchierando allegramente, stiamo spaziando dal gossip alle stelle, al caffè, a tutto quello che oggi è così. Oggi è domenica, ragazzi, oggi è domenica, quindi buona domenica a tutti. Tra pochissimo condividerò anche questa notizia battibaleno, quella che proprio ci fa fare spallucce dalla dolcezza, e pensate che riguarda proprio la famiglia di Cristiano Ronaldo. Rimanete qui, tra poco vi racconto tutto.

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Taylor Swift, amici belli di R101, Shake It Off, canzone che ha fatto ballare tutte le nazioni probabilmente ultimamente, grandi risultati, abbiamo detto insomma che si sta per sposare Taylor Swift, ma ancora non sappiamo ben niente, nozze, mica nozze, quando e come, perché la cosa è abbastanza riservata. Ma passiamo da una celebrità importante come Taylor ad un'altra nel mondo dello sport, ma in questo caso non è lui il protagonista, parlo di Cristiano Ronaldo, bensì la sua piccolina Alena, figlia che già più volte nell'arco degli ultimi anni avevamo visto apparire sui social della mamma Georgina Rodriguez con dei video mentre cantava, e anche a questo giro ci ha regalato un pezzettino di Vivo per lei, che è dolcissimo, mi ha proprio stretto il cuore. È una bimba che è molto brava, secondo me ha talento, e è stato pubblicato in rete dalla mamma appunto il video, tanto da attirare l'attenzione di praticamente tutto il mondo, perché il video è diventato virale, ma soprattutto di Andrea Bocelli, che ha commentato il video con l'applauso, insomma le manini, complimenti alla piccola. Tanta roba, tante soddisfazioni, vedete, in una casa con un elemento come Cristiano, che è molto dritto, che è un calciatore che ha dedicato anima e corpo alla sua carriera, stanno crescendo altri talenti. Vedi già il figlio più grande di Ronaldo, che vuole seguire le orme del padre, ma probabilmente anche una cantante. La piccola Lena diventerà una cantante, chi lo sa, lo scopriremo.

0: the music.
1: R101.

Eccoci di nuovo qui. Allora, amici belli, voglio rimanere nel tema calcistico, perché leggevo su Focus un articolo che è stato pubblicato riguardo a Diego Armando Maradona e ai mondiali dell'86. Non so se lo sapevate, ma all'epoca dovevano giocare contro l'Inghilterra e le maglie che avevano, quelle ufficiali, erano di un materiale troppo, troppo pesante, cioè lo sponsor aveva fatto le magliette ufficiali con un materiale che per giocare a calcio col caldo torrido di Città del Messico era improponibile. Tanto da dover andare, pensate, l'allenatore, andare in un negozietto locale e comprare delle magliette azzurre, semplici, a basso costo, più leggere possibile, adatto appunto a quelle temperature. E sopra queste maglie azzurre vennero cuciti poi in fretta gli stemmi, i numeri, i vari sponsor, e utilizzate poi per il match. E con quella maglia di quella maglia Diego Armando Maradona fece il gol del secolo. Pensate che la maglia però non era originale.

0: E doveva arrivare, amici belli, questo momento nella nostra domenica, quella domanda un po' introspettiva, quella cosa che ci fa ragionare sulla vita. Noi spaziamo da una cosa all'altra, saltiamo di palo in frasca, va bene, la butto lì e poi ci ragioniamo. Amici belli, parlando di lavoro e di felicità, la carriera ci rende davvero belli e felici? 331-8090-101.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
6: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
7: Tutti vogliono gli ottimini, i biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
8: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
9: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
10: Musica, energia e divertimento.
11: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
12: Team Battiti Live!
11: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
13: Jerry Calà per Seat, prima...
14: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
13: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
14: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
13: Sì, Jerry.
14: Doppia libidine!
13: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
14: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
13: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
14: Libidine coi fiocchi!
15: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
16: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con Magnesio e Potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
15: No!
16: Magnesio e Potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
17: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
18: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
19: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
18: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
20: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
21: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
22: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Questa è la radio che ti fa stare bene.

i Maroon 5 qui su R101, musica bella, direi anche bellissima, e tante belle chiacchiere anche. Ah, torniamo alla nostra domanda, quella un po' che ci fa riflettere in questa domenica, no? Vi ho detto, ma la carriera ci rende davvero felici? Parlando di lavoro e di felicità, gli ultimi dati sociologici mondiali mostrano una realtà totalmente inaspettata. Ecco, questo è quello che dice l'articolo sul rapporto tra lavoro e serenità personale. La domanda appunto è la seguente: fare carriera ci rende davvero belli e felici? In realtà c'è scritto felici dall'articolo, ma io vi dico, ci rende davvero belli e felici, per citare il nostro nome del programma? La risposta della scienza, amici belli, è no, punto. Almeno non nel modo in cui pensiamo. Ovvero, gli studi dimostrano che superare una certa soglia di stipendio, che ci garantisca poi la tranquillità economica, l'accumulo di promozioni, ruoli di potere, responsabilità extra, non aumenta la nostra felicità, ma fa schizzare alle stelle il livello di ansia, insonnia e non solo, isolamento anche sociale. La vera chiave della felicità rimane quindi il perfetto bilanciamento, il perfetto balance tra lavoro e tempo libero. Ragazzi, il tempo non ce lo restituisce nessuno. Ci avete mai ragionato su questa cosa? Sicuramente tante volte, ma è difficile pensarci tutti i giorni, quindi fare le scelte giuste per la nostra vita. E niente, così, ho sparato la perla, la cazzata. Va bene, andiamo avanti con la musica. Comunque.

eccoci qua. Ogni tanto il sound mi rigenera, mi rende più lucida, perché non lo so perché la domenica tanto io così perdo il filo, casco dallo sgabello, succedono cose a belli e felici. Ma tutto questo è meraviglioso, tranne quello che sto per raccontarvi della generazione Z. La generazione Z, amici, leggevo in questa notizia, sono più single che mai rispetto a tutte le generazioni precedenti alle loro. Cioè, non so se mi spiego. I ventenni di oggi fanno molta, ma molta più fatica a creare relazioni sentimentali stabili, a trovare una persona che possa condividere con lei o con lui, insomma, il percorso di crescita. Preferiscono concentrarsi solo sullo studio, sulle proprie passioni, su una vita un po' più individuale, cioè tramite app, tramite telefono, smartphone, che sia, ma mantenendo anche una certa distanza. Cioè, c'è un certo, quello che dice questo articolo, dice c'è un forte senso di indipendenza, ma una grande paura di legarsi emotivamente o rimanere feriti. Non so se c'è qualcuno della generazione Z all'ascolto, vi ci ritrovate? Condividete? Se vi va, 331 8090 101.

0: amici belli e bellissimi, tra pochissimo arriva la canzone che ti fa stare bene, il nostro secondo appuntamento qui su R101 per belli e felici. Sappiate che se avete bisogno di un titolo perché magari non vi sta venendo un titolo per la canzone che vi fa stare bene, anche estiva, quindi magari qualcosa che vi ricordi un'estate passata, sappiate che sul nostro sito r101.it trovate una bella sezione con 101 titoli di canzone a vostra disposizione per farvi ispirare e poi mandare la richiesta al 331 80 90 101. Vi aspetta tra poco.
1: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Convieni al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Amici belli di R101, sappiate che con la nostra app di R101 potrete ascoltarci ovunque, sempre, in qualunque situazione vi troviate. Sappiate che basta un click e siamo raggiungibili da tutti.
3: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
4: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
5: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
6: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
7: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. E in più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
8: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
9: Sì, adesso.
10: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
11: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
12: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
13: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
14: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
13: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
15: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
16: Che botta! Per ogni botta Imatoni Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatoni Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
17: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
18: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO pluripremiata agli Emmy Awards riprende con la stagione più emozionante di sempre.
19: Rhaenyra sta arrivando.
18: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
20: La regina ha molti draghi.
18: La lotta per il potere sta per cominciare.
19: La loro disfatta è scritta.
18: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
2: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi
21: Scuole! Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
22: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket Restaurant Edenred. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.

gioia toda bellezza, amici belli. Questo è il sound che mi piace. Ottima scelta quella della nostra amica ascoltatrice. Sì, perché la canzone che ti fa stare bene estiva deve ricordarti qualcosa di bello della tua vita, della tua estate passata. Quindi se vi va, amici, non solo richiedeteci il nome della canzone dell'artista, ma anche perché vi ricorda qualcosa di speciale, perché la canzone che vi fa stare bene dell'estate. C'è una memoria? Nel caso condividetela, vamos!

0: Eccoci qui, amici belli, arrivano tantissimi messaggi al 331 80 90 101 di ragazzi della generazione Z, che inerenta a quello che stavamo dicendo prima, perlomeno quello che dice la scienza rispetto alla generazione Z come più single rispetto a tutte le altre generazioni delle loro, del loro passato, non si ritrovano in questo. Probabilmente dipende anche molto dalla persona, dal carattere, da come è cresciuta, come ha vissuto. Quando si parla di generazione Z si butta insieme tutto e sembra che siano le più particolari dell'universo. In realtà ognuno è a sé. Comunque ci sentiamo al notiziario e poi si torna a chiacchierare. Vamo!
1: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buon pomeriggio da Federica De Boni. L'eccezionale ondata di caldo africano è nel suo picco. Le temperature in Italia dovrebbero raggiungere il loro massimo con la colonnina di mercurio che potrebbe sfondare la soglia dei 40 gradi oggi. Sulle Alpi lo zero termico sarà ai 5.000 metri. Le città ancora da bollino rosso sono 18. Da domani in arrivo violenti temporali. In Venezuela si scava a mani nude tra le macerie dei palazzi dopo il terremoto devastante che ha provocato al momento 1.430 vittime accertate. Un ragazzo di 11 anni è stato estratto vivo a 3 giorni dalle scosse. Arrivata anche la seconda missione italiana, folla negli ospedali in cerca dei dispersi. Papa Leone, in un messaggio in lingua spagnola, ha espresso vicinanza. Se riparte la guerra, l'Iran non esisterà più, è l'avvertimento dell'americano Donald Trump a seguito degli ultimi raid incrociati. Gli USA colpiscono 10 obiettivi sullo stretto di Hormuz, rappresaglia di Teheran contro basi in Kuwait e Bahrain che chiedono un'azione internazionale. Una donna italiana di 50 anni è morta in seguito ad un incidente a bordo di una barca a vela nella zona di Kalamos, in Grecia. Portata in ospedale con un trauma cranico, non ce l'ha fatta. In corso indagini sulla dinamica del fatto. Tragedia alle porte di Nancy in Francia, dove un aereo da turismo è precipitato nella tarda mattinata provocando 11 morti. Il volo era stato programmato come un lancio di battesimo con il paracadute per alcuni dei passeggeri a bordo. La MotoGP ad Assen, si è corso il Gran Premio d'Olanda. Tris dell'Aprilia vince Ogura davanti a Fernandez e Martin, fuori Bezzecchi e Bagnaia. Formula 1, in questi minuti al via il Gran Premio d'Austria. Russell su Mercedes in pole davanti alle Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Quarto Antonelli. Queste le breaking news di TGCOM 24.

belli e felici gli amici di R101 anche in questa domenica 28 di giugno. Sono la vostra Rebecca Staffelli. Se qualcuno si fosse appena sintonizzato con noi, vi salutiamo, vi baciamo. Io dico vi perché al microfono ci sono io, ma con me c'è la super squadra dalla regia di Milano, la regia di Roma, la Fede. Insomma, siamo tutti insieme pronti a goderci questa bella domenica con voi. Quali sono i vostri piani? Che si fa? Dove siete? Dove ci ascoltate? Se vi va, condividete sempre tutto al 331 80 90 101.

La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Me e te è così chiaro.

0: La di...
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare.

ama la notte. Cioè, siamo veramente quella cosa che dici, gli opposti si attraggono? Sì, perché siamo totalmente opposti, ecco, siamo molto vicini su quelli che sono poi i valori principali della vita di una coppia, il rispetto, l'educazione, ma su tutto il resto, se io mangio la crema, lui mangia il cioccolato, cioè, avete capito, no? Quindi la differenza tra me e te, questa canzone, io la metto perennemente in ogni storia che condivido sui social, dove devo far vedere appunto che lui si prende l'insalata e io mi prendo magari la lasagna a 18 piani. In questa modalità ci prendiamo sempre un po' in giro. Quindi ogni volta che sento la differenza tra me e te, a me esce lui che si mangia l'insalata col pollo e col riso, io che mi sfondo di qualunque altra cosa. Niente, questa era una piccola parentesi personale. Nel caso utilizzatela anche voi, è molto carina se volete far ridere, non so, il vostro partner, ma anche un amico, no? Perché no? Niente, avevo pensato un qualcosa da dirvi, ma mi è totalmente passato dalla testa. Bello, bello, bellissimo, direi. Sto perdendo colpi, ragazzi, i 28 sono arrivati e si fanno sentire. Va bene, passiamo alla nostra bella musica e poi tornerò con una super notizia per voi.

Ve l'avevo detto, mi sarei presentata con una super notizia per voi e effettivamente ce l'ho. Amici maschietti, aprite le orecchie, ecco, magari potrebbe essere di interesse per voi. Sapete che molti secoli prima dell'invenzione della famosa pillola blu, per l'aiuto maschile, ecco, mettiamola così, il rimedio più utilizzato e consigliato dai medici dell'antichità, compresi egizi e romani, quindi stiamo parlando, ecco, avete capito, era la banalissima cipolla. Quindi, ma com'è possibile? Cioè, si scassavano di cipolla tutto il giorno? In realtà sì, probabilmente potevano ammazzare qualcuno con la fiatella, però veniva considerato un potentissimo tonico, e anche addirittura, vedi, gladiatori e soldati dovevano mangiare tantissima cipolla per essere più strong prima delle battaglie e di conseguenza anche prima degli incontri amorosi. Insomma, aumenta l'energia, la cipolla aumenta l'energia, un rimedio economico naturale che in questa domenica io spero possa essere utile a qualcuno. No, alla pillola blu, sì, alla cipolla. Attenzione, ecco, soltanto a una questione di fiatella, ma è una bella bomba di energia, così dicono, lo dicono dalla storia.

0: Luca sta andando così, così. Passiamo dalla pillola blu alle cipolle e tra poco la terapia dei piedi, no? Per gli amanti dei piedi, ma non solo per gli amanti dei piedi. Sto scherzando, una questione di trend di benessere estivo. I protagonisti sono appunto i nostri piedi. Dove li mettiamo e dove andiamo ve lo racconto tra pochissimo, sempre qui su R101.
1: Sei un fan del grande cinema? Il tuo giorno fortunato è arrivato! Ascolta R101, non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per entrare al grande evento Jurassic World The Experience. Ascolta R101. Golden Ticket.
2: Carglass sostituisce. Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
0: Amici belli, come sempre vi invito ad andare sui nostri profili social e iniziare a seguirci, perché proprio lì ci sono un sacco di novità carine e interessanti per rimanere aggiornati col mondo di R101.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
5: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
6: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
7: Musica, energia e divertimento.
8: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
9: Team Battiti Live!
8: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
10: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
11: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
12: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso.
13: Outmin del 25/3/2026.
14: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
15: Niall Horan, Dinner Party Tour. Niall Horan torna finalmente in Italia per due show imperdibili. 28 ottobre, Milano, Unipol Forum. 29 ottobre, Bologna, Unipol Arena. Niall Horan, Dinner Party Tour. Biglietti su livenation.it. Radio ufficiale R101.
16: Tutti vogliono gli ottimini, i biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
17: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
19: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
20: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
21: Finestre vecchie,
1: Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in Idro Sircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
21: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.
22: Jerry Calà per Seat prima.
23: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
22: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
23: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
22: Sì, Jerry.
23: Doppia libidine!
22: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
23: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
22: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
23: Libidine coi fiocchi!
24: R101 Meteo.
25: Un saluto da Giancarlo Bastianelli e dalla redazione di TGCom 24. Questa è la situazione del tempo sull'Italia. Temporaneo aumento della nuvolosità, torna ai rilievi con temporali di calore più probabili nel settore alpino e prealpino, molto più raramente nelle restanti zone montuose del paese. Temperature massime che saranno in ulteriore leggero aumento quasi ovunque, comprese tra i 30 e i 38, con punte di 39-40 gradi centigradi più probabili su bassa Valpadana, Toscana, Umbria e Lazio. Se volete sapere di più, visitate il sito e app di meteo.it.
26: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Eccoci di nuovo qui, amici belli e felici e amanti dei piedini, tutto orecchie perché ho questa bellissima, dai, non devo essere seria perché questa è una terapia molto di tendenza sul web per il benessere personale, no? Si chiama, amici belli, terapia dei piedi nudi. Ovviamente d'inverno siamo tutti con i calzetti, calzettoni perché fa freddo, invece d'estate si può fare questa terapia che sembra essere davvero super positiva per tutti gli esseri umani. Allora, in che cosa consiste? Consiste nel camminare scalzi per almeno 20 minuti al giorno direttamente sulla terra, quindi sull'erba di un prato, su una sabbia della spiaggia, qualunque, cioè, quelle sono, ragazzi, o sul prato o sulla spiaggia, non lo so, ipotizzo anche sui sassi, potrebbe essere anche quello giusto, non lo so. Comunque la scienza conferma che con questo contatto diretto, quindi fisico, della pelle su una superficie del pianeta, si permette di scaricare la tensione elettrostatica accumulata nel corpo a causa chiaramente magari di schermi del telefono, del computer, insomma delle tecnologie, riducendo così l'infiammazione, migliorando la circolazione e regolando un profondo senso di relax mentale a costo zero. Cioè, non so se mi spiego, una camminata a 20 minuti sulla spiaggia o sul prato permette di risentirsi nuovi. Io ci volevo provare comunque perché ho letto questa notizia ieri e ho detto fammi provare, mi sveglio domani mattina e lo faccio. Niente, ho dovuto evitare perché il mio cagnolino fa la cacca sul prato e non l'ho ancora raccolta. Onde evitare schiacciate varie, ho detto evito, lo farò prossimamente. Fatemi sapere se funziona, amici, se lo provate.

eccoci qui. Allora amici, io direi di chiudere quasi, perché sì, il nostro tempo a disposizione per questa domenica sta per terminare, con una notizia, direi di una bellissima ricerca pubblicata su Focus, che spiega i meccanismi segreti della nostra generosità. Allora, mettetevi comodi perché sembra complessa ma non lo è. Allora, gli scienziati hanno scoperto che quando ci troviamo in un gruppo alla pari, diciamo, quindi tra amici, colleghi, stesso livello, dove non c'è una persona con la quale magari lavoriamo, ecco, tendiamo naturalmente a alternarci nei favori o nelle gentilezze in modo spontaneo, alla pari, senza fare grossi caos, ecco. Ad esempio, c'è un tuo collega o una tua amica che ti chiede la gentilezza di dargli un passaggio o di portargli una cosa X, secondo questo articolo, quando si è alla pari uno lo fa senza grandi problemi. Nelle strutture invece gerarchiche di potere, quindi dove c'è ad esempio il proprio capo o qualcuno per cui noi lavoriamo, questo meccanismo si blocca perché ci si trova con persone appunto di livello diverso, cioè ci sei tu e poi sopra di te c'è il tuo capo, e quando ti chiede qualcosa il tuo capo non è più un fare un favore, ma c'è quel senso di dovere. Provate a ragionarci, perché magari il vostro capo vi ha chiesto una cosa che è una cosa molto semplice. Se ve l'avesse chiesta un vostro amico, un vostro collega, l'avreste fatto serenamente, invece se ve lo chiede il capo la cosa sembra pesare molto di più. La morale è semplice, dice quest'articolo: circondatevi sempre di persone alla pari, dove la generosità è una strada a doppio senso, quindi ciò che voi date un giorno riceverete. Non lo so, io Focus lo stimo moltissimo, ma su questo non sono molto d'accordo. Tu dai e non pensare a ricevere, perché purtroppo non sempre si viene ripagati con la stessa moneta.

per terminare questa domenica, ma l'ultimo appuntamento con la canzone che ti fa stare bene ancora è di fronte a noi, manca veramente pochissimo, quindi se ancora non l'avete fatto mandate la vostra richiesta al 331 8090 101.

0: dalla banda di R101.
1: Chiara Tortorella, Riccardo Russo, Paolo Dini, Cristiano Militello e le 101 voci di Leonardo Fiaschi, tipo Mara Venier.
2: Sono con voi, amici della zia!
0: Luciano Spalletti.
3: Programmi forti, destini forti.
4: E che non lo volete un bel risveglio con il sorriso domani mattina?
5: E allora puntate la sveglia su R101.
0: Il buongiornissimo ve lo darà Riccardo Russo dalle 5 alle 7.
1: E con la banda di R101 farete il pieno di buon umore fino alle 9.
4: Vi aspettiamo domattina dalle 5 alle 9 in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre.
0: E saremo pure dentro il vostro smartphone con l'app gratuita di R101.
6: Ehi!

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
4: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
6: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
7: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
8: Musica, energia e divertimento.
9: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
10: Team Battiti Live!
9: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Acquista Coca-Cola senza caffeina o Fanta Mini Can e vinci Gardaland. Operazione valida fino al 1 novembre 2026. Regolamento completo su coca-colahellenic.it.
2: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
3: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: qui, On Time, la canzone che ti fa stare bene. Sono curiosissima di sapere qual è l'ultima richiesta per oggi qui a Belli e Felici. Hello?
1: Canzone che mi farebbe star bene sarebbe Summer of 69.
0: Subito!

69 su R101, pezzone dell'84, grazie al nostro amico Bello che ci ha mandato la richiesta per questa canzone. Voi continuate a farlo sempre, perché tanto lo sapete, in tutti i programmi, in tutte le ore, sempre su R101 la scegliete voi, la canzone che vi fa stare bene. Ricordate anche la canzone che vi fa stare bene estiva, nel caso in cui ci fosse un titolo che vi fa affiorare dei ricordi incredibili di qualche estate, condividete sia i ricordi che il titolo della canzone.

amici belli, anche per questa domenica è arrivato il momento di salutarci. Io vi ringrazio per essere stati con noi, per aver chiacchierato allegramente ed esserci goduti tantissima bella musica insieme. Vi do l'appuntamento al weekend prossimo, come sempre sabato e domenica dalle 13 alle 16 su R101, torna belli e felici con me la vostra Rebecca Staffelli. Grazie alla mia super squadra, al nostro Diego Nazionale in regia da Milano, il nostro Masino in regia da Roma e la nostra super chicca in redazione. Grazie a tutti voi all'ascolto, amici belli. Vi mando un bacio enorme e vi auguro anche una buona domenica. Rimanete sempre qui su R101. Ciao!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Il Bahrain chiede un'azione internazionale per fermare la ripetuta aggressione iraniana. La dichiarazione in un post del Ministero degli Esteri di Manama. Teheran, come rappresaglia dopo un raid americano su Hormuz che ha colpito 10 obiettivi, ha lanciato droni e missili. Il presidente Trump avverte: se solo volessimo l'Iran non esisterebbe più. Il 2 luglio nuovi negoziati. Un aereo da turismo è precipitato vicino a Nancy, in Francia. 11 le vittime, morti il pilota e due squadre di 5 persone che avrebbero dovuto partecipare ad un battesimo di lancio con il paracadute. In Arabia Saudita invece è caduto un elicottero del colosso petrolifero Aramco. 14 persone hanno perso la vita, sono tutte saudite. Un ragazzino di 11 anni estratto vivo dalle macerie nel nord della Venezuela 3 giorni dopo i catastrofici terremoti che hanno devastato il paese. La presidente Rodriguez: ogni vita è fonte di speranza. Si continua a scavare anche a mani nude. Il bilancio dei morti accertati è di 1430. Sul posto una seconda missione italiana. La famiglia sterminata a Roma e caccia il presunto killer con posti di blocco e controlli fino alle frontiere. Si cerca il 43enne bengalese, riconosciuto dal figlio superstite delle vittime, anche in luoghi isolati come casolari abbandonati alla periferia della capitale. In Italia prosegue il weekend torrido con allerta massima in 18 città anche oggi. L'anticiclone subtropicale è arrivato al suo picco, le temperature dovrebbero superare i 40 gradi per poi calare grazie a violenti temporali da lunedì. L'OMS: in Europa oltre 1300 morti legati al caldo in una settimana. Chiusa la fase a gironi dei mondiali di calcio, le ultime squadre a qualificarsi per i 16esimi sono Inghilterra, Croazia, Ghana, Colombia, Portogallo, Congo, Argentina, Austria e Algeria. Questa sera alle 21 il primo match Sudafrica-Canada. Tripletta dell'Aprilia nella MotoGP ad Assen, il giapponese Ogura vince davanti a Fernandez e Martin, nuovo leader del mondiale. Paura per la caduta di Bezzecchi, trasferito in ospedale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Le 16:02, buona domenica pomeriggio a tutti, family di R101. Dopo la nostra Rebecca Staffelli tocca a me, Aldo Paolini, con me c'è Michele Rossetti, ci siete voi, perché siamo sempre, chissà perché, in macchina insieme, tra i vostri sedili, magari in mezzo alla coppia, siamo lì in mezzo. Però come va, come state, dove ci portate? Noi siamo sempre molto curiosi, come sempre proponiamo ottima musica qui su R101. Edward Mai adesso con Stereo Love.

con Belong Together nel pomeriggio di R101. Buona domenica a tutti. Come sta andando questa domenica 28 di giugno? Come va? Come va? Questo caldo, che veramente c'era la morsa del gelo una volta. In questo caso cosa siamo? Non c'è più la morsa del gelo, ci sarà la tenaglia del caldo. C'era la sciabolata artica quando c'era il freddo. Adesso con tutto sto caldo non so più cosa si può dire. Comunque, come va? Come state? Spero che questa domenica stia andando molto bene per voi. Noi siamo chiaramente in diretta, grazie per averci scelto. Siamo anche sul canale 67 del Digitale Terrestre. E attenzione, perché andiamo a parlare di qualcosa che con il caldo cozza un attimino. Allora, sapete bene, ci sono i mondiali di calcio. Adesso sorridiamo sempre perché ci manca sempre la nostra nazionale, ma questa è un'altra storia. Comunque, parliamo di alcune squadre di calcio che hanno avuto più o meno piccoli o grandi problemi. Ma c'è stata una nazionale della Repubblica Ceca che ha avuto un problemone un po' diverso, ovvero il loro pullman bloccato a causa del forte traffico appunto negli States. E dopo un'ora fermi nel traffico, dove non si muoveva neanche, diciamo così, di un centimetro una moto, neanche un pezzetto, tutto lo staff ha detto: ma sì, dai, andiamo a piedi. Penso che sia stato l'allenamento più importante che abbiano fatto questi ragazzi, andando a piedi fino allo stadio, perché insomma ci hanno messo un po' il caldo, quello che volete, insomma sono arrivati belli già un po' stanchini. Vi è mai successo, proprio, non so, possiamo parlare anche di in inverno, estate, autunno, primavera, quello che volete, di andare a piedi? Cioè una storia vostra raccontata dove la macchina si è fermata, troppo traffico, parcheggio, vado via a piedi. Il momento dove siete andati a piedi, vi è mai successo? Aspettiamo i vostri racconti adesso qui a R101, al 331 80 90 101. Enjoy the music.

Olivia Dean con Man I Need qui su R101. Vi è mai successo, family, di rimanere a piedi con l'auto o magari rimanere a piedi perché incastrati in qualche traffico e fare un viaggio a piedi? Beh, raccontateci la vostra esperienza.

0: sostituisce.
1: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
8: L'attaccante è davanti alla porta! Rallenta, inciampa sulla palla!
9: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia!
8: No!
9: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
10: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi! Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
11: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it.
12: Grandi Scuole!
13: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
14: Frigorifero elettrica, il piacere del clima ideale.
15: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
14: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
16: Qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
17: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
18: Musica, energia e divertimento.
19: Condotto da Ilari Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
20: Team Battiti Live!
19: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
21: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
22: Jerry Calà per Seat, prima!
23: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
22: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
23: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
22: Sì, Jerry.
23: Doppia libidine!
22: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
23: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
22: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
23: Libidine coi fiocchi!
24: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
25: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
26: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
25: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
27: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
28: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
29: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
30: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Forno Blondes con WhatsApp qui su R101, la nostra domenica pomeriggio alle 16:27 con me Aldo Paolini e con i vostri racconti inerenti a quando ve la siete fatta a piedi, ok? Quindi la macchina che si è bloccata, oppure troppo traffico, o quello, il pullman che non si muove, il ritardo, un treno, quello che volete, e voi siete andati a piedi. Allora, leggiamo il messaggio di Noemi da Latina. Facevo due lavori part time a Roma, zona centro, distanti fra loro circa 4 km linea d'aria. Pur di non prendere i mezzi pubblici nelle ore di punta, me ne andavo a piedi. A forza di camminare scoprivo nuove strade e nuovi scorci della città. Se avevo tempo allungavo la strada per il solo piacere di camminare con la musica nelle orecchie. Alla fine finivo per bruciarmi la pausa pranzo e facevo 10 km al giorno. Ero precaria, ma quelle piccole scoperte mi hanno reso ricchissima. Bellissimo questo messaggio. Grazie cara Noemi.
1: Correva l'anno 2002.
0: Sì.
1: Io e mia moglie appena andati a convivere.
0: Sì.
1: Dovevamo fare un breve tratto di autostrada. Ho detto a lei che ha il brutto vizio di rimanere sempre in riserva. Ce la facciamo arrivare in autostrada al prossimo distributore? Sì, ce la facciamo. Ok, entro in autostrada, 100 metri, la macchina si ferma. Bene, mi tocca spingere la macchina. Arriva la polizia, stile Chips, gentilissimi, ci hanno trainato fino al distributore.
0: Sì.
1: E alla fine ci hanno detto: nel 2002 non si rimane senza benzina. E questa è la nostra avventura.
0: Meravigliosa la vostra avventura. E tra l'altro ci avete mandato anche i nomi, mi sembra, via messaggio. Se non ero Emanuela e Gianluigi da Bergamo. Grazie ragazzi. Ma versione Chips, sono mica quelli in moto. Vi hanno trainato con la moto, no? Ma è la miseria, mi sembra abbastanza perigliosa come cosa, no? Un po'. Vabbè, comunque, bravi questi ragazzi che vi hanno anche redarguito, non si rimane senza benzina, va bene. Tra l'altro sono in macchina in questo momento e sono in riserva. Vabbè, ma il mondo è meraviglioso, è per quello che vi amiamo. I vostri momenti dove siete rimasti così a piedi in qualsiasi momento o caso, aspettiamo il vostro racconto, come quello magari di Emanuele e Gianluigi, al 331 80 90 101.
2: Mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te.

Dovrei dimagrire, il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo.

David Guetta con I'm Good nel pomeriggio di R101. Buona domenica a tutti, cerchiamo di rinfrescarci anche con l'ottima musica e anche insomma con le good vibration che diamo grazie a questa radio, la radio che vi fa stare bene, con me Aldo Paolini e con le vostre storie di quando ve la siete fatta a piedi. C'è un successo, è accaduto insomma qualche volta che la macchina si fermasse, o il pullman, o che ne so, qualsiasi cosa, o appunto un mezzo pubblico, come in questo caso di Ilario da San Giuliano Milanese. Era una domenica, dovevo scendere alla stazione di Pavia, le porte del treno non si aprono e quindi scendo alla fermata dopo, ovvero a 10 km di distanza, piedi sotto il sole con in plastico di un modellino. Arrivo a destinazione di un amico e mi dice: andiamo a fare un giro a piedi. Che mondo meraviglioso. Ma non t'ha visto che eri distrutto? Non gli hai raccontato l'antefatto? Insomma, vabbè, comunque, perché l'amico è così, ti vuole ancora più in forma, non soltanto, no? Dice: ma hai fatto fino a 30, fai 31, che è quella cosa lì. Aspettiamo i vostri racconti di quando ve la siete fatta a piedi qui su R101.

0: Alessio Bernabei qui su R101, tra poco la prossima canzone la scegliete voi con la canzone che ti fa stare bene. Questo è il numero 331 80 90 101.
1: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
2: Ciao da Laura Cremaschi
3: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
2: I dentifrici BioRepair sono gli unici che depositano nuovo smalto sui denti proteggendoli da sensibilità ai fastidi gengivali. Prova la gamma BioRepair protezione completa 50+, dentifricio colluttorio, studiati per il cavorare degli over 50. Un aiuto quotidiano contro gli effetti del tempo.
3: Acqua e sapone,
2: oltre la convenienza.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon! Una gustosa compressa al mese di Add Tab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Add Tab. Amarsi è facile. Add Tab.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
7: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
8: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
9: Sì, adesso.
10: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
11: Questa settimana da Aldi tante offerte, come cotolette di filetto di pollo da 280 grammi 100% carne italiana a 1,99 euro e pesche e noci da 1 chilo coltivate in Italia a 1,79 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress, grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 010606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
13: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
14: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
15: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: il vostro momento con la canzone che ti fa stare bene qui al 331 80 90 101 come ha fatto lui.
1: Per la canzone che mi fa stare bene vorrei Papa Don Preach di Madonna.
0: Beh, come ha fatto lei, lui no, lei sì. Così, ragazzi, è il momento caldo anche qua, Cioè, succede anche questo. E soprattutto poi arriva lei, Madonna, che ogni tanto compare nelle città, fa delle sorpresine qui, fa un mini concerto, 4-5 canzoni, la gente, i fan rimangono a bocca aperta e poi lei va via, così come è arrivata va via, perché i grandi artisti possono permettersi questo, no? Di comparire qua e là tra i palazzi, tra i grattacieli. L'ascoltiamo, Madonna, con Papa Don't Preach.

Don't Preach qui su R101 nel nostro pomeriggio, la domenica pomeriggio. Beh, intanto grazie per averla richiesta alla nostra amica. Continuate sempre a richiedere la canzone che vi fa star bene, anzi la canzone estiva che vi fa stare bene, quella siamo alla ricerca e quella aspettiamo. Se non avete idee su canzoni estive che illuminano il vostro cuore, possono farla richiedere qui a R101. Tranquilli, c'è il sito r101.it con 101 suggerimenti tutti per voi da preascoltare, dire: ah, è questa quando mi sono innamorata per la prima volta, o innamorato, e quindi uno può tranquillamente mandare il messaggio. Grande consiglio, piccolo consiglio che posso darvi: nel messaggio vocale motivate sempre il perché avete scelto questa canzone, così avete una corsia preferenziale. Ora arriva lei, Alicia Keys, con Girl on Fire. She's just

qui su R101 nella nostra domenica pomeriggio. È tutto pronto per ascoltare le notizie. Arriva la nostra redazione, arrivano le breaking news di TGCOM 24. Ora.

0: RTR 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Oltre 1300 decessi in una settimana in Europa a causa del caldo, lo rileva l'Organizzazione Mondiale della Sanità. In Italia le temperature dovrebbero raggiungere il loro massimo oggi con la colonnina di mercurio che potrebbe sfondare la soglia dei 40 gradi. Bollino rosso in 18 città. Un aereo civile è precipitato a Tomblaine, vicino Nancy, in Francia. Il bilancio è di 11 morti. Era un lancio di battesimo con il paracadute. Nello schianto, per cause da accertare, nessuno è sopravvissuto. Le vittime, 5 istruttori, il pilota e 5 passeggeri, tutti infermieri. Tregua a rischio, scambi di accuse tra USA e Iran sulla violazione dell'accordo sottoscritto il 15 giugno scorso. Il presidente americano Trump: se entriamo di nuovo in guerra, l'Iran cesserà di esistere. Teheran replica: determinati a difendere la sovranità. Nelle ultime ore raid incrociati, l'Unione Europea invita a rispettare l'intesa. Continua a salire il bilancio dei morti in Venezuela, quasi 1500 quelli accertati. Si scava anche a mani nude tra le macerie dei palazzi crollati dopo il terribile terremoto. A 3 giorni dalle scosse, un ragazzo di 11 anni è stato estratto vivo. Gli ospedali punto di incontro delle persone che cercano familiari dispersi. Proseguono a oltranza le ricerche di Luigi Cavallari, marito 84enne della ministra della famiglia Eugenia Roccella, di disperso da ieri pomeriggio dopo che si è tuffato nel lago di Vico, nella Viterbese. In azione 2 squadre di sommozzatori dei vigili del fuoco di Napoli e Roma. Formula 1, George Russell su Mercedes vince il Gran Premio d'Austria, seconda la Red Bull di Max Verstappen davanti all'altra Mercedes di Kimi Antonelli, terzo, quarta la McLaren di Piastri, quinta la Ferrari di Hamilton, ottava quella di Leclerc. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
5: Grande nonno!
4: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Minuti dopo le 17 qui su R101. Buona domenica pomeriggio a tutti, con me Aldo Paolini, Michele Rossetti in regia. Voi che cercate di così scavallare questo caldo così forte, in teoria domani picco massimo, poi dovrebbero un attimino scendere le temperature, che insomma non guasterebbe tutto questo, però intanto grazie, perché ascoltando il R101 noi diamo refrigerio, proviamo a darvi insomma un po' di freschezza, specialmente attraverso la musica. Tocca a lei, Lily Allen con Not Fair.

Bad Habits, lui è Ed Sheeran e questo è il nostro pomeriggio, la domenica pomeriggio di R101 con me Aldo Paolini, parlando ancora un po' di mondiali, perché voi sapete bene che quando ci sono eventi così grandi, così giganteschi, quante notizie madame adorè arrivano alle nostre orecchie o sui nostri smartphone o sui nostri siti, perché alla fine abbiamo sempre un sacco di notizie, le abbiamo così, siamo bombardati in questo caso, insomma, è molto bello come verbo, però insomma siamo così accerchiati da notizie legate ai mondiali. Dove andiamo a finire? Andiamo a finire con il Giappone, perché sugli spalti del Giappone ci sono due tifosi che ormai sono iconici per questa nazionale, ovvero sono Goku e Vegeta. Per chi non conoscessero Goku e Vegeta, sono i due protagonisti, Goku soprattutto, della saga chiamata Dragon Ball, Dragon Ball Z, insomma ci sono varie versioni. Beh, alla fine quelli sono i protagonisti e loro due ci sono sempre, Goku e Vegeta, vestiti perfettamente, signori, addirittura che li hanno soprannominati talismani del Giappone. C'è una cosa molto interessante però che riguarda i giapponesi, ed è una domanda che poi rivolgiamo e giriamo a voi family di R101. Pensate, hanno fatto uno studio recentemente legato al travestirsi, a mettersi un costume da carnevale o magari un dress code per qualche festa. Beh,

giapponesi amano particolarmente vestirsi di varie cose, in varie versioni. 7 su 10 addirittura adorano travestirsi, quindi una cosa molto molto ben fatta. Per esempio io non lo sopporto, forse perché il nostro carnevale qui in Italia è un po' diverso, a parte alcune zone che dove è famosissimo. Io arrivo dalla zona del carnevale, non è così famoso e non mi piace così tanto mettermi in costume. Voi invece come ve la cavate? Vi piace vestirvi, travestirvi? Vi piace andare al carnevale o alle feste, diciamo col dress code, con il momento cartoon? Vi piace? Fateci sapere le vostre risposte, un bel messaggio vocale con la vostra voce unica al mondo a questo numero 331 80 90 101. Enjoy the music.

0: 12 to 12 qui su R101. Amici, vi piace mascherarvi, mettervi un costume? Se sì, quale tipo di costume? Fateci sapere tutto via messaggio vocale 331 80 90 101.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
4: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
6: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
7: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale?

0: regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
2: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
3: Anche su un mezzo non tuo?
2: Sì.
3: E offre anche tutela legale.
2: Mi fai parlare?
3: E assistenza sanitaria e a casa.
2: Esatto, Moby, perché ACI
3: è il club sempre vicino a te.
2: Almeno la chiusura posso dirla io?
3: Ok, socia.
2: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
4: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
5: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Ace, lui è Cuglio e questo è il pomeriggio di R101 la domenica pomeriggio con me, Aldo Paolini, con tutti i vostri racconti inerenti il mascherarsi, il travestirsi, i costumi, vi piace? Siamo partiti da due tifosi giapponesi vestiti da Goku e Vegeta, ovvero la saga Dragon Ball, e pare che in Giappone proprio adorino vestirsi, andare a feste a tema, mettersi tutto a punto e curare il, diciamo, il costume al minimo dettaglio. Allora, partiamo con un messaggio tra quelli iscritti che sono arrivati. Io e mia moglie adoriamo travestirci, ma solo ad Halloween. Una volta eravamo ketchup e maionese, ci hanno chiesto le foto per tutta sera. Bello ketchup e maionese, arrivi di mano nella mano, ci vorrebbe il figlio salsa rosa in mezzo, piccolino, vabbè, in quel caso. Poi
1: ciao, sì, a me le feste in maschera piacciono e anche al lavoro, a carnevale, noi sì, cassiere ci mascheriamo, e quest'anno io mi sono mascherata da Michael Jackson. Bacioni.
0: Da Michael Jackson, molto bene. Michael Jackson è iconico, insomma, alla fine. Però è difficile vestirsi a Michael Jackson, ci vuole una certa cura. Ancora.
2: Tutte le foto da bambino mi ritraggono tristissimo a tutti i carnevali, perché io sì, odiavo che mi vestissero da qualcos'altro. Non avevo...
0: Vabbè ragazzi, anch'io questa cosa. Poi non so, quando ero bambino io c'erano quelli che schiumavano con la schiuma da barba. Poi non so se magari è mai successo a qualcun altro in giro per lo stivale. Perlomeno noi qua, questa parte era così, c'era quel momento con la schiuma da barba. Voi adorate vestirvi, mascherarvi? Se sì, quando, come, perché, qual è il costume preferito? 331 80 90 101 per i vostri messaggi. Ora, lo stato sociale con Una vita in vacanza.

0: Weeknd, Doja Cat con In Your Eyes, versione remixata, con l'aggiuntina qui su R101, la nostra domenica pomeriggio, con me Aldo Paolini e con tutti i vostri messaggi inerenti al vi piace mascherarvi, se sì, quale costume, storie di carnevali, feste a tema, quello che volete.
1: Mia mamma mi aveva vestito di tutto punto,
0: sì?
1: Da gatto, con la coda, orecchie, tutto quanto eccetera, avevo tipo 6 o 7 anni, arriviamo in oratorio ed ero l'unico vestito a carnevale.
0: No vabbè, cioè allora, o abbiamo sbagliato periodo, cioè se è finito vestito a Natale o a Pasqua, e quindi, o se no hai sbagliato il giorno della festa, perché evidentemente arrivare da sola a carnevale vestito, gli altri no, qualcosa non torna, cioè o tu eri veramente in controtendenza, sai, tipo quando dici ma com'è possibile che tutti sono senza costume. Però che storia triste, perché quando arrivi che magari hai sbagliato costume, sbagliato dress code, robe del genere, insomma sono momenti che rimangono sempre nel cuore e tu appunto sei testimonianza di questo. Grazie, ci piace sempre molto questo momento, siamo anche contenti di ascoltare G-Ax ora. 1, 2,

J-Ax con IP Yayo qui su R101. La domenica pomeriggio, tra poco tocca a voi scegliere la prossima canzone con la canzone che ti fa stare bene. Mandate il vostro messaggio, la vostra voce al 331 80 90 101.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
2: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
3: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Beko con tecnologia Harvest Fresh e sistema di raffreddamento Dual No Frost a 499 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
5: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
2: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO, pluripremiata agli Emmy Awards, riprende con la stagione più emozionante di sempre.
3: Rhaenyra sta arrivando.
2: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
4: La regina ha molti draghi.
2: La lotta per il potere sta per cominciare.
3: La loro disfatta è scritta.
2: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
5: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
6: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
7: Strada facendo.
8: Corri da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: È il vostro momento con la canzone che ti fa stare bene qui nella radio che ti fa stare bene. Sentiamo chi l'ha scelta.
1: Ciao a tutti, la canzone che mi fa stare bene è Everything Changes dei Take That del 95. Il primo concerto che mi ha portato, a cui mi ha portato mio papà e che adesso non c'è più. E quella canzone mi fa ricordare i bei momenti di quegli anni. Grazie.

Everything Changes, i Take That qui su R101. Grazie alla nostra amica per averla richiesta nello spazio la canzone che ti fa stare bene. Lei è stata perfetta perché ha anche motivato con il fatto che il suo daddy, il suo papà, la portasse ai concerti dei Take That e ricorda quei momenti passati con lui e il papà, insomma, che non c'è più. Un grande abbraccio, bello per questo momento, perché insomma hai fatto venire i brividi a me, penso anche a tante altre persone. Continuate a chiedere la canzone che vi fa stare bene, la canzone estiva vi fa stare bene. Andate sul sito R101.it, troverete la sezione con 101 canzoni estive che ci fanno stare bene tutti noi insieme. Van Kalmont ed Emma Louise con My Head Is a

0: delle canzoni di quest'estate 2026, Summer Funk, Francesco Gabbani qui su R101 la nostra domenica pomeriggio. Tutto pronto per ascoltare le notizie, pronta la nostra redazione, arrivano le breaking news di TGcom 24.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGcom 24, Breaking News.
2: Buon pomeriggio da Federica Deboni. Cresce la tensione tra Iran e USA. Teheran ha lanciato missili e droni contro Kuwait e Bahrain in risposta ai massicci raid americani che avevano colpito almeno 10 obiettivi militari nell'area dello stretto di Hormuz. Trump avverte violato il cessate il fuoco. Il ministro Araghchi, qualsiasi interferenza aggraverà la situazione. La Russia sta attraversando un periodo difficile, così Putin, parlando alla conferenza del partito di governo Russia Unita, ma abbiamo forza, risorse e volontà politica, dice, per garantire la nostra sicurezza. Raid nella notte, Kiev distrugge un ponte ferroviario in Crimea, utilizzato da Mosca per il trasferimento e il rifornimento delle truppe. Piena solidarietà dell'Unione Europea al Venezuela, devastato dal terremoto. L'alta rappresentante Callas ha sentito la presidente ad interim Rodriguez. Si continua a scavare tra le macerie. Estratto vivo dopo 3 giorni un ragazzino di 11 anni, le vittime quasi 1500. Arrivato il secondo aereo di aiuti dall'Italia. Oltre 1300 decessi in una settimana in Europa a causa del caldo, dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che avverte è il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra, con un riscaldamento doppio rispetto alla media globale. Anche oggi 18 città italiane con il bollino rosso. Ancora nessuna traccia del 43enne bengalese sospettato di aver sterminato venerdì sera a colpi di mannaia una famiglia di connazionali a Roma, movente passionale. Le indagini si concentrano sulla rete dei suoi contatti e sui luoghi che abitualmente frequentava, posti di blocco in città e controlli alle frontiere. MotoGP tripletta dell'Aprilia ad Assen. Il giapponese Agura vince davanti a Fernandez e Martin, nuovo leader del mondiale. Formula 1, Russell su Mercedes trionfa al Gran Premio d'Austria, seconda la Red Bull di Verstappen davanti all'altra Mercedes di Antonelli. I mondiali di calcio entrano nel vivo con i 16esimi dalle 21 Sudafrica-Canada. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Sostituisce. Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
1: R101, traffico e mobilità.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla A12 Genova-Rosignano, code per traffico intenso tra Rapallo e Genova Nervi in direzione di Genova. Anche sulla A14 Bologna-Ancona rallentamenti tra Rimini Nord e l'allacciamento con il ramo Casalecchio verso la 1. Sulla A5 Torino-Aosta-Montebianco 2 km di coda tra Châtillon e San Vincent in direzione di Torino. Sulla A11 Firenze-Pisa traffico rallentato tra l'allacciamento A12 Lucca e Capannori in direzione di Firenze. Infine sulla statale 16 Adriatica un incidente provoca code all'incrocio variante di Torre a Mare in direzione dell'incrocio Padova. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
5: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
0: Quanto mi gusta, quando passiamo incredibilmente dal pomeriggio, alla sera. Dice: ma cosa è cambiato? Niente. Però siamo durante la sera alle 18 e quasi 4 minuti. Buonasera a tutti, incomincia la serata, è la domenica sera, insieme a Re101, con me Aldo Paolini abbiamo Davide Cisini, Cisalfaville in regia, che saluto. Beh, siamo pronti con tanta musica, è il nostro momento con la family. Tom Sendai adesso con Dance Monkey, R101.

Con West Coast, questa è la domenica sera di R101 alle 18:11 con me Aldo Paolini e soprattutto con questa storia che arriva dal Messico. Andiamo nel Messico perché, amici, il Messico si appresta così ad affrontare i loro 16esimi di finale. Oggi una giornata abbastanza piena di mondiali, devo essere sincero, tanto spunto arriva da quella zona, ovvero Messico, ovvero Stati Uniti e Canada, i tre paesi organizzatori del mondiale di calcio. Beh, il Messico dopodomani avrà il suo 16esimo di finale contro l'Ecuador. Cosa è successo? Che il governo messicano ha detto proprio alle aziende private: vi prego, se non ci sono proprio le cose così essenziali, vi prego di lasciare a casa le persone e smart working. Così proprio il comunicato era proprio quello, così smart working, quindi scuole chiuse, smart working, insomma di chi più ne ha più ne metta. Quindi molte persone il 30 di giugno in Messico troveranno, diciamo, le serrande chiuse. E a loro ho detto: ma chissà se la family o qualcuno ascoltando ora R101 non può raccontarmi storie di chiuso per... Dici: no, ma è vero, è chiuso per questo motivo. Cioè, sapete il classico quartello magari che si trova davanti a un negozio, sulla porta dici: chiuso per torneo di briscola. Dici: no, dai, ma che è vero? Cioè, ho fatto chilometri, arrivo da 100 Roma e mi trovo... arrivo a Latina e trovo così. Non... Vabbè, insomma, vi chiediamo storie di chiusure senza senso, magari con le più così fantasiose motivazioni. Aspettiamo le vostre storie con la vostra viva voce, unica al mondo, al 331 80 90 101. Enjoy the music.

0: R101 Golden
1: Ticket. Ma quanto mi gusta questa radio, ragazzi. Ma che meraviglia è che a un certo punto uno ascolta R101 e salta fuori un regalo per voi. Questo è un momento stupendo che io adoro, soprattutto perché è un momento molto giurassico, quando dovete guardare questi bestioni proprio negli occhi e dire: oh T-Rex, te magno. Sarà questo il momento. Allora amici, siamo pronti, perché vi mandiamo a gustarvi i dinosauri. I dinosauri non sono mai stati così vicini per voi. Vi aspetto un'avventura davvero mozzafiato e entrerete nel nostro straordinario mondo dei dinosauri e vivrete le scene più iconiche tratte dalla celebre saga cinematografica. Allora, adesso, da adesso in poi, il primo ascoltatore che manderà un messaggio con scritto R101 Jurassic World, scrivetelo bene, mi raccomando, lo ripeto, R101 Jurassic World, avrà in regalo 2 biglietti per entrare alla mostra Jurassic World Experience, che si terrà nell'area Milano Sesto dal 27 giugno, quindi a partire da ieri, di cui ovviamente R101 è radio ufficiale.
0: Golden. R101 Golden Ticket.
2: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: In questa nuova era la radio non è soltanto audio, è anche video. E cioè, ma com'è possibile? Certo ragazzi, perché nella family di R101 qualcuno ha avuto l'idea molto saggia di creare il canale 67 del digitale terrestre. Da lì ci potete vedere.
4: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
5: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
6: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
7: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: AdTab. Amarsi è facile.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su Corede.it.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: R101.
1: Golden ticket. The winner is...
2: Dove risiede il The Winner? Andiamo in provincia di Milano, andiamo esattamente a Legnano, dove ci aspetta la nostra Sara. Ciao Sara.
3: Ciao.
2: Ciao Sara, complimenti, ti porti a casa questi due biglietti per andare a vedere questa Jurassic World Experience. Sei contenta?
3: Assolutamente sì, anche perché penso che ci porterò mio figlio che ha finito la terza elementare e quest'anno ha giusto appunto studiato i dinosauri, quindi
2: no,
3: meglio
2: vabbè.
3: Di così.
2: No vabbè, tra l'altro ci sono anche tutti i cuccioli dinosauri, c'è anche Baby Bumpy che è il più famoso della saga di Jurassic Park e soprattutto vedrà finalmente questi bestioni a grandezza naturale e quindi potrà dire la miseria, ma davvero erano così grandi? Sì sì sì, erano proprio così, quindi insomma momento anche così ludico ma anche scolastico.
3: Assolutamente sì, sarà un ottimo, come dire, premio per la promozione.
2: Per la promozione, ma è stato già promosso? Sei già qualcosa o non si sa niente?
3: Sì, già tutto fatto, tutto a posto, andato tutto bene, quindi siamo felici.
2: Felici, ok. Senti, ma hai già fatto qualche regalo, no? Aspettavi noi.
3: Allora, un piccolissimo regalino, un Lego era già stato fatto, però il regalone di promozione ancora manca, quindi questa è una bella cosa.
2: Col giurassico viene fuori il regalone. Infatti quello,
3: il regalone
2: è il regalone,
3: esatto.
2: Quello vero, va bene. Grazie ancora per averci ascoltato, ovviamente, e complimenti per questi due biglietti per la Jurassic World Experience che si terrà, lo ricordiamo, nell'area di Milano Sesto a partire da ieri, dal 27 giugno, e insomma R101 è la radio ufficiale di questo grande evento. Grazie ancora Sara.
3: Grazie a voi per il regalo.
2: Ciao,
3: buona continuazione.
2: Ciao.
1: R101.

0: Non si può non sentire loro che se la cantano e se la ridono, perché alla fine ti dà sempre quel sorrisino, senti loro che cantano e fa sempre bene. Bravo Miles Smith con i suoi amici, Miles Smith and Friends metterei così, per giusto per dovere musicale, con la loro, anzi con la sua, pardon, mi sto lasciando un po' andare, con la sua Gold. Bene amici di R101, family di R101, stiamo parlando di momenti dove avete trovato quel cartello dove tipo chiuso per torneo di burraco, oggi chiuso perché vado a camminare, so quei cartelli che si trovano dove c'è una motivazione particolare di chiusura. Sentiamo le vostre voci.
1: Ciao a tutti, io una volta mi trovavo in vacanza a Lanzarote,
0: sì?
1: Ero fuori da un panettiere,
0: sì?
1: C'era scritto chiuso, serrato. Semplicemente è arrivato dopo un po' il proprietario con la tavola da surf, perdona comunque grande, grandissimo.
0: C'è la Monserrado, è quello? Ah no, non c'entra niente. Quello è Serrano, va bene, scusate, Serrado. Giustamente, vuoi non chiudere l'attività per andare a far surf? Giusto, perché uno si prende i suoi tempi, i suoi spazi.
2: Ciao R101, Fabio da Ravenna. Mi è capitato una volta di non poter fare il pieno al distributore perché c'era scritto tipo benzina finita, qualcosa del genere. Non è un negozio chiuso, è la prima volta che mi succedeva. Magari è capitato anche ad altri. Un abbraccio.
0: Allora, a giudicare dai messaggi è già successo ad altre persone, quindi te lo possiamo dire, confermare, è già successo questa cosa del benzina terminata, serrada. Va bene, aspettiamo i vostri cartelli, momenti dove qualcosa di strano era chiuso con varie motivazioni. 331 80 90 101. Ora Gabri Ponti insieme a Jovanotti con la loro DNA. Questa è la tua radio R101.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di un

0: DNA qui su R101. Tra pochissimo toccherà a voi scegliere la prossima canzone con la canzone che ti fa stare bene. A questo numero 331 80 90 101.
1: Cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
5: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress, grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura, Glass Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 01 0606 o vai su glassdrive.it. Glass Drive è un marchio Saint-Gobain.
6: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
7: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
8: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
9: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
10: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensione garanzia clima.

0: sì, amici, è il vostro momento con la canzone che ti fa stare bene. Qui al 331 80 90 101 sentiamo chi l'ha scelta.
1: Sono Linda e la canzone che mi farebbe stare bene è di Boy George, che mi ricorda la mia gioventù, ed è Do You Really Want to Hurt Me. Ciao.

Ab con Do You Really Want to Hurt Me qui su R101 nel nostro pomeriggio, la domenica sera di R101, con me Aldo Paolini e con i vostri momenti con la canzone estiva che ti fa stare bene. Continuate a chiedere la canzone estiva che fa stare bene qui al 331 80 90 101 con la vostra voce unica al mondo, meravigliosa, e se non avete alcun tipo di idee, tranquilli, R101 vi dà una mano anche in questo caso. C'è un sito internet che si chiama r101.it. Si gira anche R101.it e vi viene incontro, dove trovate appunto la sezione 101 canzoni estive pronte da essere gustate, anche preascoltate, così sapete il titolo, l'autore, insomma quello che volete, potete richiederlo tranquillamente qui al 331 80 90 101. Siamo pronti adesso, questa la scegliamo noi, ad ascoltare Dua Lipa con Don't Start Now.

0: versione Harry Styles con American Girls qui nella serata di R101. Siamo pronti con la nostra redazione, con i nostri giornalisti. Arrivano le breaking news di TGcom 24.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGcom 24, Breaking News.
2: Buona serata da Federica De Boni. Il caldo in Europa ha causato oltre 1300 morti, è un killer silenzioso, così l'Organizzazione Mondiale della Sanità. In Italia prosegue il weekend torrido con allerta massima in 18 città. L'anticiclone subtropicale è arrivato al suo picco. In Venezuela inizia la fase operativa del team di sanitari arrivati dall'Italia. Sono stati suddivisi in 3 ospedali di Caracas. Il contesto è drammatico e a 72 ore dal terremoto si continua a scavare tra le macerie. Migliaia i dispersi, i morti accertati poco meno di 1500. I crimini di USA e Israele devono essere perseguiti. È il nuovo messaggio della guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei. Nuovi raid americani in Iran, rappresaglia di Teheran contro le basi degli Stati Uniti in Kuwait e Bahrain. Dramma nella notte a Moglia, in provincia di Mantova, dove una donna di 60 anni è morta per cause naturali nell'appartamento in cui si trovava con una bambina di 7 mesi che le era stata affidata dai genitori. I vicini hanno sentito il pianto della piccola e sono intervenuti. I soccorsi però sono stati vani. Proseguono ad oltranza le ricerche di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra Roccella, disperso da ieri pomeriggio nel lago di Vico, nella Viterbese, in azione vigili del fuoco su mozzatori di Napoli e Firenze, da Milano in arrivo un drone sottomarino. La Formula 1 fine settimana deludente per le Ferrari, Hamilton solo quinto e Leclerc ottavo nel Gran Premio d'Austria, vinto da Russell su Mercedes davanti alla Red Bull di Verstappen, a terzo il compagno di scuderia leader del mondiale Antonelli. MotoGP ad Assen, tripletta dell'Aprilia, sul podio Ogura, Fernandez e Martin, tac negativa per Bezzecchi, caduto durante la gara, può lasciare l'ospedale. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Carglass sostituisce. Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
1: R101, traffico e mobilità.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A23 Palmanova Tarvisio code per traffico intenso tra l'allacciamento A4 Torino Trieste e lo svincolo di Udine Sud tangenziale verso Tarvisio; sulla A4 Milano Brescia rallentamenti per un veicolo in panne tra Sesto San Giovanni, Viale Zara e Cormano in direzione di Torino; anche sulla A13 Bologna Padova un mezzo in avaria causa rallentamenti tra Boara e Monselice verso Padova; sulla A10 Genova Ventimiglia 9 km di coda per traffico intenso tra Orcofellino e l'allacciamento A10 A6 in direzione di Genova; sulla A2 autostrada del Mediterraneo un veicolo in avaria causa rallentamenti dopo lo svincolo Mileto verso lo svincolo raccordo di Reggio Calabria. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
5: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
0: Si può altro che dire che insomma questa domenica sera è la domenica di R101, spumeggiante, fresca, possiamo dire? Dici, mi voglio rinfrescare senza condizionatore? C'è R101, vi rinfreschiamo con tanta ottima musica, con anche un gioco che sta anche per arrivare, quindi attenzione family di R101. Io sono Aldo Paolini, come c'è Davide Cisini, siamo pronti come sempre per stare in compagnia. Prima però ci ascoltiamo Bruno Mars con Locked Out of Heaven. Questa è R101.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Tananai con Bella Madonnina, 10, le 10 del mattino, così all'improvviso. Ma come, è già domenica mattina? Sì, amici, le 19:11 minuti, ok? Questa è la serata di R101. Con me Aldo Paolini, siamo pronti a giocare insieme, perché giochiamo, udite, udite, giochiamo con il passato. Allora, nel passato c'è stato un popolo che ha conquistato tutto il mondo, anche parte della Via Lattea, addirittura anche oltre le galassie. Stiamo parlando dell'Impero Romano, ok? Cari amici romani, allora, come mai andiamo nel passato? Perché andiamo a scoprire come nelle grandi cucine, come nei grandi magari show, no? Culinari, andiamo a scoprire l'ingrediente principale, l'ingrediente che non poteva mai mancare nello ientaculum romano, cioè il primo pasto della giornata, lo ientaculum. Allora, c'era un ingrediente che proprio i romani, se non lo trovavano sulla tovaglia imbandita con, immagino, la tovaglia, il bicchierino, non era proprio così, però diciamo, insomma, c'era un ingrediente che assolutamente gira e rigira le colazioni, lo ientaculum lo facevano, il primo pasto della giornata, ma quella cosa lì quasi dappertutto c'era, ok? Sulle tavole dei romani, attenzione. Qual è questo ingrediente che non poteva mancare? Va bene, c'è una barretta energetica, sto scherzando. Allora, noi vogliamo aspettare, noi aspettiamo la vostra risposta. Andiamo, mi raccomando, non cercate in internet, se no, ça va sans dire, il gioco è già finito, lo trovate in un attimo. Però aspettiamo questo ingrediente che assolutamente non poteva mancare. Aspettiamo la vostra voce meravigliosa qui su R101, al 331 80 90 101. Enjoy the music.
1: R 101.

0: Secrets qui su R101. Amici, stiamo giocando insieme, stiamo cercando quell'ingrediente che non può mai mancare, non poteva mai mancare nella colazione degli antichi romani. C'è un ingrediente che proprio non può mancare. Aspettiamo la vostra risposta qui al 331 80 90 101.
1: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Family di R101, vi ricordo che siamo sui social, praticamente tutti i social esistenti al mondo, però ricordiamoli che forse è meglio, siamo su Instagram, siamo su TikTok, quindi in mezzo ai super giovani, e anche Facebook, vi aspettiamo sempre là.
3: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
4: Ciao da Laura Cremaschi
5: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da Acqua e Sapone.
4: Le capsule Finish Ultimate Plus da 65 pezzi sono 12,90 euro e Finish Ultimate Gel da 3 flaconi è a 10,90 euro. E per una pulizia completa, prova il bipacco di Finish Cura Lavastoviglie a 4,99 euro. E con un detergente e un additivo Finish, in omaggio, un campione di Ultimate Plus.
5: Acqua e sapone.
4: Oltre la convenienza.
6: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
7: Sì, certo.
8: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
9: Un conto è aprire un conto, un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
10: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
11: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
12: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più, oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.
14: Jerry Calà per Seat, prima!
15: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
14: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
15: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
14: Sì, Jerry.
15: Doppia libidine!
14: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
15: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
14: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
15: Libidine coi fiocchi!
16: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Anna Nannini con Meravigliosa Creatura qui su R101, la nostra domenica sera. Con me Aldo Paolini con il gioco. Stiamo giocando insieme grazie agli antichi romani, grazie al loro Yentaculum, il primo pasto della giornata, cioè la colazione. Cosa non poteva mancare in questa colazione? Hanno trovato resti di colazioni ovunque e quell'ingrediente c'era sempre, sempre, sempre. Quale sentiamo?
1: Ciao Paolini, allora abbiamo pensato tra miele o pollo o
2: frutta secca,
1: anche perché dobbiamo capire se erano soldati o dei nobili o dei normali cittadini, dai, aiutaci.
0: Vero anche questo, perché ognuno aveva il suo, ma incredibilmente questo ingrediente lo trovavano soldati, la gente anche di una certa caratura, di un certo lignaggio, di una certa, di un certo ceto sociale, ecco, di una certa elevatura, quindi era presente ovunque, per chiunque, ricchi o poveri. Ancora.
1: Allora, secondo me non poteva mancare l'uovo alla cocca.
0: Allora, mi raccomando, servito parzialmente freddo e poi me lo fai alla julienne, bgbgbgb. Non è quella cosa lì, non è l'uovo, la coque. Poi
3: è l'uva.
0: Non è l'uva, cara amica, non è neanche questo. Poi...
4: Ciao Aldo, siamo in macchina, stiamo tornando dal lago. Per noi era il vino. Buona serata a tutti, Barbara da Milano. Ciao!
0: Barbara da Milano, il vino annacquato faceva parte dello Yentaculum, ma non ovunque. Cioè, quel vino tipo macchia di leopardo c'era nell'antica Roma, sempre i soldati, i nobili, ma non è quella cosa che cerchiamo.
5: Sono Arianna da Prato, era il pane. Ciao!
0: Anche questo c'era, ma non sempre. Poi,
6: secondo me era il grog.
0: Il grog, che è quella specie di aspetta, io è un mostro che con 6 tentacoli che te mangiava pure la colazione. No, caro amico, aspettiamo il vostro ingrediente. Cosa non poteva mancare nella colazione degli antichi romani? 331 80 90 101. We don't talk.

0: Che coincidenza è, ragazzi? Parliamo di colazione mediterranea e ascoltiamo Irama con Mediterranea, perché noi abbiamo un reparto della musica, il reparto di programmazione musicale, che ascolta live tutti in momento, sempre in diretta, sempre collegati, ma anche domenica sera, Natale, a Pasqua, siamo sempre qua c'è del building, ci siamo in 4.000 persone, e questa è una cosa buona e giusta. Allora, stiamo giocando con gli amici, con gli antichi romani, con il primo pasto della giornata, ovvero la colazione. Ientaculum, così lo chiamavano gli antichi romani, c'era un ingrediente che non poteva mai mancare. Nobili, soldati, quello che volete, non mancava mai. Qual era questo ingrediente?
1: Era l'orzo o il grano? Ciao!
2: Ciao Luca da Reggio, possono essere i mirtilli?
3: Secondo me era il burro. Beatrice da Piacenza.
4: Ciao, Elena da Mantova, secondo me era l'avena.
5: Ciao ragazzi, siamo Emanuele e Luca da Cremona, secondo noi l'ambrosia.
6: Era l'aglio o l'olio?
7: Ciao, siamo Cesare e Fabiola da Ferrara. Abbiamo pensato all'aglio, in quanto si può trovare per tutto l'anno e probabilmente per disinfettare, non lo so.
0: Per, giustamente, disinfettare l'ambiente. Ciao Hercules. Con la litata disinfettavi tutto l'ambiente, mangiavi l'aglio. No. Allora, tutti quelli abbiamo appena sentito non è la risposta giusta. Diciamo che c'è la risposta giusta e vi spiegherò anche il perché, come mai qualcuno l'ha indovinata.
8: Gli antichi romani avevano i fichi.
9: Ciao, sono Emanuele da Roma. Per me non mancavano i fichi.
0: Esattamente, amici, il fico, ragazzi. Diciamo che forse tra le primissime piante coltivate dall'uomo, proprio il fico, dolce, versatile, energetico, grande disponibilità e soprattutto buono, ragazzi, e quindi era dappertutto. C'era pane o fico, pane o focaccia, poi c'era il formaggio, le olive, c'era il vino annacquato, l'acqua, eccetera eccetera. Il fico c'era sempre, ed è per questo appunto che il fico era l'ingrediente da indovinare. Bravi tutti, bravi anche i nostri amici romani. Poi noi abbiamo contaminato i greci, che l'hanno apprezzato un po' di più.

Watch It Burn, questo è il nuovo lavoro, il nuovo singolo di Katy Perry, che dice ma è com'è fruibile, c'è proprio la firma vera di Katy Perry giusto per l'estate 2026.

0: sostituisce.
1: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Se c'è veramente una motivazione seria, serissima per ascoltare Re 101 è che ogni ora c'è l'appuntamento con la canzone che ti fa stare bene. Quindi pensate bene a quello che vi fa star bene e ci chiedete subito una bella canzone al 331 80 90 101.
3: L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, è la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
8: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
9: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
10: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
11: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
12: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
13: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.

0: potrebbe chiedersi, ma AR101, io che sto ascoltando la radio, posso sentirmi protagonista? Certo, c'è lo spazio con la canzone che ti fa stare bene, anzi meglio ancora la canzone estiva che ti fa stare bene. Voi la scegliete al 331 80 90 101 come ha fatto lui.
1: Mi sono Guido, chiamo da Mestre. Mi fate ascoltare per favore In the Summer Tide dei Mango Jerry? Grazie.

Summertime qui su R101, la nostra serata, grazie al nostro amico, una band anni 70 rimessa insieme così grazie al vostro momento con la canzone estiva, vi fa stare bene, vedete, ci fate stare bene, contate fuori delle chicche meravigliose. Se non avete idee come l'ha avuto lui con i Mango Jerry con In the Summertime, vi diamo noi un posto dove prendere, assorbire le idee per le canzoni estive, r101.it, con 101 canzoni estive da poter richiedere nello spazio la canzone estiva che ti fa stare bene, sempre al 331 80 90 101. Arriva Beyoncé con la sua Hello R101.

0: Sheeran con Fever Dream qui su R101. Sto per lasciarvi con un ragazzo che per chi ha il 67
1: ragazzo,
0: acceso il...
1: Un teenager, bello, teenager. Mi piace teenager.
0: Tra pochissimo Leonardo Regazzoni, io Aldo Paolini torno sabato prossimo dalle 16 alle 20. Grazie anche a questo ragazzo che si chiama Davide Cisini davanti a me in regia. Vi lascio con dei ragazzi giovani.
1: Beh, vabbè, ma anche tu lo sei, dai Aldone.
0: Diversamente giovane. Buona domenica sera a tutti, ciao, divertitevi, ciao.
2: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buona serata da Federica De Boni. Temperature record in Italia e in Europa. Torino, Milano, Napoli, Roma tra le città più bollenti, con le massime vicine a 40 gradi e le minime sopra i 25. Martedì arrivano le piogge e le grandinate. Secondo l'OMS, dal 21 giugno sono stati più di 1300 i morti legati alle alte temperature. Torna altissima la tensione tra USA e Iran. La tregua è appesa ad un filo. I Pasdaran colpiscono le basi americane nei paesi del Golfo, che diventano ostaggio dello scontro. Il Bahrain chiede un intervento internazionale contro Teheran. Riyadh e Abu Dhabi mediano. Nuovi negoziati il 2 luglio. Trump minaccia una escalation. Dopo le devastazioni per il terremoto in Venezuela, allarme sciacalli alla Guaira, la città fantasma cancellata dal sisma, dove si cercano ancora migliaia e migliaia di dispersi. Gli ospedali sono nel caos. A Caracas al lavoro anche un team di sanitari italiani. Serve assistenza per 680.000 bambini. Il bilancio intanto provvisorio parla di 1.500 morti. È caccia al 43enne bengalese sospettato di aver sterminato a colpi di mannaia una famiglia di connazionali a Roma, padre, madre e bimba di 8 anni. Sotto la lente degli investigatori la rete dei contatti e i luoghi che frequentava, posti di blocco in città, controlli nelle stazioni di treni, autobus, negli aeroporti e alle frontiere. Incidente mortale in barca per una turista italiana di 52 anni in Grecia. Era in vacanza sull'isola di Lefkada con il compagno e una coppia di amici. La donna, originaria di Parma, è caduta con una dinamica ancora da chiarire. Il decesso avvenuto per un trauma cranico. Formula 1, rivincita di Russell su Antonelli in Austria. L'inglese vince il Gran Premio e avvicina il compagno di squadra, che è arrivato terzo in classifica piloti. Secondo Verstappen, flop delle Ferrari. Calcio, i mondiali entrano nel vivo con i sedicesimi. Alle 21 la prima partita Sudafrica-Canada. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: R101, traffico e mobilità.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 11 Firenze-Pisa code per traffico intenso tra l'allacciamento A12 Lucca e Pistoia in direzione di Firenze. Sulla A12 Genova-Rosignano rallentamenti per un veicolo in avaria tra Recco e Genova Nervi in direzione di Genova. Anche sulla 1 Milano-Bologna un mezzo in panne causa rallentamenti tra Casal Pusterlengo, Ospedaletto Lodigiano e Piacenza Nord in direzione di Bologna. Sulla A18 Messina-Catania code per un incidente tra Fiume Freddo e Giarre in direzione di Catania. Sulla A16 Napoli-Canosa code per lavori tra Avellino Ovest e Baiano in direzione di Napoli. Infine sulla statale 106 Ionica segnalato un incidente all'incrocio Taranto. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
1: Questa chiacchierata anche finale con Aldo che ci siamo fatti poco fa, lui è andato via, quindi adesso insomma sono da solo, come sempre, come nel nostro Enjoy the Weekend, anche se no, non da solo, perché c'è il maestro Davide Cisini in regia e perché ci siete tutti voi là fuori che ci ascoltate dalla radio, magari anche dalla TV sul canale 67, e potete interagire quando volete al 331 80 90 101. Iniziamo con gli Offenbach e la loro Be Mine.

Tribale è Elodie, siete su R101, buona domenica 28 di giugno nel nostro Enjoy the Weekend con me Leonardo Regazzoni, come d'abitudine dal venerdì alla domenica appunto fino a mezzanotte e un po' di tempo per stare insieme, per raccontarci anche i programmi di questa domenica, lo faremo tra poco. Prima virtualmente viaggiamo un po', oltre ai tanti di voi che ci ascoltano proprio magari dalla macchina, spostandosi e ritornando da un weekend o da una giornata fuori porta. Pensate, i dati sono che vi sto per dare sono del 2024 / inizio 25, quindi sono traslati indietro di un annetto, ma sono 141.000, secondo alcuni 150.000 gli italiani emigrati all'estero nel 2024. Sono tantissimi, tanti ragazzi che magari dopo la laurea vanno a lavorare all'estero, all'inizio in realtà magari iniziano come esperienza formativa, ma poi restano lì e non tornano più. Addirittura fa effetto questo dato, cioè tra i cervelli in fuga, addirittura una donna su due di quelli che vanno magari a fare un'esperienza formativa all'estero poi ci restano, ed è abbastanza incredibile come cosa. Tutto questo mi faceva venire in mente di parlare, di chiedervi anche se voi avete mai pensato di trasferirvi all'estero in un periodo della vostra vita, oppure se lo state pensando attualmente, e anche se avete un amico, un conoscente che l'ha fatto, come si sta trovando, no? Magari vi viene in mente amici dei miei genitori che si sono trasferiti tanti anni fa in Australia e si trovano molto bene, devo dire, e quindi magari anche appunto sentire delle notizie di amici o parenti che hanno fatto questo grande passo. Se volete raccontarcelo al 331 80 90 101, un bel messaggio vocale, una ventina di secondi, così scopriamo un po' com'è la situazione a riguardo.

5 nel titolo di questa canzone, Sorry scusa lo siento, i Pinguini su R101. Si parla di andare a vivere all'estero, se ci avete mai pensato, se conoscete qualcuno che l'ha fatto, come si sta trovando, potete raccontarcelo con un bel vocale.

0: sostituisce.
1: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Una produzione Top Ten Group.
9: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Hass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
10: Edizione di Team Partiti Live 2026.
11: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
12: Musica, energia e divertimento.
13: Condotto da Ilary Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
14: Team Partiti Live!
13: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
15: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da €29.950, qualunque sia il tuo usato. In più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
16: Tutti vogliono gli ottimini. I biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
17: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
18: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
19: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
20: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
21: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
22: Anche su un mezzo non tuo?
21: Sì.
22: E offre anche tutela legale.
21: Mi fai parlare?
22: E assistenza sanitaria e a casa.
21: Esatto, Moby, perché ACI
22: è il club sempre vicino a te.
21: Almeno la chiusura posso dirla io?
22: Ok, socia.
21: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
23: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
24: Fino al 30 giugno, spesa minima €299, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
25: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
26: R101 Meteo.
27: Buona serata da Giancarlo Bastianelli e dalla redazione di TGCom 24. Queste le previsioni per la giornata di domani. Dopo una mattinata con cieli generalmente sereni o poco nuvolosi, seguirà un aumento dell'attività cumuliforme attorno ai rilievi della penisola e sulle isole maggiori. Non si possono escludere focolai temporaleschi localizzati anche sulla Val Padana e nelle aree interne adiacenti la dorsale appenninica. Caldo intenso e afa a tratti opprimente con valori minimi all'alba spesso intorno ai 24 24-25 gradi. Se volete approfondire, visitate sito e app di meteo.it.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Bue, buona domenica, siete su R101 alle 20:27 e l'amore può contare anche sul rimanere o meno in un posto, magari oltre a tanti altri fattori. Guardavamo questa ricerca dell'IMSS e di tante altre in realtà associazioni che dice che negli ultimi anni, in realtà 2024-2025, 141.000 italiani sono emigrati all'estero, tanti soprattutto ragazzi dopo la laurea che decidono appunto di andare all'estero a fare un tirocinio e poi magari ci rimangono. Voi avete mai pensato di emigrare, di andare a vivere in un altro paese, o conoscete qualcuno della vostra cerchia di amici e parenti che l'ha fatto e magari come si sta trovando?
1: Ciao, sono Patrizia. Io anni fa avevo avuto una bellissima offerta di lavoro dall'America, avevo già fatto passaporto, avevo già fatto tutto. Peccato che dopo dovevo andare a fare la truccatrice, ho scoperto che mia nuora mi avrebbe fatto diventare nonna e quindi io ho rinunciato ad andare in America.
0: L'amore
1: quindi
0: conta.
1: Mio figlio e mia nuora mi facevano diventare nonna e quindi, d'accordo con la persona che mi avrebbe assunto in America per fare questo lavoro, abbiamo deciso che era meglio rimanere in Italia e godermi questa cosa bellissima.
0: C'è chi dice destino, c'è chi dice tempismo, possono essere varie cose, però sicuramente ha avuto un impatto sulla tua vita questa nascita che è arrivata. Bel racconto, tra poco ne sentiamo degli altri. Se volete unirvi con il vostro racconto, se vi è mai passata per la testa l'idea di andare a vivere da un'altra parte, magari proprio fuori dall'Italia, ditecelo.

0: Kungs, Never Going Home qui su R101. E quando sei magari fuori dall'Italia, no? Perché ti sei trasferito per lavoro, per studio, ogni tanto a casa si torna. O invece c'è chi magari è a casa che sta pensando in futuro di o ha pensato di concedersi un'opportunità lavorativa all'estero. Parto da questo bel messaggio che dice: nostro figlio Simone vive in America da 5 anni, fa l'ingegnere aerospaziale in Indiana. Ci facevate compagnia nei nostri viaggi da Eboli a Milano dal 2018 al 2021, dove ha frequentato il Politecnico. Poi è volato in Michigan ed ha fatto la specializzazione. Adesso è dottorando e fa ricerca per la Boeing Spazio. Continuiamo a seguirci, a seguirvi. Nostra figlia Fabiola dal 2024 invece ha iniziato a frequentare il Politecnico e si fa su e giù per l'Italia per andarla a trovare. Saluti a Lucrezia e Vincenzo di questa testimonianza proprio del figlio che studia in America.
1: Ciao R101, invece i miei genitori sono partiti per Torino e mia madre lavora a scuola, mio padre lavora in un'azienda, perché qui in Sicilia non c'erano veramente possibilità valide per poter restare.
0: E certo, noi stiamo parlando più di viaggi proprio fuori dall'Italia, però il cambiamento Sicilia-Torino è quasi come trasferirsi in un altro paese per la cultura, per la distanza, i costi, il dialetto, un sacco di motivi, quindi bel cambiamento anche questo. Va bene, c'è Noemi con la sua ultima canzone. Tu cosa fai questa sera? Stare

0: più.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera? Ascolto R101, fino a mezzanotte, c'è l'Enjoy the Weekend con Leo. No, scherzi a parte, poi tra poco ci racconteremo anche cosa fate in questa domenica sera. Tra poco invece canzone che ti fa stare bene.

0: farvi un salutino. La banda di R101 è qui, ciao amici.
1: Ladies and gentlemen, Chiara Tortorella, Riccardo Russo, Paolo Dini, Cristiano Militello e le 101 voci di Leonardo Fiaschi,
0: tra cui quella di Carlo Conti.
2: Bene, bene, bene. Oh, così mi emozionate e mi fate salire lo share.
3: Domattina vi aspettiamo, non serve prenotare, vi presentate le 5 e chiedete di...
4: Riccardo Russo è qua già bello impigiamato. Io vado a dormire, vi aspetto con i più svegli d'Italia dalle 5 nel buongiornissimo, mi raccomando.
0: Fino alle 7 e poi il buon umore con la banda di R101 fino alle 9.
1: Non c'è solo la radio, c'è anche la TV, come dove sul canale 67 del digitale terrestre. Alt, c'è anche lo smartphone, c'è l'app gratuita di R101.
0: E allora a domani mattina con quest'urlo di battaglia, pronto?

Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Jerry Calà per Seat, prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!
5: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
6: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
5: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
7: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi yogurt intero bianco da 500 grammi a solo 95 centesimi e pane bauletto multicereali da 400 grammi a solo 89 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
9: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
10: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 010606 o vai su glassdrive.it. Glass Drive è un marchio Saint-Gobain.
11: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.

0: quarto d'ora alle 21, siete su R101, c'è la canzone che ti fa stare bene, appuntamento fisso ogni ora in cui siete voi a scegliere il brano da ascoltare al 331 80 90 101.
1: Ciao R101, la canzone che mi fa stare bene è Fast Love di George Michael, perché mi mette sempre in uno stato di tranquillità e c'ha un ritmo troppo bello, secondo me anche un pochino troppo sottovalutata. Un abbraccio, Giulio da Reggio Emilia.

0: George Michael, Fast Love, sua la canzone che ti fa stare bene, richiesta proprio da voi. L'album era Older del 1996, un brano che parla di relazioni occasionali, anche del rifiuto dell'impegno monogamo, che ha segnato un po' il ritorno al successo di George Michael. Tra un'ora un'altra occasione per ascoltare un brano che vi mette di buon umore, che vi ricorda dei bei momenti e che potete condividere in qualsiasi momento al 331 80 90 101 nella serata dell'Enjoy the Weekend qui su R101. Adesso c'è Fedez con Francesca Michelini insieme con la loro Magnifico.
1: E gli anni passano e non ci cambiano. Davvero trovi che io sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano. E tu dovresti ascoltare.

Domenica 28 di giugno della sera, ovviamente sarebbe bello magari se avete passato una giornata di vacanza che fossero le 9 della mattina, ma invece no, domani si riprende lunedì. Siamo nel momento del gioco che arriva tra poco del nostro Enjoy the Weekend con me, Leo, Leonardo Regazzoni e tutti voi che potete ascoltarci dalla radio, se volete dalla TV anche sul canale 67, dal nostro sito e dalla nostra applicazione gratuita di R101.

Same Motel, My Type, qui su R101. Come state? Come si sta concludendo questa domenica 28 di giugno? Siete nel nostro Enjoy the Weekend, qui su R101, con me Leo. È iniziata da pochi minuti anche il primo sedicesimo di finale dei mondiali di calcio che si tengono tra Messico, Canada e Stati Uniti di questo 2026, cioè Sudafrica, Canada, all'ottavo minuto, 0-0, si gioca a Los Angeles la partita. Vi aggiorneremo in caso di cambiamenti. E poi c'è la domanda, perché giochiamo anche noi, come sempre in seconda ora, che è la seguente. Allora, la domanda riguarda il mondo del teatro, magari l'avrete sentita, cioè il fatto che il colore viola porta male nel mondo del teatro. Infatti sia le sedie, no? la platea, ma anche le quinte, i sipari solitamente non sono di colore viola, e comunque c'è questa diceria per cui il colore viola porti proprio sfortuna. C'è un motivo ben preciso per cui il viola viene associato un po' alla cattiva sorte, alla sfortuna, ecco. E voi dovete trovare proprio quello lì, ben preciso, per cui il viola viene associato un po' alla cattiva sorte, alla sfortuna, ecco. E voi dovete trovare proprio quello lì, senza andare a cercarla su internet, pensandoci, anche cose

0: Top Dead, Olivia Rodrigo qui su R101, una delle canzoni più in voga del momento a livello mondiale proprio, che ci fa compagnia in questa domenica sera alle 21.17 nell'Enjoy the Weekend con me Leo e con la domanda di questa sera che riguarda il mondo del teatro. Magari l'avete già sentita, è il perché il colore viola sia associato alla cattiva sorte nel mondo proprio del teatro. Secondo voi?
1: Ciao Radio 101.
0: Ciao.
1: Secondo me perché associato il viola al colore dei defunti, si usa anche nelle pompe funebri. Ciao.
0: Ah, ok, non lo sapevo tra l'altro che fosse associato al mondo dei defunti, ma non è questo il motivo.
2: Ciao Leo.
0: Ciao.
2: Una signora era vestita di viola mentre guardava uno spettacolo e purtroppo si è sentita male e non ce l'ha fatta, e quindi da quel momento lì quel colore ha sempre portato sfortuna in TV e negli spettacoli.
0: Ok, quindi per non diciamo far finire male la gente del pubblico si è deciso di non adottare più il colore nel mondo del teatro. No, non è nemmeno questo il motivo. Riprovateci che tra poco insomma vi ascoltiamo ancora. Intanto Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: Sabrina and Madonna su R101 Bring Your Love. Si gioca il colore viola, porta sfortuna nel mondo del teatro, è una cosa abbastanza risaputa. Vi siete mai chiesti il perché? Provateci se volete con un messaggio vocale.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
6: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
7: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone. Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
8: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
9: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
10: Musica, energia e divertimento.
11: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
12: Team Battiti Live!
11: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
13: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
14: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
15: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
16: Niall Horan, Dinner Party Tour. Niall Horan torna finalmente in Italia per due show imperdibili. 28 ottobre, Milano, Unipol Forum. 29 ottobre, Bologna, Unipol Arena. Niall Horan, Dinner Party Tour. Biglietti su livenation.it. Radio ufficiale R101.
17: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
18: Clitoris elettrica, il piacere del clima ideale.
19: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
18: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
19: L'inflazione sale.

0: Market aderenti è online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO pluripremiata agli Emmy Awards riprende con la stagione più emozionante di sempre.
2: Rhaenyra sta arrivando.
1: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
3: La regina ha molti draghi.
1: La lotta per il potere sta per cominciare.
2: La loro disfatta è scritta.
1: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
4: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space, con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Guardando la televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Vasco Rossi senza parole qui su R101, magari Vasco senza parole anche perché ha sentito che il concerto più grande di sempre della storia non sarà più il suo, ma sarà quello di Ultimo a Tor Vergata il 4 di luglio. Pensate, 250.000 persone, ma si parla di dettagli, insomma, lui di concerti ne fa ancora tanti, e questa sera dovrebbe essere a Udine, quindi in giro per l'Italia a portare la sua musica. Noi stiamo giocando nell'Enjoy the Weekend. La domanda è: perché il colore viola è associato alla cattiva sorte nel mondo del teatro, secondo voi?
1: Ciao Leo.
2: Ciao.
1: Secondo me deriva dal fatto che quando ci facciamo male punto un livido ed è viola, e quindi da qui una cosa negativa, e quindi può essere magari porta male perché si pensa a questo.
0: Beh, oddio, il tentativo sul livido non ci avevo pensato, non è però quella corretta.
3: Una persona tantissimi anni fa fu investita da una macchina viola e quindi gli portò molta sfortuna. La voce poi si sparse per ogni parte del mondo.
0: Bellissimo.
3: Quindi noi associamo il viola alle disgrazie.
0: No, ma convinta anche, l'ha detto la nostra amica. Proprio mi fai venire il dubbio che sia questa quella giusta. No, non è lei.
4: Il colore viola è legato a un incendio che distrusse completamente un teatro. Per cui da lì la sfortuna. Luca, ciao.
0: A un incendio, tu dici le fiamme ogni tanto che possono assumere il colore violaceo, anche oltre al giallo, al blu, ci può stare anche questa, ma non è quella ufficiale che tra poco daremo anche noi, o se volete provarci vi aspettiamo al 331 80 90 101.

0: La musica di R101 con Cesare Cremonini, Ora che non ho più te. Bello ritrovare questa canzone che ormai ha già più di un annetto e mezzo. È alle 21:39 di questa domenica sera. Dai che ci siamo, perché il viola è considerato portatore di cattiva sorte all'interno del mondo del teatro.
1: Giovanni Ceccato da Venezia. Credo che sia perché il viola è connesso alla Quaresima e in Quaresima non si potevano fare spettacoli. Grazie, buonasera.
2: Il viola porta male a teatro perché era il colore della Quaresima e durante la Quaresima i teatri erano chiusi, quindi gli attori, tutti quelli che lavoravano a teatro non avrebbero lavorato e quindi non avrebbero incassato.
3: Credenza popolare e forse anche un po' popolana evince dal fatto che il viola è il colore quaresimale, dove soprattutto gli antichi papi e vescovi vietavano ogni manifestazione, anche quella dei giullari di corte. Io mi vesto di viola, lavoro nel mondo dello spettacolo e quando sono in viola le cose vanno anche meglio. Tutto da rivedere.
0: Io dopo questo racconto mi tacquo, faccio i complimenti a tutti e tre, ma soprattutto all'ultimo amico, e lancio la prossima canzone. Enjoy the music.

loro erano Lady Gaga e Doechii insieme con la colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2, ritrovate su R101 in attesa della canzone scelta da voi, quella che ti fa stare bene, che ascoltiamo tra poco.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2.000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
3: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
5: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
7: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
8: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
9: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Partiti Live 2026.
11: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
12: Musica, energia e divertimento.
13: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
14: Team Partiti Live!
13: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
15: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te.

0: di stare bene con una canzone scelta da voi tutte le ore al 331 80 90 101. Ci portate un po' indietro nel tempo, vediamo in che anno ci fermiamo e con quale canzone.
1: Ciao ragazzi, sono Andrea da Urbino. Per la canzone che mi fa stare bene, io andrei negli anni 90 con le Spice Girl, Wanna Be. Ciao ragazzi. Yo!

0: Wanna Be erano le Spice Girls dal 1996 su R101 per la canzone che ti fa stare bene. Chi c'è?
1: Ciao, non riesco a telefonarti e quindi ti mando un messaggio WhatsApp.
0: No,
1: prima hai detto mi tacco, non ho capito cosa volevi dire,
0: mi tacco.
1: Cui a questo punto ti dico questa cosa qui. Ti
0: sì.
1: Che te fai tacchi tacchi tacca mi tacchi, ma attacchi tu tacchi, tacchi tacchi tu tacchi, ti che te fai tacchi tacchi. Ciao, buona serata.
0: Oh, ma ha tirato fuori l'asso nella manica così con questa nonchalance. Io all'inizio ho detto no, ho sbagliato io, invece no, era una gag la, quella della signora che ha tirato fuori questo scioglilingua che probabilmente ha imparato, non so, dal periodo della scuola e si ricorda ancora adesso. Io non riuscirei a dirla, riesco a dire voi quei kiwi molto veloce, che comunque provateci, non è così facile. Francesco Renga, intanto il mio giorno più bello nel mondo. Ricomincio.

Nostra serata in questa domenica 28 di giugno dell'Enjoy the Weekend, anche l'intervallo dei primi sedicesimi di finale dei mondiali di calcio, Sudafrica 0, Canada 0, questa prima partita a fase di eliminazione di diretta. Noi tra poco ci scambiamo i programmi della sera, abbiamo giocato poco fa con la domanda, tra poco tocca a voi insomma raccontarci un po' se avete voglia come state concludendo il weekend. Riprendiamo da Rihanna e Jay-Z con Umbrella.

Si intitola Promises, erano Calvin Harris e Sam Smith qui su R101. Buona serata e buon finale di weekend a tutti quanti, anche a chi magari si è appena collegato in questo momento dalla radio oppure dalla TV sul canale 67. Calvin Harris, grande DJ che ha infiammato anche il Nameless Festival tre settimane fa più o meno in Lombardia, davanti a 30.000 persone che sono venute da tutta Italia, da tutta Europa per sentire la sua esibizione, sua e di tanti altri artisti italiani e non. È il momento, se volete partecipare, di scoprire un po' i programmi della sera di questa domenica. La formula che potete utilizzare è: la mia domenica sera prevede, poi continuate voi con quello che state facendo. Mi immagino vari programmi diversi, varie scene diverse. Chi è in macchina magari per un lungo viaggio, o magari di ritorno dal ristorante in cui ha mangiato con amici, parenti, fidanzata, fidanzato questa sera, magari

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Mother Funk con Francesco Gabbani qui su R101. È la serata dell'Enjoy the Weekend, ancora 0-0 tra Sudafrica e Canada, sedicesimi di finale del mondiale di calcio, e ci sono le vostre serate, i vostri programmi che ascoltiamo.
1: Ciao R101, ciao. Fabio da Treviso. In questo momento sono in camion, sono partito circa 2 ore fa, mi aspettano 1015 km direzione Parigi. Wow. Arriverò martedì mattina circa. Wow. Ciao ragazzi, un saluto, buona serata.
0: Mamma mia, che viaggione. E in questi casi cosa si fa? Ci si ferma in delle aree di sosta, immagino, per riposare, e ci fanno un po' di pause qua e là. Non, stavo per dire vai un po' più al fresco, ma non è così, perché anche a Parigi fa veramente veramente caldo ultimamente. In Norvegia forse se la si cava meglio, loro vengono da lì. De Bausa.

0: Molto bella, molto ipnotica come melodia, The Bauza Magnetic su R101. La vostra serata, se volete raccontarcela al 331 80 90 101. Come state concludendo il weekend? Vi aspettiamo con i racconti.
1: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
2: Ciao da Laura Cremaschi
3: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
2: I deodoranti Licia, spray e roll-on sono a 1,90€, quelli in crema e vapo a 2,79€. Prova anche i nuovi Deo Licia Balance con tecnologia VivaSense e con due prodotti Licia, di cui un deodorante, in regalo il Deo Spray Fresh Nature Bergamotto e Zenzero da 150ml.
3: Acqua e sapone,
2: oltre la convenienza.
4: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
5: Musica, energia e divertimento.
6: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
7: Team Battiti Live!
6: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
8: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
9: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
10: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia
11: è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
12: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale.
14: Apri R101.
13: R101.
15: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
13: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Tiziano Ferro è il titolo della canzone, così sembrava quasi che gli stessi dando un giudizio. Assolutamente no, lui tra l'altro che si è esibito ieri 27 di giugno a Roma, in questo grande concerto allo Stadio Olimpico, e ha effettuato dei duetti anche con altri due super romani, cioè Achille Lauro e Giorgia, e quindi è stato un bel momento di musica. Diamo un occhio ai risultati, ancora 0-0 tra Sudafrica e Canada, sedicesimi di finale dei mondiali di calcio. La vostra serata invece come va? Cosa state facendo in questa finale di domenica?
1: Ciao Radio 101. Ciao. Ieri abbiamo festeggiato il battesimo del nostro terzo figlio e questa sera invece l'abbiamo dedicata ai nostri primi due figli, e siamo andati ad una festa e abbiamo un po' fatto i giochi, abbiamo pure mangiato, vero?
2: Sì.
1: Ciao.
2: 101.
0: Patati. Buon rientro. Immagino che il bambino che sentiva piangere in sottofondo è quello che magari è stato battezzato ieri, che oggi a cui avete dato meno attenzione, perché ha detto che oggi toccava gli altri due e si faceva sentire, no? Diceva: no, voglio essere al centro dell'attenzione anche oggi.
3: Ciao R101, sono Samuele e sono in macchina con i miei amici. Abbiamo appena finito di passare una bellissima giornata a mare, a Marzamemi, e ci stiamo facendo una passeggiata sulla litorale ammirando i bei paesaggi, ascoltando la vostra radio. Un caro abbraccio.
0: Un abbraccio a voi, che bei posti, e sicuramente si sta bene, probabilmente fa meno caldo lì che qui al nord, in zona Milano, da dove trasmettiamo. E poi sono in un periodo, a questo punto te lo dico come fossimo amici, in fissa con la granita siciliana, con panna, poi col tuppo, con la brioche, tuppolo si chiama esattamente, ed è veramente una libidine assoluta, quindi presto verrò a provarla anche lì in zona Sicilia. La cintura intanto c'è Alvaro Soler su R101.

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

0: Purple Disco Machine, questo produttore discografico e DJ tedesco, e Eilar, che è invece questa famosa cantante e scrittrice. Lei è nata in Olanda ma vive a Londra, ha partecipato alla scrittura anche di tante canzoni importanti per artisti come Demi Lovato e Charlie XCX, per farvi un esempio. Questo era Dopamine su R101 e ci sono i vostri racconti di serata.
1: Ciao Radio 101, ciao. Sono Gioacchino. Siamo andati, io sto tornando a casa e con i miei tre piccoli, con Shaila, Joel e Jackson. Siamo andati a mangiare sushi e adesso, dopo una serata molto molto divertente, molto spassosa, si fa rientro per casa. Ciao R101.
0: Qui dobbiamo capire cosa vuol dire spassosa, perché al sushi io mi immagino che avrete ordinato di più di quello che poi avete mangiato e che avete messo nei tovaglioli o nei fazzoletti un po' di pezzi di nigiri e li siete messi nello zaino, è finita tutta una cosa un po' divertente. No, questa qui è una leggenda, chissà se all'ascolto c'è veramente qualcuno a cui è capitato di pagare una penale perché avete ordinato l'all you can eat di più di quello che poi avete mangiato, perché ultimamente se si avanza qualche pezzo non ti dicono nulla, però magari a qualcuno di voi è capitato qualcosa riguardo, se volete raccontarcelo. Intanto Samurai J, questa è Flamenco Paranoia. Enjoy the music.

0: Lui era Benson Boone con Mr. Electric Blue su R101. Buona serata ancora, buon finale di domenica 28 di giugno. Tra poco, lo sapete, a quest'ora arriva la canzone che ti fa stare bene, che ascoltiamo.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
3: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
2: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
4: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
5: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
6: Musica, energia e divertimento.
7: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
8: Team Battiti Live!
7: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
9: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
10: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
12: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
13: Un conto è aprire un conto, un altro è aprire Credemlink. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credemlink su www.credem.it.

0: Scegliere la musica su R101 una volta all'ora con questo spazio che si chiama Canzone che ti fa stare bene. Ricordatevi, è ogni ora verso il minuto 45, in questo caso è il 47. Tocca a voi con un messaggio al 331 80 90 101.
1: Ciao amici di R101, io sono Francesca di Savignato, sono in vacanza in Versilia e la canzone che mi farebbe stare bene, ma proprio bene bene bene bene, è

un duo anglo-irlandese di musica elettronica e pop, principalmente i Moloko con Sing It Back 1989, se non vado errato, adesso ve lo dico con esattezza, era il 1998, scusate, ho sbagliato di una decina d'anni. Allora, canzone che ti fa stare bene, che torna tra un'oretta, è l'ultima del nostro appuntamento di questo Enjoy the Weekend. È quasi finita la partita dei mondiali, questo sedicesimo tra Sudafrica e Canada, segnato il Canada adesso praticamente l'ultimo minuto, 1-0, quindi probabilmente il Canada che andrà agli ottavi a discapito del Sudafrica. E tra poco ci ritroviamo dopo tre canzoni, partiamo da lei, Adele, con Set Fire to the Rain, sempre qui su R101.

0: tu.
1: Enjoy the music.
0: R101.

La partita, il Canada ha battuto 1-0 il Sudafrica ed è agli ottavi di finale dei mondiali di calcio, e questo è il nostro Enjoy the Weekend, programma che vi accompagna il venerdì, il sabato e la domenica in diretta fino a mezzanotte. Io sono Leonardo Regazzoni, Leo va benissimo, così ci insomma sembra di essere più tra amici, e tra poco continuiamo, ci sono tanti racconti ancora da condividere se volete unirvi con il vostro riguardo il programma della sera.

0: Felicità puttana, i De Giornalisti qui su R101, il nostro Enjoy the Weekend. È una canzone, insomma, che parla appunto di momenti positivi. Voi ci state raccontando i vostri, magari positivi, appunto, se è stata una buona domenica o comunque di quello che state facendo in questa conclusione di weekend. Sentiamo un po' di voi.
1: Ciao Leo, sono
0: Ciao.
1: Mauro dalla provincia di Padova. Io ho finito un bel pomeriggio in compagnia di amici e sto rientrando a casa per farmi una lunga sessione a Call of Duty.
0: Ok, io personalmente non sono un super appassionato di videogiochi che esulano da quelli classici sul calcio, però già Cisi, tu sei abbastanza appassionato di tanti altri, ma anche di Call of Duty, quindi buona giocata questa serata.
2: Ciao R101, io ti parlo dalla A26, dove ho appena cantato con dei ragazzi su un'altra macchina perché tanto eravamo in coda,
0: no.
2: E quindi è stato un momento piacevole. Buonasera a tutti. Ciao,
0: bella.
2: Marti,
0: bellissima questa immagine, come un po' quando ci sono le code d'estate, no? Che si spegne proprio la macchina e ci sono delle scene anche da film, ma spesso sono successe nella realtà, in cui si scende, si fanno due palleggi con una palla, ci si scambia le bibite, un panino, la musica, tutte queste cose qui. Dici che canzone hai cantato a questo punto, no? Secondo me anche quella di prima si prestava bene, ma spero che non foste più in coda per voi. Questa è di The Kid Laroi e Justin Bieber, si intitola Stay.

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Te

Domenica è la canzone di Safe che estendo come saluto a tutti voi, visto che abbiamo gli ultimi minuti, mezz'ora abbondante di fine settimana da vivere insieme. Safe che sarà il 21 ottobre a Milano, all'Alcatraz alle 21, e in tutto ciò stavo dando un'occhiata anche alle partite dei mondiali. Vi ho detto, il Canada ha vinto 1-0 col Sudafrica. Domani c'è alle 19 Brasile-Giappone, niente male, e alle 22:30 Germania-Paraguay, poi c'è Olanda-Marocco alle 3 di notte, e poi tante altre partite. Insomma, si entra nel vivo della fase un po' più bella, eliminazione diretta di questo mondiale del 2026.

0: Una bella canzone di Tame Impala e Jen insieme Dracula, la versione remix che avete appena sentito su R101 nel nostro Enjoy the Weekend. Ancora mezz'ora, ci sarà la canzone che ti fa stare bene anche tra poco. Rimanete qui.
1: La banda di R101 passa a farvi un salutino. Ciao amici!
2: E con che popò di cast? Chiara Tortorella, Riccardo Russo, Paolo Dini, il sottoscritto Cristiano Militello e le 101 voci di Leonardo Fiaschi.
1: È a casa sua Antonello Venditti, credo.
3: Questa notte la passi con me.
2: Domattina vi aspettiamo qui, portate i sorrisi perché alle 5.
4: Ci sono già io, infatti sono già in pigiama, ragazzi. Vado a dormire, ci sentiamo domani, presto.
1: Dalle 5 alle 7, Riccardo Russo ci dà il suo buongiornissimo e poi pieno di buon umore con la banda fino alle 9.
2: In radio su R101 e in TV sul canale 67 del digitale terrestre. Aspetta un attimo, è lo smartphone, ci abbiamo anche l'app gratuita di R101.
1: Allora, per cominciare al meglio la settimana, vi aspettiamo dal lunedì dalle 5 del mattino la banda di R101. Pronti ragazzi?

0: Con il Summer Black Friday di Unieuro, la lavatrice Whirlpool 9 kg classe A con tecnologia a sesto senso a 379 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
1: Ed eccoci qui nella splendida Prani per la nuova edizione di Team Partiti Live 2026.
2: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
3: Musica, energia e divertimento.
4: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
5: Team Battiti Live!
4: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
6: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
8: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 di in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
10: L'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
11: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più, oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.
12: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
14: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su Coreve.it.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Negramaro, parlami d'amore su R101. Come state finendo questo weekend che abbiamo iniziato venerdì alle 21 dopo il Made in Italy qui nell'Enjoy the Weekend, poi portandolo avanti il sabato sera e anche in questa domenica che è ancora in corso fino a mezzanotte con me Leo e tutti voi che ci ascoltate dalla radio, dalla TV sul canale 67 e ci raccontate anche come lo state passando.
1: Allora, stiamo tornando dopo una settimana di mare fantastica.
0: Bello.
1: E il lavoro ci aspetta, quindi siamo quasi a Milano e siamo partiti da Rimini. Ciao
0: Rimini.
1: A tutti, un abbraccione, ciao.
0: Beh dai, si vede che hai alle spalle una settimana di vacanze, una voce bella rilassata, bella allegra e ritorni nella cappa milanese, i suoi 50 gradi, no scherzo, però 40 quasi, e bella piena magari di piadine squacquerone e di un bel mare. Magari in questa stagione l'hai beccata anche Rimini in un momento preturistico, quindi nemmeno così piena, te la sei goduta al massimo. Come ci godiamo questa canzone Something Just Like This?

0: tattici nucleari amaro, questo R101 ha veramente una scrittura e dei testi molto visivi, visuali, Riccardo Zanotti dei Pinguini, cioè che ti immagini proprio varie scene come una sequenza di un film o di un libro e rende molto molto bene. Loro che riprenderanno negli stadi nel 2027, a marzo faranno Bologna, a giugno faranno Bologna, poi faranno anche Torino, Milano, Roma, tutti gli stadi, proprio dall'Ara all'Allianz Stadium a San Siro allo Stadio Olimpico di Roma, quindi tanta tanta roba. Nuova canzone, Karol G, Manu Chao, questa è Viajando por el Mundo.
1: Salita del vuelo con destino a la

0: Carol G insieme a Manu Chao con una nuova canzone che si intitola Viajando por el Mundo su R101. Mancano 20 minuti a mezzanotte, quasi finale di weekend, e lo facciamo con la canzone che ti fa stare bene.
1: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
2: Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO pluripremiata agli Emmy Awards riprende con la stagione più emozionante di sempre.
4: Rhaenyra sta arrivando.
3: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
5: La regina ha molti draghi.
3: La lotta per il potere sta per cominciare.
4: La loro disfatta è scritta.
3: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
6: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
7: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a €150 di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
8: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
9: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
10: Tutti vogliono gli ottimini, i biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.

0: eccola che arriva alla canzone che ti fa stare bene. Si torna un po' indietro nel tempo con una richiesta pescata tra le vostre al 331 80 90 101.
1: Oggi vi proporrei Don't You Want Me di Human League. Un saluto Roberto da Sarteano.

Human League con la canzone che ti fa stare bene, Don't You Want Me, su R101 1981, di questo gruppo inglese. Loro sono nati nel 77 a Sheffield in Inghilterra. Curiosa la storia dietro il loro nome, perché il nome appunto deriva da un gioco da tavolo, uno dei primi war game di fantascienza, in cui esiste questa sorta di comunità nata nel 2415 d.C. chiamata appunto Human League, Lega Umana, che cerca l'indipendenza dalla Terra, e da lì hanno preso questo nome. La band parte della canzone che ti fa stare bene di quest'ora, che chiude un po' la nostra domenica dell'Enjoy the Weekend. Poi da domani mattina con il buongiornissimo di Riccardo Russo riprende tutte le ore l'appuntamento in cui la musica la scegliete voi. Loro sono stati pochi giorni fa a Milano, concerto che è piaciuto tantissimo. Tra l'altro R101 era radio ufficiale del concerto. Parlo dei Maroon 5, che arrivano con la loro Girls Like You.

0: Si intitola Tuca Macarena Baby K con la sua hit estiva, non ancora ma lo diventerà sicuramente, e chiude la nostra domenica sera dell'Enjoy the Weekend, ci porta quasi a mezzanotte, quasi l'inizio di settimana, di lunedì. Abbiamo passato insomma queste tre serate insieme come sempre con me Leonardo Regazzoni, spero siate state bene, se volete si torna venerdì dalle 21 dopo il Made in Italy. Grazie a Davide Cisini in regia, grazie a tutti quanti, buonanotte e una grande settimana. Ciao!
1: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, meteo.
2: Un saluto da Giancarlo Bastianelli e dalla redazione di TGCom 24. Questa è l'evoluzione del tempo per le prossime ore sull'Italia. Soleggiato, salvo velatura al nord e qualche annuvolamento più compatto sulle Alpi e nella Calabria tirrenica, con locali rovesci, rapido esaurimento in Alto Adige. Non si escludono fenomeni intensi. Alla sera ancora qualche rovescio fra Emilia, Veneto, nord occidentale, est Lombardia e Trentino. Caldo ancora intenso e afoso, in leggera attenuazione al nord-ovest. Minime molto elevate, difficili sotto i 24-25 gradi, massime per lo più tra i 30 e i 37 gradi, con punta di 38-40 gradi tra Emilia-Romagna e zone interne della penisola. Se volete approfondire, visitate il sito e app di meteo.it.
1: R101

0: Peter davanti alla porta rallenta, inciampa sulla palla.
1: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con Magnesio e Potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
0: No!
1: Magnesio e Potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
2: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
3: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
2: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Ciao da Laura Cremaschi
1: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
0: Il detersivo lavatrice coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi a €4,99. Per una pulizia di lunga durata trovi gli spray Chief da 650 ml e gli Ultra Max da 750 ml a €1,89. E per pulire le superfici di casa prova Chief Infinite Clean. Lo spray e la ricarica sono €2,99.
1: Acqua e sapone.
0: Oltre la convenienza.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da €16.700 IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: R101 Summer Party. Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco. R101 Enjoy the
1: music. R101 Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: R101 Summer Party. Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco. R101 Enjoy the music.
1: R101. Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.